0: Noi non seguiamo le mode.
1: Noi restiamo fuori dal coro.
0: Noi le creiamo. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascoltare altre radio.
1: Ciao a tutti in diretta su radio.
2: Yo yo yo yo.
3: They talk, we rock.
4: Yeah.
3: Radio Rock, tutta un'altra storia.
5: Brand new music right here.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: up pills.
1: Wake up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi devo spostare il letto, e probabilmente anche l'armadio, e di una trentina di centimetri anche il comodino. Non perché io stia riarredando la stanza, ma semplicemente perché ho notato che bloccano una linea energetica che passa per il mio soggiorno. È chiaro, no? Lo percepite anche voi? Non possono restare qua ste cose. Me bloccano il flusso. Oggi parliamo di Feng Shui. Partiamo da un'osservazione banalissima. I luoghi ci influenzano. Entriamo in una stanza buia, rumorosa, soffocante, disordinata, con una temperatura sgradevole e senza finestre. Poi entriamo in una stanza luminosa, silenziosa, ventilata, con uno spazio organizzato in maniera comprensibile e magari una bella vista. Non serve invocare nessuna energia misteriosa per immaginare che potremmo sentirci diversamente nei due ambienti. L'ambiente influenza anche il sonno, la luce influenza i nostri ritmi circadiani, rumore, temperatura, qualità dell'aria influenzano comfort e riposo. E la disposizione stessa degli oggetti e del mobilio negli spazi può renderli più o meno funzionali. Ad esempio, un senso di ordine aumenta in qualche modo la nostra sicurezza, la nostra serenità, il modo in cui viviamo un posto. Insomma, pensare che come costruiamo e organizziamo gli ambienti abbia conseguenze sulle persone e sul loro umore è assolutamente sensato. E in Cina questa idea ha una storia antichissima.

quello che oggi chiamiamo Feng Shui nasce da un insieme di tradizioni sviluppatesi nel corso dei secoli per scegliere e organizzare luoghi considerati favorevoli. Il nome letteralmente significa vento ed acqua. Nel corso della sua lunga storia, il Feng Shui ha assunto forme differenti e si è intrecciato con cosmologia, paesaggio, orientamento, architettura, yin e yang e il concetto di qi, una sorta di soffio vitale che attraversa il mondo e la cui corretta circolazione dovrebbe essere favorita anche attraverso l'organizzazione degli spazi, la posizione di un edificio, l'orientamento di una porta, la disposizione dei mobili. Nelle versioni contemporanee e più commerciali, vecchie piante, oggetti collocati in determinate zone della casa per favorire salute, armonia, prosperità o buone relazioni col vicinato. E qui dobbiamo fare esattamente la distinzione che abbiamo fatto con l'agricoltura biodinamica la settimana scorsa. Perché alcune indicazioni del Feng Shui possono essere perfettamente sensate. Se mi dite che una camera da letto dovrebbe essere tranquilla, ordinata e confortevole, grazie Graziella e grazie Arp. Se mi suggerite di progettare una casa tenendo conto della luce naturale, della ventilazione, della relazione con il paesaggio e del mondo in cui le persone si muovono negli spazi, stiamo parlando di architettura, non di Feng Shui. Ma se mi dite che quella disposizione funziona perché favorisce il flusso di una specifica energia chiamata chi, allora devo prima chiedervi di mostrarmi e dimostrarmi il chi. Come lo misuriamo? Quale strumento lo rileva? Che proprietà fisiche possiede? Come dimostriamo che spostando un letto abbiamo modificato il suo flusso e che proprio quella variazione ha prodotto un determinato effetto? Perché una buona idea di arredamento non dimostra automaticamente la teoria utilizzata per giustificarla.

bene, ma da teoria del chi cinese, come è arrivata all'interno delle nostre case e della mente di arditi arredatori? E pare che nel Novecento la tradizione cinese si sia sposata perfettamente a un'idea molto in voga che dobbiamo al medico tedesco Ernst Hartmann. Hartmann sostenne l'esistenza di una sorta di reticolo invisibile che ricoprirebbe l'intera superficie terrestre. Una griglia formata da linee orientate grossomodo nord-sud ed est-ovest, e secondo questa teoria, in corrispondenza delle linee e soprattutto dei loro incroci, esisterebbero particolari condizioni definite

Ma attenzione, i fan del Feng Shui vi diranno che c'è un modo. C'è un modo per identificare la rete di Hartmann nelle linee del Chi: la radiestesia. Perché alcune persone, incredibilmente sensibili a queste reti di energia, con bacchette e pendoli possono identificarle. Possono prendere la vostra stanza, disegnarvi tutte le linee di Hartmann che passano e tutte le linee del Chi e suggerirvi come disporre i vostri mobili. Ok, come facciamo a sapere se queste persone sentono davvero le linee di Hartmann o mentono? Facile. Ne prendiamo 6, facciamo loro esaminare la stessa stanza con lo stesso strumento e poi gli facciamo disegnare le linee. Se queste linee di Hartmann e queste linee di flusso del Chi esistono davvero in maniera indipendente dall'operatore, tutti gli operatori le rileveranno nello stesso punto. E invece, immaginate un po' che succede! Che escono 6 disegnini diversi.

attenzione, perché anche qui esiste un enorme seme di verità. Perché la Terra possiede davvero dei campi fisici invisibili che la attraversano, come il suo campo magnetico. Viviamo immersi in questi fenomeni fisici, reali, misurabili. Ma l'esistenza del campo magnetico terrestre non dimostra l'esistenza della rete di Hartmann, ma l'esistenza di un campo magnetico terrestre non dimostra l'esistenza della rete di Hartmann più di quanto l'esistenza delle onde radio dimostri la telepatia. Il punto è che tutte queste teorie partono da una sensazione che è vera, e il fatto che sia una sensazione non la rende meno reale. I luoghi non ci sono indifferenti. Possiamo dormire bene in una stanza e malissimo in un'altra. Possiamo sentirci a nostro agio in un ambiente oppressi in un altro. E possiamo realmente migliorare il nostro benessere cambiando qualcosa nello spazio in cui viviamo. Ma se spostate il letto e dormite meglio, avete solo scoperto che dormite meglio con il letto lì. Da che cosa dipenderà? Beh, difficile a dirsi. Dall'incidenza della luce? Dal rumore? La temperatura? Dalle vostre aspettative, dal senso di sicurezza che quell'angolo della stanza vi dà e quell'altro no? O forse da una misteriosa griglia energetica di chi che attraversa tutto il pianeta? E citando il vecchio Occam, mi sembra che quest'ultima non sia la spiegazione più semplice al problema.

0: di consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills. Nient'altro che il meglio della musica.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock. Radio
7: Rock. Buongiorno signori, buongiorno a tutti. 6:44, martedì 6 ottobre 2026. Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
8: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
7: Buongiorno Maurizio, come stai?
8: Bene, tutto bene, tu come stai?
7: Molto bene, pronto ad iniziare, pronto a darvi un numero magico che è il 3899-106-600. WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Intanto salutiamo subito il nostro Luigi che su Telegram ci fa arrivare il suo buongiorno. Noi partiamo con i Kiss di Heavens on Fire.

0: Featuring con Makeup, uscito il 25 settembre, Everyone Gets Everything They Want. E il nuovo lavoro solista di Tom Morello, chitarrista dei Rage Against the Machine, degli Audioslave, e qui la partecipazione in studio di Serge Tankian, Makeup, come in questa Unconquered, e Beartooth del figlio Roman. Insomma, un disco con tante collaborazioni. Noi vi stiamo proponendo i singoli. Questa è Unconquered, la trovate sul sito Radio Rock. Punto it alla sezione novità. Buongiorno signori, buongiorno a tutti, buongiorno al nostro Andrea. Ciao, buondì caro, che ci mandi un bel saluto. Buongiorno Ale Mauri, stamattina mutua. Ci ha fatto una foto direttamente dalla TV il nostro Alessandro da Livorno. Io intento a leggere il giornale, Mauri intento a leggere il PC. Sembriamo due vecchietti in fila alla mutua. C'è
1: lo
0: ragione,
1: siamo,
0: Alessandro.
1: Lo siamo.
0: In fondo sì.
2: Buongiorno belli, come vi dicevo l'altra volta, ai. 470 euro per cambiare dischi e pasticche. Buono. E altri cazzetti. E mo frena la macchina, mi suona a ferro un'altra volta quando freno. Mortacci vostri.
0: Ai, te suona a ferro.
1: Anche da
0: attenzione.
1: Macchina tua però i mortacci.
0: Cosa è successo? Te suona a ferro? Possibile? A parte il fatto quando cambi dischi e pastiglie, amico mio, hai bisogno di qualche chilometro di rodaggio appena cambiati. Nel senso, devi evitare frenate brusche e devi guidare con un filino più di, come dire, di tranquillità, soprattutto per almeno per un centinaio di chilometri appena cambiato dischi e pasticche, eh? Questo è un consiglio che mi sento di dare.
3: Ragazzi, buongiorno. Ciao. Valentino, per il discorso di ieri,
0: del
3: 17, confermo, per chi ci vuole essere, Valentino, 13:30 a Piazza della Repubblica, corteo sino a Piazza del Popolo per le 17, ok? Ora ci sono anche le accise mobili. Cioè, questi non sanno più come levare i soldi, mascherando tutto da manovra a favore del popolo. Non c'è nessun favore del popolo, ragazzi. Andate a vedere che cosa vuol dire. Buona giornata a tutti. E chi vuole è potere.
0: Intanto,
3: dai,
0: salutiamo il nostro Giancarlone che ci scrive. Accise mobili è tipo una C2A in mobilità,
1: sì,
0: no?
1: Da mo a C2A ormai sono sprecati, penso io.
0: Accise mobili è un'accisa che ti segue. Mobile ti segue,
1: sì.
0: Quando meno te l'aspetti.
1: Dove vai tu viene lei,
0: sì.

0: Imminent Redemption, James Addiction. 6:13 secondi, martedì 6 ottobre 2026. Questa è un'altra canzone che trovate in lista nella sezione playlist del nostro sito radiorock.it. anche lì potete un po' come fare una sorta di recap in tutti i brani che abbiamo passato. Allora vediamo se riesco a allora facciamo così, volevo farvi sentire una roba che un po' divertente in realtà, dal contenuto abbastanza duro, dritto, politico di De Niro ieri. Vediamo un po'.
1: È stato bello deciso qua.
2: Coward, that fucking piece of shit.
0: Su Donald Trump
2: tries to take our voice
0: dal palco
2: and power
0: di Hands
2: away.
0: Off Our Vote.
2: What do we tell him?
0: Mobilitazione organizzata il 4 ottobre a New York.
2: Our vote.
0: Giù le mani dal nostro voto.
3: From the voters. So what do? They try to take our votes away.
0: Stanno cercando di portarci via i voti.
1: Sì.
3: Hands off our votes.
0: Hands off. Le mani giù dal nostro voto. Cioè, non ci togliete.
3: Let me put it another way. Keep your fucking hands off our vote. When the weak and spineless Republicans in the House and Senate won't protect our rights, what do we say to them?
0: Keep
3: your fucking hands off our votes.
0: Quando ci chiedono di non votare, quando cercano di imbrogliarci, cosa diciamo? E si ripete questo mantra.
3: What do we say to them? Keep your hands off our vote. When Trump's Department of Justice threatens election officials, demands voter rolls, and seizes ballots, what do we say to them? Fucking hands off our vote. When masked and armed ICE thugs stalk our polling places, what do we say to them? Keep your fucking hands off our vote. And when that coward, that Donald Trump tries to take our voice and power away, what do we tell him? Your fucking hands off our vote.
0: E poi appunto diciamo
1: tocca
0: che
1: piano,
0: eh beh, apostrofa Trump come codardo figlio di, insomma,
1: di quello
0: di barambam di Donald Trump, quindi insomma dice delle cose abbastanza chiare,
1: sì,
0: dritte,
1: dica merda, bastardo,
0: sì sì, quel codardo pezzo di merda, quel codardo, sì, pezzo di merda, insomma, tenga le mani lontane dai nostri voti. Cosa gli diciamo anche a lui? Keep your hands off our vote. Mettete le vostre, cioè, giù le mani dal voto, sostanzialmente. E ha preso una posizione molto netta, chiara, dura in questa diciamo giornata di reunion il 4 ottobre, quindi domenica, a New York, per quello che riguarda, insomma, la tutela del voto. Sapete che tra poco, insomma, ci siamo alle midterm statunitensi, che diranno che stato di salute ha il governo Trump. Insomma, mi sembra che, come dire, De Niro abbia detto, cioè, nel senso, non credo ci siano dubbi su quello che pensa.
1: Mi sembra abbastanza palese.

0: una Hawaii. Oh, parliamo un po' di
1: pulizie di casa.
0: Ok. Hai mai avuto la sensazione di aver appena finito di pulire casa e di dover già ricominciare? Peli, briciole, impronte, macchie. La pulizia è una di quelle attività che tornano puntualmente nella lista delle cose da fare. E il tempo da dedicarci non è infinito. Se il vero lusso forse fosse quello di non dover dedicare tutto il tempo alla pulizia, la tecnologia ci sta rendendo sempre più automatica una parte delle faccende domestiche, le famose faccende domestiche, che dalla notte dei tempi, diciamo, insomma, ci riguardano tutti, no? Anche perché banalmente si tratta del posto dove viviamo, e per cui, insomma, come dire, diciamo che sarebbe una buona consuetudine tenerla pulita. Diciamo che sarebbe una buona consuetudine rendere il posto dove viviamo un posto che sia accogliente, pulito, insomma, anche igienizzato e confortevole. E ecco appunto, robot che aspirano e lavano a quelli che riconoscono ostacoli, animali, oggetti lasciati sul pavimento. In occasione poi delle feste, della festa delle offerte Prime di Amazon, alcuni modelli Roborock per lo smart cleaning sono disponibili in promozione fino al 7 ottobre. Questa è una grande pubblicità che viene fatta, ma come dire, ultimamente se ne leggono sempre di più in giro. Il problema non è pulire, ma trovare il tempo, si dice. Ecco perché sta esplodendo quel mercato. E quindi piattaforme come Amazon Prime, un po' tutte le piattaforme, comprese quelle tipo delle grandi catene di chiamiamole come si chiama, di tecnologia, cioè tipo Troni, Unieuro, tutti quelli che si occupano di vendere queste robe, se ci fate caso, hanno costantemente dei lanci promozionali su questo tipo di strumenti. Gli italiani tra i 35 e i 54 anni dedicano in media, una statistica meravigliosa, si fa statistica su qualsiasi cosa, i dati arrivano da Fanpage che li ha elaborati dall'Istat. Gli italiani tra i 35 e i 54 anni dedicano in media 3 ore e 43 minuti al giorno al lavoro domestico e alla cura della famiglia. In totale, cioè comprendendo tutte le attività, cioè non è che voi passate 3 ore e 40 solo a lavare per terra. Quasi 4 famiglie su 10 convivono con animali domestici, per cui, come dire, si alza il livello che si possa avere in casa necessità di fare pulizie. E per cui la verità è che, come dire, gli strumenti stanno diventando, gli strumenti diciamo elettronici, i famosi robot domestici, stanno davvero diventando una presenza sempre più costante in casa. E che, come dire, funzionano un po' come da riequilibratore del tempo a disposizione.
2: Ecco, ci restituisce tempo.
0: Sì, il punto è questo. Aprendo il dibattito sul, perché anche questa è intelligenza artificiale, noi certo. Ormai intelligenza artificiale immaginiamo solo la, come dire, ChatGPT o Claude,
2: piccoli robot.
0: Tu scrivi e mi capisce, scrivi il libro, non è solo l'intelligenza artificiale, è tutto ciò che a livello tecnologico ci supporta nell'attività quotidiana. Quindi questa è uno sviluppo dell'intelligenza artificiale. E tutto questo però ci restituisce tempo. Quindi il dibattito era sul, non è l'intelligenza artificiale che va cancellata, va gestita.
2: Beh, certo.
0: Ora, in questo caso, statistica alla mano, sembra evidente che almeno in Italia gli italiani stiano affidandosi molto al robot casalingo. Questo mi fa pensare che quando usciranno i primi, qualcuno già si è visto, soprattutto
2: questo,
0: dalla Cina, un po' umanoidi, no?
2: In questo senso Alberto Sordi è stato un grande precursore quando fece il film Io e Caterina, ti ricordi?
0: Sì.
2: Che c'aveva questo robot dentro casa che fungeva da cameriera, donna domestica, insomma delle pulizie.
0: Ce l'hai Mauri tu a casa?
2: Che cosa? No, io c'ho mia moglie.
0: Bella!
2: Sei fortissima.
0: Bravo Mauri! Fortissima.

0: Control. 6:25:40 secondi, Alessandro da Livorno sottolinea con un po' di Clash, e che cazzo, bravo Ale. Intanto il nostro Gianni apprezzato mi scrive: buongiorno Ale, ho cerato il barber, esattamente due, sta per arrivare la stagione. Amico mio, io ce l'ho dentro l'armadio, ma io, tu sei convinto che arriva la stagione?
1: No, arriva.
0: Io sento un caldo,
1: arriva.
0: Guarda, venerdì vado a Liverpool e parto venerdì mattina e ritorno domenica mattina.
1: Tu non ci stai venerdì allora? Non ci stai?
0: Venerdì no, faccio però 2 giorni, 48 ore. E piene, e lo porterò, forse lì riesco a mettermelo. Comunque complimenti caro Gianna, mandami subito 2 foto del tuo bar.
2: Buongiorno ragazzuoli,
0: a lei.
2: Le faccende domestiche è niente contro lo spazzolino che ti dice pure quanti denti c'hai, quante carie c'hai, che spruzza l'acqua quando dice lui, perché lui sa dove spruzzare e quando spruzzare. Bravo. E l'entità dello spruzzo.
0: Bravo.
2: Non è niente, hanno fatto una cosa che costa pure abbastanza, è agevole per chi ha famiglia, no? 500 euro spazzolino. A me quel spazzolino me te lava a casa davvero.
3: Buongiorno belli.
1: Buongiorno.
3: Un bottino mi ero comprato pure io, solo che ne avevo calcolato il cane. Un giorno ho trovato tutto sventrato, ma che cazzo gli è successo? Però... perché questa tenete che i sensori non funzionano, la sbatte. Poi che le telecamere mi sono accorto che è successo. Probabilmente partito da tardi male che soppava sopra perché dava fastidio e camminava da solo.
0: Al cane si è fastidio perché cammina da solo.
1: Sì, però per gli animali domestici, in effetti, se ci pensi.
0: Dice un po' la scosciatura. Beh, in effetti sì.
1: Sì, se non reagiscono bene. Io, per esempio, ho visto un gatto che si metteva sopra e si faceva trasportare così, tranquillo.
0: Perché ha sfruttato il passaggio.
1: Sì, molto pagato, eccetera. Poi c'è pure chi non reagisce in maniera pacata. Ecco.
0: Ma signori, c'è un appuntamento importante perché arriva. Ladies and gentlemen, la notizia di Maurizio Panigoni.
1: Ah, così addirittura? No, mi ha fatto molto ridere ieri che scrollavo e a un certo punto ho visto questa notizia di Adinolfi, no? Che come sai è stato arrestato.
0: Sì.
1: Che ha detto: io avrei pure voluto restituire i soldi a coloro a cui l'avevo tolti, ma dovevo fare le finali di poker, ma mi hanno arrestato, per cui come posso mai?
0: L'ho letta su Sky TG24, no? Io pensavo che fosse tipo Lercio.
1: Sì,
0: invece
1: ormai
0: no.
1: Niente, ormai per i comici credo che siano tempi duri, perché c'è chi veramente riesce a essere a parodia di se stesso.
0: Restituire i soldi ai truffati? Lo farei se potessi giocare.
1: Devo fare le finali di poker.
0: Io sarei in grado di andare alle finali mondiali, ma mi avete bloccato.
1: Avete bloccato,
0: e quindi la colpa è
1: stronzi.
0: Giustamente. Cioè.
1: La colpa è di chi l'ha arrestato.
0: Eh sì, Mauri, se ci pensi sì.
1: Beh.
0: Io non lo so, veramente, come mi verrebbe data, non si fa, ma mi verrebbe.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza!
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
8: Buongiorno, ciao a tutti, 6:33:14 secondi, martedì 6 ottobre 2026. E là, ripartiamo con gli White Stripes, Fall in Love with a Girl.
2: Radio Rock, back in time.

0: Cage, The Elephant Business in Tennessee. E a disposizione del vostro voto sul sito radiorock.it, la sezione novità dentro da due settimane. Oh, dicevamo di questa notizia che, come dire, io pensavo fosse... cioè l'ho letta pensando che fosse Lercio. Invece Sky TG24 è confermato, cioè nel senso è andata proprio così. I soldi li restituirei se mi faceste giocare a poker. Andrea, le finali mondiali, ma mi avete bloccato. Ha risposto così al GIP, giudice per le indagini preliminari, Mario Dinolfi, di fronte alla richiesta su quali fossero le possibilità di restituire ai clienti i soldi investiti dietro promessa di facili guadagni con le scommesse sportive. Cioè, il giudice si è messo seduto, a Dinolfi ha detto, sora Dinolfi, mi dice, vabbè, è successo questo. Mi spieghi un po', c'è una possibilità di rientro per chi le ha dato dei soldi che ad oggi sono spariti e non c'è verso, insomma, di recuperare? E lui ha detto, certo, sor giù che gli restituirei.
1: Manderebbe ai finali di poker.
0: Che se mi faceste giocare a poker, io potrei andare ai finali mondiali e lì ridò i soldi a tutti. Ma voi mi avete voluto arrestare? Che se, sembra, detta così, una di quelle cose, un butad che facciamo noi in onda quando giochiamo, no? A fare gli stupidi.
1: Penso che sia...
0: E quando giochiamo a fare gli scemi volendo forzare una situazione sul contrario stesso della situazione, no? Quando diciamo, ma no, non si può fare niente. No, è successo veramente. Cioè, questo di fronte al giudice ha detto sta roba.
1: Di una persona in crisi d'astinenza proprio. Cioè, che non si rende conto.
0: Me ne frega un cazzo proprio.
1: No, cazzi suoi, ovvio.
0: Non
1: però,
0: me ne frega niente.
1: No, però, come fai, no? A non renderti conto del ridicolo che vai sfiorando dicendo una cosa del genere?
0: Allora,
1: no?
0: Lui è andato, del è paradosso. Stato arrestato lo scorso luglio con l'accusa di una truffa che sfiora i 4,7 milioni di euro, non è pochissimo, nell'ambito della cosiddetta scommessa collettiva, che era un circuito attraverso il quale si raccoglievano milioni di euro da privati. Non è una cosa nuova, si fa, ma non si dà solo alla fine, ecco.
1: No, in realtà lui è stato arrestato.
0: Si raccolgono soldi e vengono prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive, con somme che poi non sono state restituite, cioè è come un fondo di investimento. Solo che invece di che ne so, io, Maurizio, Martino, noi della radio mettiamo, dico una cretinata, 1000 euro per uno investiamo in bot dello Stato. Tu dici, li investiamo, li compriamo, tra 10 anni, giusto?
1: Certo.
0: Lì decidiamo noi di farlo con le scommesse sportive e magari io che detengo questa gestione mi dico, regà, tranquilli, tra 6 mesi vi ridò il 20%, perché scommettendo c'è un sistema. Allora, a parte che è una follia perché è più aleatorio che giocare in borsa, ma detto questo, io poi non vi ridò i soldi, giusto?
1: Sì, ma poi lì è ovvio che lui abbia giocato sul suo ruolo, sul fatto che fosse notorio, eccetera, ma in realtà lui è stato arrestato, lui era ai domiciliari, poi è stato arrestato perché durante i domiciliari, cosa che non poteva assolutamente fare, ha continuato a usare i social e quindi a un certo punto è stato preso e è stato messo in prigione. Per quello ti dico, è una persona che evidentemente non si rende conto di sta passando un periodo proprio di
0: so
1: astinenza.
0: Anni che ci ha rotto i coglioni a Dinolfi.
1: Assolutamente sì.
0: Prima con le tue posizioni però, stupide,
1: però
0: folli,
1: capito, cioè uno
0: no,
1: che ai domiciliari non si rende conto che non deve usare i social e continua a
0: farlo. Tu dici così.
1: Uno che in carcere dice, se mi mandate ai finali di poker io restituisco i soldi. È uno che non è, per me non è stato mai centrato,
0: sì.
1: Per me è sempre stato
0: un gran paraculo perché uno potrebbe avere una patologia, come probabilmente lo è per lui, credo, la ludopatia, però puoi essere anche un grande figlio di mignota.
1: Assolutamente,
0: con tutto
1: sì.
0: Il rispetto e correggendomi sull'epiteto che ho utilizzato,
1: questo è un Vanna Marchi del, non lo so, del
0: cioè,
1: cristianesimo,
0: non lo so.
1: Per cui
0: mi dà proprio fastidio. Io vi chiedo scusa, noi diciamo spesso, no, che dobbiamo, come dire, cercare di empatizzare anche con cose che ci danno fastidio, perché se no, giustamente, non ne capiamo il senso e non proviamo a risolvere. A me a Dinolfi mi dà proprio fastidio.
1: Sì, che poi rispetto a Vanna Marchi, che era quello che vendeva, era palesemente quello che vendeva, lui mascherava pure questi, capito, questi messaggi molto cristiani.
0: No, una roba proprio.

0: 45 e 40 secondi, è martedì 6 ottobre 2026. Allora, giovane, chi è qua? Giovane amico Alberto dal Piemonte, ti voglio molto bene, ma hai una tendenza negli ultimi tempi, stai mandando vocali sempre più lunghi. Accorcia il tuo pensiero, siete tanti e voglio farvi parlare tutti, per cui un minuto e mezzo si può fare. Albe, riassumi e arriva a 30 secondi.
1: Ma lui ha sempre dato un po', lui, Salvini, Renzi, un po' non proprio tutti centrati, ecco, cioè non mi stupisce più di tanto che ha risposto così, con rispetto parlando per chi sta male veramente. No, non mi sembra centrato, insomma.
0: Guarda Andrea, io non li accomunerei, no? nel senso, per carità.
2: Beh, no, dai.
0: No, adesso possiamo anche fare sempre tutto tenere un fascio, no. Cioè Salvini come si chiama qui con Adinolfi non c'entra nulla, nel senso teniamo i discorsi separati e poi no, cioè Adinolfi da un certo punto di vista, come dire, ha fatto delle robe ben più gravi, insomma, nel senso poi sì, ti ripeto, Salvini insomma. Io non capisco come sia possibile che è stato pure ministro dell'interno, non mi ricordo più.
2: Sì, continua a essere votato. Io
0: cioè non, no, ma non solo, c'ha cariche istituzionali, so, ancora proprio. Io non me lo spiego. Però
2: credo che se io facessi parte di un partito come la Lega proverei un profondo imbarazzo per Salvini.
0: Comunque stiamo parlando di un'altra cosa, politica un attimo, rilassiamoci un secondo, andiamo da un'altra parte, parliamo da Adinolfi. E stavamo dicendo questo, e cioè al GIP. Lui avrebbe risposto alla precisa domanda del ma signora Adinolfi, ci sono le possibilità di restituire ai suoi clienti sti soldi che sono stati investiti dietro promessa di facili guadagni con scommesse sportive? E lui ha detto: ma io i soldi li restituirei pure a Sorgiù, se voi però mi faceste giocare a poker io andrei facilmente alle finali mondiali. E però voi mi avete bloccato. Quella che può sembrare una battuta di un comico, di un comico da stand up, o una gag, o una commedia degli equivoci, una farsa comica, è realtà. C'è un cristiano che ha allevato 4 milioni e 7 a delle persone. Poi dovremmo anche riflettere sul fatto che qualcuno pensi di poter dare i soldi a Maria Adinolfi, investendoli attraverso le scommesse sportive. Lì poi c'è da fare tutto un altro discorso, chiaramente, no? Non discuto l'investimento. Ma che investimento può essere rendita certa sulle scommesse sportive? Ma dai, su, per favore. Detto ciò, rimane il fatto che lui si approfitta di alcune situazioni e con grande candore ammette: ma io gli posso ridare, fatemi andare a giocare a poker. Allora, c'è un problema.
2: Voi questo che signore mi avete bloccato.
0: Detto ciò, signori miei, io non so voi, a me mi viene proprio... A me è una roba proprio, a me Adinolfi
2: mi dà
0: fastidio.
2: C'è il fumo negli occhi, per dirla così.
0: Mi dà fastidio perché penso, tra l'altro, che tutto quello che ha fatto, che fa, che ha detto e che dice sia tutto strumentalizzato a un suo fine.
2: Non solo.
0: E necessità quindi di essere, come dire, attenzionato, di far parlare di sé. Pure tutta quella rottura dei coglioni sulla tradizione, una roba proprio
2: no, è una persona che indubbiamente ha una proprietà di linguaggio che sa in qualche modo manovrare.
0: Sì, Mauri, ce ne stanno tanti che hanno proprietà di linguaggio.
2: No, ma è proprio quella la cosa brutta, sai, è proprio quando tu tramite quella ti approfitti delle persone che sai essere manovrabili e che tu in qualche modo strumentalizzi. Quella è una cosa schifosissima per me, per cui per quanto mi riguarda dovrebbe continuare a rimanere in galera vita natural durante, insomma.
0: No, ma per carità, aiutiamolo, riabilitiamolo, cioè nel senso di curiamolo, probabilmente c'ha un problema, sicuramente ha un problema sicuramente personale nella gestione di tutto, però
3: Bondi, beh, sicuramente lui tanto sano non è, però scusate il però, pure tu che investi 10 euro su scommesse sportive,
2: quello, però,
3: e noi... me puoi promettere quello che ti pare, però nel senso sai che sono scommesse sportive, è come se io vado a giocare su Superenalotto e pretendo di vincere, nel senso dipende pure su che, come le hanno scommessi. Lui c'ha tutti i torti di questo mondo, anche perché mi sembra che 1,5 milioni, 1,2 milioni
0: le abbia usato per spese personali,
3: però insomma pure chi ce l'ha investito
0: 4,7 la... cioè vabbè, comunque insomma tra pochissimo ne parliamo. 3899 106 600 WhatsApp e Telegram, arriva Sir

0: Sandy Elton John. Buondì, le vostre voci al 3899106.
1: Buongiorno, Radio. Maurizio, mi fai il nome Maurizio di un politico che a te piace, nel senso adesso, attualmente?
0: Maurizio.
1: Una persona che sarebbe degna di essere votata, per piacere?
0: Vai, Maurizio. Uno solo.
2: È un po' difficile, però io già l'avevo segnalato. Una persona che a me mi pare
0: nome, Mauri,
2: mi
0: nome,
2: piace,
0: vai,
2: abbastanza nome. Schietto, adesso non mi viene il nome, però
0: tra
2: 5 stelle adesso.
3: Buongiorno ragazzi, state facendo gli argomenti che mi toccano un po' di più e allora mi dilungo.
0: Lo so,
3: il succo è che comunque il classico politico ed è che probabilmente la ragiona: io posso fare il cazzo che volevo e voglio, tanto sono intoccabile, poi non siete nessuno. Comunque dai, più di così non potevo, ciao.
4: Buongiorno ragazzi, a proposito di persone che intortano o truffano altre persone magari un po' più deboli e fragili, che ne pensate del premio alla cultura che hanno dato al Campidoglio a Vanna Marchi e figlia?
0: Allora, lì c'è da dire una cosa, e io di nuovo infatti me la prendo con me la prendo di nuovo, vi invito a riflettere sul ruolo di chi si occupa della comunicazione, e cioè il titolo. Io ho letto quell'articolo perché ho letto al Campidoglio,
2: sì,
0: premiata.
2: Infatti.
0: Allora, e il titolo cosa ti fa pensare? Io se lo chiedessi al
2: sì, che
0: a tutti
2: il comune
0: voi,
2: di
0: al
2: Roma abbia premiato.
0: Voi rispondereste: il comune di Roma ha dato un premio alla cultura. Poi leggevi e ti rendevi conto che la premiazione è avvenuta in Campidoglio, nella sala, mi sembra, la Protomoteca, organizzata da un'associazione. Cioè, non è un premio del Campidoglio, cioè non è un, allora a Roma
2: non
0: quando
2: è
0: si
2: un premio
0: istituzionale,
2: ecco.
0: Campidoglio viene utilizzato sia per indicare il luogo geografico, sia per indicare il luogo nel quale ci sono gli uffici del Comune di Roma, ma molto spesso è un sinonimo di Comune di Roma, cioè il Campidoglio approva i fondi per la metro, tradotto il Consiglio Comunale, ok? In questo caso il Campidoglio è solo il luogo geografico, cioè in una delle sale del Campidoglio, mi sembra la Protomoteca, che però attenzione, si deve chiedere il permesso di poterlo fare, quindi comunque il Comune di Roma sapeva che ci sarebbe stato quel premio, ma non è assegnato dal Comune di Roma.
2: No.
0: Comunque c'è questa associazione che ha dato questo premio alla cultura per sia Vanna Marchi che la figlia,
2: Sì.
0: Per
2: sì,
0: mi sembra un libro, ma no.
2: Il perché non l'ho approfondito.
0: Che mi viene da pensare, mi viene da ridere per non piangere.
2: Devo dire,
0: cioè,
2: dopo
0: che
2: questa
0: ridicola
2: gaffe al Comune di Roma sarà molto più difficile avere delle sale dove fare manifestazioni, perché hanno ristretto molto il campo.
0: Sì, probabilmente
2: e chiederanno molto più
0: chiederanno,
2: controlli e garanzie.
0: Fanno bene, c'hanno
2: certo,
0: ragione.
2: Fanno bene,
0: poi,
2: sì,
0: cioè, nel senso, per carità, sono due donne attualmente libere, sia Vanna Marchi che la figlia, quindi sono due cittadine normali. Mi fa molto ridere.
2: La cultura fa ridere, insomma.
0: Mi fa molto ridere che ci sia un'associazione che possa pensare di istituire una premiazione e la sezione cultura vada a Vanna Marchi e la figlia. Ma insomma,
2: questo, per quanto uno voglia riabilitare, no, delle persone, che per carità, ma questo un po' come la storia pure d'Alemanno, che io mi trovo ovunque in qualsiasi trasmissione che parla in maniera candida, libera, per carità, libera, giustamente libera, perché è uscito, che per carità va bene tutto, va bene riabilitare, però a un certo punto ci vuole pure, non lo so, un
0: no, ma va tutto bene, cioè va bene.

0: Neppure che Alemanno, ora non so, io credo che per il tipo di reato che ha commesso ci sia l'interdizione perpetua degli dai pubblici uffici, credo.
1: Però
0: per esempio Corona, ieri c'è stato.
1: No,
0: sì, ma quello lo può fare.
1: Sì, sì, cioè, certo lo può fare, ci mancherebbe altro che non
0: per esempio,
1: fare.
0: Ieri leggevo, adesso non so se è una fake, che Corona avrebbe annunciato sui vari suoi canali il fatto che ha lanciato veramente questo movimento politico, ok? Però
1: sì,
0: il giornalista diceva è un movimento politico del quale lui sostanzialmente potrà fare il backstage, cioè potrà orchestrare, movimentare, potrà fare l'organizzatore, ma per esempio non potrà scendere in prima persona,
1: no,
0: perché per il tipo di reati commessi per i quali è stato condannato arriva tra le pene accessorie l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ma adesso io non lo so se Alemanno c'ha sta pena o no. Va bene pure che parli, il punto è che dia una dimostrazione
1: sì,
0: pratica
1: però,
0: di
1: c'è un senso
0: come fanno a marchia la figlia, no?
1: Scusami, c'è un senso opportunità e soprattutto, ma io che ti ascolto, ma che tipo di fiducia ti posso dare?
0: Comunque lo è un problema tuo.
1: Riccardo Ricciardi.
0: Vedi, te lo
1: dal mio punto
0: qualcuno
1: di vista è Ricciardi, uno che quando parla penso
0: Maurizio
1: che dica delle cose in
0: Riccardo
1: maniera
0: Ricciardi
1: diretta, approfondendo, ma in maniera molto esplicita e semplice.
0: 3899 106 600 WhatsApp e Telegram per voi. Arrivano i Fontaine's DC con Bug, poi dopo il break delle 7

0: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi!
3: Supermercati Pim, i family agora, di risparmio, di qualità!
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
5: Tra vino e tramonti, quarta edizione. Il Lazio vitivinicolo apre alla Francia. L'11 ottobre torna Tra vino e tramonti. 42 produttori di vino naturale del Lazio ospitano una selezione di vignaioli francesi di Borgogna, Loira e Roussillon. Dalle 12 fino al tramonto, vino, arte e musica nella splendida sede di Palazzo Tronconi ad Arce, Frosinone. Organizzazione a cura di Palazzo Tronconi e Trapizzino. Biglietti disponibili su palazzotronconi.com.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io, anche.
9: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: The Rock Show!
14: The Rock Show!
13: Il morning show di Radio Rock!
14: Yes!
13: Rock Show!
14: Yes!
15: The number one, the only one!
0: Questo è
13: The Rock Show!
0: Il morning show di Radio Rock!
15: L'unico e solo
13: The Rock Show!
1: On Radio Rock!
15: E noi alle 7:04 minuti, martedì 26 ottobre 2026, stiamo pensando al 28 ottobre, che è il compleanno di mio nipote. Compleanno di mio nipote. Arrivati, sai che ho notato questa mattina, ragazzi, molto più buio rispetto a ieri.
16: Sì, pure io.
15: Come ci fosse, se fosse superata l'ora solare. Ma non so, vabbè, più o meno alla stessa ora,
16: sì,
15: di ieri,
16: sì, è
15: completamente diversa.
16: Cosa sta accadendo?
15: È arrivato l'autunno, è arrivato l'inverno, è arrivata la primavera. Allora, noi ripartiamo tra pochissimo con i vostri messaggi. Buongiorno Maurizio.
17: Buongiorno.
15: Buongiorno Alessandro.
17: Ciao, ciao.
15: Buongiorno Martina.
16: Buongiorno.
15: I vostri messaggi al 3899 106 600. Ma prima però i Verve di Love Is

0: Love is Noise, loro sono i Verve. E allora ragazzi, sul discorso Adinolfi che stavate facendo prima, sentivo, no? Mario Adinolfi che ha dichiarato al... Adinolfi nervosisce, perché nervosisce?
1: Beh, insomma...
0: Vabbè, ho capito, diciamo tanta gente te vuoi nervosisce.
1: A me pure nervosisce.
0: Non nervosisce mai, e boh, per Adinolfi...
1: Ha ragione,
2: lo pensavo stamattina.
0: Per le cose più assurde...
2: Ma non lo so perché...
0: Non ti nervosisci.
1: C'ha la faccia fastidiosa.
0: Vabbè, la faccia, che c'entra la faccia? Vabbè, comunque... Vabbè, ma che c'entra?
2: Non lo so perché...
0: Allora... ragazzi, i soldi li restituirei se mi faceste giocare a poker. Vabbè, però sai cos'è il fatto? Io ho sentito delle robe prima assolutamente intollerabili, no? Nel senso che qualcuno ha detto, ha fatto un vero e proprio victim blaming dicendo però anche questi truffati. Secondo me non si può fare questo ragionamento, ragazzi, perché è veramente victim blaming,
1: dai,
0: no? Però perché non riusciamo a distinguere magari tra le responsabilità penali, morali, che sono chiaramente in capo a una persona che ha commesso un atto, no? In questo caso si parla di Mario Adinolfi, che avrebbe truffato, accusato con l'accusa di truffa da 4,7 milioni di euro nell'ambito di questa cosiddetta scommessa collettiva, nella quale il problema non è tanto la scommessa, che lui prometteva guadagni
3: certo,
0: che poi non potevano chiaramente arrivare con sicurezza. Detto questo, però, fare una riflessione su crescere noi come società e in modo tale da proteggerci maggiormente da questo tipo di cose non è fare victim blaming, cioè c'è una differenza fondamentale. Io facevo l'altro giorno un ragionamento sulla questione femminile, no? E dicevo, cioè, è chiaro che se io dico però pure te che vai con quello, no, sei un po' cercato, certo, è chiaro che è victim blaming, no? Però se io dico è importante che noi tutti, uomini e donne, facciamo dei passi avanti di cambiamento lavorando per cercare di marginalizzare certi comportamenti del patriarcato, e lo devono fare secondo me gli uomini, ma anche le donne, quello non è victim blaming,
1: no,
0: dal mio punto di vista.
1: È totalmente diversa.
0: Cioè, è un po' come dire non si scopa con un fascista, cioè è una presa di posizione politica, no? Che vuol dire, come dire, metto da parte, metto a lato determinati atteggiamenti, marginalizzandoli all'interno della società. Cioè, è una presa di posizione, no?
2: Beh, ci dovremmo provare. Cioè, nel senso, è vero che non voglio.
0: Riusciamo a capire la differenza tra vittimizzare uno che ha subito già una roba del genere e dire, ragazzi, proviamo a strutturarci
1: allora,
0: tutti
1: tu...
0: in maniera anche noi da no... perché è vero che lui non lo deve fare, perché poi mi si risponde, quando dico questa cosa mi si risponde sempre ma no, è lui non lo deve fare,
1: ma capisci,
0: ma nel frattempo
1: però la differenza,
0: noi strutturiamoci pure, no? Cioè, facciamo tutte e due le cose.
1: La differenza è proprio dove tu metti la responsabilità. Nel caso del victim blaming, la responsabilità diventa che tu non dovevi fare delle cose per invogliare il truffatore, lo stupratore a fare quello che ha fatto. È lì proprio il bug, che dici aspetta,
2: no, però nel frattempo,
1: riragioniamo,
2: nel frattempo
1: noi lavoriamo per proteggerci,
2: diciamo,
1: ma
2: a chi è un po' più ingenuo di riflettere un po' di più in una proposta del genere.
1: Sì, però è una roba più culturale, ma non è riflessione,
0: ingenuale, perché gli ingenui siamo tutti noi, cioè,
2: no,
0: è una...
2: Sì, però ci sono casi e casi, no?
0: Sì, ma certo, però anche io posso cadere in un'altra cosa,
1: come
0: che non è questa, magari. Quindi dobbiamo strutturarci tutti,
2: certo.
0: Ma poi non è solo questo aspetto qui,
1: certo, no.
0: Si parlava del femminile, si parlava di tante altre situazioni nelle quali...
2: Banalmente lo scherzo che volevamo fare ieri, il controscherzo, no?
0: Ieri con il messaggio a Mauri, c'è stato un tuo acquisto di 1600 euro, chiama questo numero per contestarlo, clicca qui. Onorevole Ricciardi, Mauri?
3: Sì.
0: Onorevole Fabio Ricciardi,
3: del
0: ministero?
2: Franco,
0: no,
2: Ricciardi.
0: Non è Fabio. Fabio è un amico
2: Ricciardi.
0: Mio. Onorevole Ricciardi.
3: Riccardo Ricciardi.
0: Onorevole Maurizio.
2: Carlo Ricciardi.
0: Ricciardi.
2: Come si chiama, Mauri?
0: Daniel Ricciardo si chiama, l'abbiamo detto.
3: Riccardo
0: da
3: Ricciardi.
0: Oh, vabbè, però allora volete capire.
4: Ricciardo. Che hanno pubblicato, che fa questo premio credo da un paio d'anni, e le ha premiate, praticamente se la so cantata e suonata. Il fatto che tutte le trasmissioni, anche su Rai 1, molto viste, che hanno ascolto, ne abbiano parlato, gli ha dato modo di dire a Stefania Nobile Che agente invidioso.
0: Sì, diciamo che si poteva evitare quella premiazione al Campidoglio, si poteva evitare di concedere, si potrebbe essere un pochino più attenti da parte del comune rispetto a chi concedi i locali del comune, cioè nel senso è vero che proprio pare che tu puoi dire vabbè, ma noi non c'entriamo
2: niente. Però non è un premio del comune di Roma, come una parte di informazione ha fatto passare con il titolo.
0: No, però sai, tecnicamente premiato al Campidoglio è vero, cioè nel senso è stato premiato al Campidoglio, poi gioca
1: su quel
0: comune
1: autorizzato a questa cosa, immagino adesso entrati con la forza.
0: Lo sai che Ricciardi è anche uomo di teatro? Scrive un amico, il signor Ricciardi. Comunque secondo me quando persone che sono state condannate per truffe di vario tipo vengono presi come uomini immagine per partiti politici, c'è qualcosa che non va nel paese.
2: Un pochino sì.
0: Lui ne parla,
2: sì,
0: ne fa un problema di paese Italia, di locomotiva Italia, no?
1: Cioè,
0: di vagone, di ferrovia
1: Italia,
0: no, di binario Italia, no?
2: Il binario Italia rischia di deragliare, per carità, non voglio fare però anche la notizia che c'era sulla formazione di questo movimento per il momento politico di Corona. Ora, per carità, ognuno è libero di fare quello che vuole.
0: Certo.
2: Però certo, mi interrogo sul fatto che un paese possa pensare
0: Tra
2: tre anni
0: si può fare? Cioè,
2: no,
0: è lecito,
2: basta. Noi ci dovremmo interrogare come comunità se è il caso di pensare che uno come Corona possa.
0: Ci siamo già interrogati come comunità.
1: Purtroppo, se
0: siamo interrogati, ci siamo interrogati, rinterroghiamoci.
2: Lì non è un problema di lei.
0: Ci vogliamo interrogare di nuovo. Intanto, ragazzi, l'argomento del giorno, Serena. Scrive questo: signori, fermi tutti, abbiamo bisogno dell'aiuto dei vostri degli ascoltatori, perché è successa una cosa un po' Maurizio, non spoilerare, che dobbiamo parlare cose.
3: Allora, una ferita aperta che ho spoilerato.
0: Un po' osé, è una cosa.
1: Osé,
0: è un po' osé. Stai a dare retta a questo,
1: scusa,
0: la ferita aperta.
1: No,
2: non spoilerare.
1: Io sto raccogliendo gli indizi, scusate, sto cercando.
0: Serena, è un'amica mia che mi ha scritto sul telefono qua a me. Che cazzo stai? Guardate questo, guardami questo.
1: Dice parole.
0: Allora, questo o dorme, o si distrae, o ricevi messaggi dei cosi.
1: Carino.
0: Mamma mia.
2: No,
0: che
2: oppure
0: carino.
2: Dice le parolacce e insulta la gente.
0: Oppure
1: che
0: insulta
1: cazzo
0: la gente.
1: È vero. Eccola. No, questo non lo fa.
0: Allora, buongiorno ragazzi. Ieri un mio collega ha sbagliato a sentire un mio vocale dove parlavo molto male del mio capo davanti al mio capo.
3: Ha sbagliato.
1: Dai.
3: Vabbè.
0: Lo sai che ho pensato
1: pure io? Un
0: bravo Mauri. Lo sai che ho pensato pure io la stessa cosa?
3: Ma che cazzo significa sbagliato?
0: La zampata del campione.
1: Ammazza,
0: allora,
1: così malfidati siete.
0: Si è svegliato e ha subito, pronti via, ha dato la zampata. Bravo Mauri. E anche io metto un
1: l'ha fatto apposta secondo voi?
0: Io voglio mettere il sospetto, all'interno di questa cosa.
1: Ci piace questo addirittura.
0: Allora, parlavo molto male del mio capo davanti al mio capo. Mi vorrei sotterrare perché ho detto cose abbastanza. Una cosa anche tra le altre cose che ho detto, no, dici tutto quello che hai detto, anche una cosa abbastanza scurrile, vabbè, del tipo si fa mettere a pecora da chi è più in alto di lui.
3: Vabbè, non è così scurrile, dai.
0: Sarà pecora, no?
1: Però Mauri, tu non sei un termine di paragone.
0: Si fa mettere a puttana, forse?
2: No, a pecora.
0: Si fa mettere a puttana. Si fa mettere a prostituta. Si fa mettere
2: a pecora, fine.
0: Si fa mettere a porco.
2: A porca,
0: si fa mettere
3: a patata.
0: A pio.
1: Si
0: fa mettere a prugna.
2: Si fa mettere come volete.
0: Come verrò vista adesso? Posso cogliere l'occasione per dirgli tutto, per sfogarmi, ma lui si ricorderà di me per questa espressione. Si merita un po' tutto questo. Chiedo aiuto a voi e agli ascoltatori. Allora, io ti dico il mio aiuto. Secondo me a questo punto, qualcuno scrive i vocali sono il male. No, vabbè, non sono il male, ragazzi. È
1: bisogna
0: come
1: avvisare,
0: di,
1: però.
0: Se il coltello sono il male. Il coltello, se ci tagli la frittata, va bene. Se ci tagli la pasta asciutta, è il male. Nel senso, non è che
2: grande verità.
0: Voglio dire, no, se lo metti in pancia
1: a
0: picchi in pancia a un ragazzino non va bene. Se lo picchi in pancia a Maurizio,
3: che mi vuoi ficcare in pancia, dai, dimmi.
0: Vabbè, vai.
1: Allora, ragazzi, allora,
2: per favore, ce la fate,
1: affittiamo
0: un diamo un suggerimento a Serena.
2: Sporchi.
0: Io da par mio dico sì, diglielo tutto e di anche che daglielo tutto e poi digli anche che hai dato delle che hai detto delle cose, Serena, nella foga del momento, che non pensavi, cioè dille anche però le cose che pensi digliele a sto punto,
3: no,
0: gioca a carte scoperte,
3: che pensi queste cose ma le hai espresse.
0: Ma la domanda è sei sicura sbagliata. Che lui sei sicura che lui abbia sentito, perché non vorrei fare la cosa.
2: Infatti lei che ne sa,
1: ma dai, ma state dipingendo questo suo amico come il male.
0: No,
1: cioè,
0: no,
1: se
0: ma che ne no, sa che no, sto dicendo magari quello il suo amico ha
1: messo in play.
0: Sì, e magari semplicemente c'era il capo, magari il capo non ha sentito, quindi
2: non
0: assicurati
2: capito,
0: che abbia capito.
3: Almeno ha messo il viva voce,
0: assicurati. Sì, ma prima di andare dal capo e fare un altro casino più grande, assicurati che il capo l'abbia sentito.
3: Ma poi che lo chiamiamo noi il tuo capo?
0: O se no io dimo noi. O se no io dacci il numero,
3: dico
0: io
3: parolare.
0: Lo dimo noi. Dacci il numero, glielo diciamo noi, dai.
5: Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su

0: adesso voi mettetevi un attimo nei miei panni, no? Ditemi che cosa devo fare secondo voi io.
1: Allora,
0: che cosa devo fare questo signore?
1: Ti prendi le mani, così il capo fra le mani.
0: Che è un durante la trasmissione, stiamo facendo la trasmissione e se n'è andato.
2: Fare victim blaming.
0: No, ma allora lo chiedo, aspetta un attimo, lo chiedo ai nostri ascoltatori. Questo signore se n'è andato. Io cosa dovrei fare? No, perché poi sai cos'è? Lui fa il passivo aggressivo, poi alla fine sembra che siamo noi che bullizziamo, no? Pure ieri Martino, perché lo bullizzate.
1: Beh, cioè, le volte voi lo bullizzate, ragazzi.
0: Ma no, ma questo se lo merita davvero. Questo è victim blaming. Cioè, questo. Ma
1: no,
0: scusa.
1: No, delle volte voi lo bullizzate.
0: Ma poi dove cazzo stavi?
3: Si mette le cose in bocca e mastica. Ma che cazzo stai a fare?
4: Maurizio sta cercando di difendersi.
0: Stiamo facendo la trasmissione. Dove vai?
5: Hai tolto la novità prima.
0: Non ho tolto niente.
3: È andata la novità. La novità durava 1 minuto e 50.
0: Ma che ho levato?
5: Ma poi guarda, c'è il monitor 50.
0: Ma c'hai il monitor davanti. Poi guarda quanto dura la canzone.
3: Fa tutto quello.
0: Tutto sbagliato. Tu sei l'antiradio.
3: Sei l'anticristo.
0: Ma tu quando stavi con Bruno Benvenuti facevi sta cosa? Non facevi queste cose? Perché come le fai?
5: Vabbè, allora giovane, aspetta, eh? Aspetta.
0: Forse era più giovane.
5: No, no, aspetta.
0: Non ti comportavi così, eh?
5: No, no, ma hanno
0: quello de...
5: No, più di una volta, ma
1: hanno ripreso.
3: Se sono angulati,
5: ho fatto degli incidenti là.
0: Mo immagino, me lo immagino il casino Marconi che hai fatto. Empatizzo col signor Bruno a questo punto. Allora, attenzione signori, perché qua ci scrivono. Aspetta, sentiamo un vocale. Vai.
6: Buongiorno a tutti, questa mattina c'è l'apprettamento nuvoloso il centro-sud Italia, il nord Italia è totalmente sereno. Temperature in calo, sempre sopra la media. Massime 24 gradi, minime 17 gradi.
1: Grazie.
6: A domani per le nuove previsioni.
0: Allora, sai che c'ho un'idea, ragazzi? Un'idea. Mi sono rotto il cazzo di fare qualsiasi cosa. Ho pensato questo ieri. Non voglio più fare nulla. Perciò io, no, non voglio più fare nulla. Perciò io, facciamo così: volete il traffico? Voi fate da soli.
3: Bello.
0: Allora,
1: Delighi,
3: ma aspetta,
1: dici?
3: Vogliamo scegliere
0: c'è
3: un paio
0: una nuova,
3: di persone?
0: No, c'è una nuova rubrica, no. Si chiama Vo fate da soli.
1: Ah, to fate.
0: Praticamente no.
3: Sigla.
0: Facciamo no, la sigla dopo.
3: Ah, ok.
0: Per esempio, volete il traffico? Vo fate da soli. Volete il meteo? Vo fate da soli. Partiamo con la sigla, vai. Però deve essere fatta così.
3: Allora,
0: vai.
3: Aspetta,
0: vai.
3: La sigla la vuoi su ogni settore o generica?
0: Tutto il settore, fate ogni settore,
1: ogni settore,
0: okay.
1: Vai.
0: Ogni
1: allora. Settore, tipo anche l'informazione.
0: Sì. Patapum,
3: sul traffico.
0: Sì. Ma che
3: è?
0: No,
3: volete il traffico? Voi fate da soli. Bibi, a stronzo.
0: Allora, bella, Ale, buona. Devo dire, però, Lucio Scarpa ci lavorerà adesso.
3: Sì,
0: e la faremo un pochino meglio.
3: Tutti gli elementi.
0: Voi fate da soli. Cioè, praticamente, volete sapere che sono l'infotraffico? Scrivete il messaggio, io lo leggo.
3: Ragazzi,
0: oppure mandate vocali, lo mandi in onda. Volete mandare il meteo? Sapere il meteo? Via. Volete sapere le informazioni?
3: Via.
0: Volete sapere? Via.
1: Ma non lo facciamo.
0: Volete via,
1: già,
0: via. Oh, via. Via. Via Mauri.
3: Via
0: Mauri. Via.
3: Bravo. Bravo. Bravo.
0: Lo chiamiamo Mauro d'ora in poi. Via Mauro. Allora, attenzione. Vai, vediamo.
6: Come sono scordato, oggi piove.
0: Allora, Emilio, se non l'hai vista, fallo subito. Serie ben fatta e recitata bene. Trattasi di Maiale. No, che maiale? Brasile 70, la terza stella. Molto interessante.
3: L'ho vista lì. L'hai vista? Com'è? No, l'ho vista nelle preview. Sembrava fatta bene.
0: Invece c'è una serie bellissima,
5: Emilio,
0: ragazzi.
5: Ma scusa, qua siamo un 4. Emilio, vedila.
3: Perché fa
1: in Brasile, no?
3: Lui va in Brasile.
0: Primo e secondo, voi non ci capite un cazzo. Questa è la cosa, no?
3: In Gorgo.
0: È una serie TV che sta su Amazon Prime, Prime Video, e c'è Radio Rock dentro, quindi vedetevela.
1: È
0: una serie, tra l'altro sta andando molto bene, guarda in Italia secondo Amazon, con tantissimi attori italiani famosissimi, ci sono veramente, vabbè, ce n'è per tutti i gusti, e al secondo episodio troverete anche Radio Rock. Non vi svelo dove, non vi svelo come, non vi svelo perché, non vi svelo con chi, però vedetevela perché è molto carina. Male che vada, se vi fa schifo, vedete le prime due puntate e poi mollate, insomma. Sì, però sì, la seconda puntata la dovete vedere perché c'è Radio Rock. Radio Rock, vai, sentiamo. Che è qua? Un cinghiale.
1: È pieno ormai.
0: Cinghiale che
3: cinghiale?
0: Che però sta provando a trovare qualcosa nella spazzatura.
1: Del cibo.
0: Bello grosso, poi, tra l'altro. Simpatico il cinghiale.
1: Carino,
0: molto simpatico.
1: A me piacciono un sacco.
0: Carino, carino il cinghiale. Lì, ragazzi.
3: Io voglio il pappardelle.
0: Eccolo là. Allora, i vocali sono il male. Mi dispiace, ma secondo voi la voce di Martina è adatta alla radio? Sì, se no non starebbe qua. Scusa, perché. Che domande mi fai? Scusa, non ho capito.
1: Che
0: se,
1: vuol dire?
0: Se non fosse. Albi ha scritto questo. Se non fosse adatta alla radio, non starebbe qua.
3: Hai fatto male, Mario. Mi viene voglia di dire una cosa.
0: Ma si è fatto
3: dire.
0: Male. Allora, no, ti devo dire una cosa. La nostra amica Serena. La nostra amica Serena ci dice che è sicurissima che lui abbia sentito. È sicuri. Quindi rilancio. Però, sì. Vai da lui oggi e metti tutto sul piatto.
3: Per me fa bene.
0: Ti posso dire, Serena,
3: così, ti chiedo
0: spogliati
3: scusa
0: nuda. No, nuda. No, non in senso fisico. In senso, mettiti a nudo.
3: Guarda, a me è capitato.
0: A nudo e dille tutto quello che le devi
3: a me
0: dire.
3: È capitato.
0: Cioè, prendi questa occasione per dire tutto quello che le devi dire e anche però fai presente che alcune colorite espressioni sono non le pensavi.
3: Io ho detto
0: sono
3: molto peggio di te. Cioè, tipo... è capitato che una persona, cioè un mio amico.
0: Facciamo nomi e cognomi. Non mi va di. Se no,
3: nome, allora, il nome del capo non mi ricordo più. Questo
0: Bruno
3: mio amico
0: Benvenuti.
3: Che. No, era no. Un'altra cosa.
0: Provo a dire che lui? No.
3: Vabbè, sì.
0: Vabbè, sì.
3: Questo mio amico che si chiama Carlo. Sì. Gli ho mandato un messaggio lamentandomi molto di una serie di comportamenti molto fastidiosi. Questa
0: sì.
3: Persona che era decisiva in un passaggio lavorativo.
0: Sì.
3: Ma io ho mandato 30 secondi di vocale tipo state a cazzo,
0: non ti ci vedo proprio,
3: non capisce
0: strano,
3: perché
0: molto strano, strano.
3: E lui come un idiota, perché la prima regola
0: sì.
3: Aurea è non si sente mai nessun
0: mai.
3: Vocale
1: però
3: di fronte ad altri mai. Detto questo l'ha messo in play, quello l'ha sentito. Ci siamo visti.
0: Ma scusa, voi quante volte vi è capitato?
3: Io ti chiedo scusa per tutto quello che ho detto
0: sì.
3: In quel modo
0: sì.
3: La sostanza la penso, e quindi parliamo.
0: Però bene, sono cose che portano poi
3: sì.
0: Che si rivolgono anche al bene poi alla fine, che servono anche.
1: Però torniamo vogliamo dire una cosa.
0: No,
1: se
0: diciamo
1: tu dici
0: subito.
1: Una cosa
0: a sciupare così.
1: No, se dici una cosa diciamo pericolosa
0: sciupando.
1: In un vocale, ma come fai a non mandare una cosa con scritto non lo ascoltare ad alta voce? C'è la prima cosa che fai.
0: Allora
1: lo so, però io lo faccio sempre.
0: La colpa, quindi torniamo di nuovo, la colpa è di lui che l'ha mandato o è di lei che imprudentemente
1: no.
0: L'ha mandato in onda,
1: cioè, lui doveva avvisare che era un contenuto sensibile.
0: Oppure lei, come dice lui che doveva,
1: sì,
0: come dice Alessandro, non doveva mandarlo in diffusione.
3: Mai, non si sentono mai
1: no,
3: i vocali.
1: Sì,
0: quante volte
1: vi
0: è capitato? Quante volte
1: vi
0: è capitato a voi che mandate
1: play,
0: scusate,
1: no?
0: Una alla volta. Quante volte vi è capitato a voi che mandavate un vocale con l'altoparlante e inizia con una bestemmia
3: subito.
0: A me una marea di
3: sacco
0: volte.
3: Porco
0: subito così,
3: sì.
0: Boom, secco. Quindi questo per dire che ha più prudenza quando si mandano i vocali e quindi scrivere anche se il contenuto è sensibile, però anche più prudenza quando li si ascoltano, cioè cerchiamo di ascoltarli o no ragazzi o no
3: Aolia.
0: O è victim blaming tutto
3: non questo. Lo è.

0: stanco delle solite canzonette tutte uguali? Sveglia!
1: Questa è Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Prosegue la realizzazione del progetto Carme, centro archeologico monumentale di Roma, con oltre 80 interventi, molti già conclusi, che stanno trasformando il cuore archeologico della città. Tra le opere più significative, la nuova passeggiata archeologica e la progressiva trasformazione di Via dei Fori Imperiali. Dal 10 al 24 ottobre, grazie al progetto IEP, interesse educativo prioritario di Roma Capitale, per contrastare povertà educativa e dispersione scolastica, sono in programma 5 giornate gratuite di giochi e laboratori per bambini e famiglie a Labaro, Fidene, Quadraro, Torpignattara, Borghesiana e Ostia. Per chi è rimasto indietro con i pagamenti, fino al 30 novembre è possibile mettersi in regola con le pendenze Tari e aderire alla definizione agevolata. Per controllare la posizione basta andare sulla piattaforma Equaroma. Info su comune.roma.it.
4: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
5: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
6: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
5: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
6: Ah, vabbè, e quindi?
5: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
6: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
5: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
7: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
11: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
13: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
15: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
16: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: We're back, baby!
20: Let's get back to the rock.
0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
20: 7:38 minuti, martedì 6 ottobre 2026. Rientriamo con gli U2 di Beautiful Day.
21: Radio Rock, back in time.

0: Bene, YouTube, Beautiful Day. Signori, allora, attenzione, dobbiamo dare una risposta serena. Ieri un mio collega ha sbagliato a sentire un mio vocale dove parlavo molto male del mio capo davanti al mio capo. Mi vorrei sotterrare perché ho detto anche una cosa abbastanza scurrile, del tipo due punti, siano aperte le virgolette, si fa mettere a proni.
1: A pecora.
0: No, a pecora.
2: A forse.
0: Si fa mettere a pistilli.
2: Ma no, ma no, guarda le lettere.
3: No, si fa mettere a pippa.
0: Ah, bravo. Si fa mettere a pippa. No, Serena, ci puoi. Allora, Serena, ci puoi mandare un vocale in cui ci dici. Anzi, no.
1: Giraci il vocale.
0: Giraci il vocale, dai.
2: Bello, dai.
0: Pezzo per pezzo, dai. Giraci il vocale. Così ce lo sentiamo. No, anche perché se tu ci giri il vocale, sappiamo darti un'indicazione più precisa. Più precisa, più precisa. Come verrò vista adesso? Come verrò vista adesso? Ni.
1: Se tu cerchi di nascondere, verrai vista male. Se a sto punto prendi di petto,
0: lo sai che ci
1: accertati
0: sono dei capi,
1: che sia vero, e vai lì a dire: guarda, scusa per il turbologio.
0: Bravo.
1: Però io penso questa
0: cosa. Sai che ci sono dei capi illuminati, e io non sono fra quelli che sono contenti. Che sono contenti di avere uno o una ragazza, un ragazzo tosto
2: che gli dica le cose
0: che
2: come stanno.
0: Che ci vuoi appenne un quadro.
2: E a te questa cosa non ti piace, Emi?
0: No.
2: Peccato.
0: No. Allora, a me non piacciono. No, io mi piace essere riverito.
4: E servito.
0: No, servito. No, mi piace essere idolatrato, diciamo così. No?
4: Per dirne una.
0: Cioè, il miglior capo bella, del mondo, no? Così, quindi non mi piace lo yes man. Non mi piace la yes woman, però mi piace che ci sia consenso, no? Poi è chiaro, a chi
2: cioè
0: è che piace.
2: Che tu sia idolatrato con consenso, questo intendi?
0: No, che ci sia, cioè che ci sia un genuino consenso, cioè no.
2: Però se uno c'ha una cosa da dirti, non te la può dire.
1: Te la tieni.
0: Ma certo
1: te.
0: Che me la può dire, a me la può dire,
1: dire
0: senza dirmi, però si fa mettere
2: certo,
0: a pecora. Oppure se si mette a pecora o lo piglia.
1: Guarda, sono lui, dai, Putin, Kim Jong e forse Trump.
0: Tutti bravi ragazzi. Allora, posso cogliere l'occasione per dirgli tutto, ma per sfogarmi lui si ricorderà di me per questa espressione. Tanto questo avverrà lo stesso.
2: Scusami,
0: Nena.
2: Se tu ci vai a parlare, Nena, e appunto gli spieghi che è stato un attimo un momento.
0: Attenzione, attenzione.
1: Ecco.
0: Allora c'è un piccolo
2: aggiornamento,
0: una piccola aggiunta da dover fare.
1: D'agenzia.
0: Nostra amica Serena ci scrive: c'era già un discorso prima, ragazzi.
2: Aia.
0: C'era già un discorso prima. Lo scemo del collega non ci ha pensato, non l'ha fatto apposta,
1: sì,
0: ma era praticamente ovvio che non doveva sentirlo in viva voce.
3: Allora, se l'ha sentito, c'è sta la malizia sotto.
2: Ma dai, dici.
0: Però
2: smazza,
0: ti posso dire,
2: che
0: però ti posso dire, si fa mettere a paniconi, ci scrivono forse.
2: Paniconi.
0: Lo sai che però ti posso dire una cosa, sbaglia anche lei, cioè sbagliamo anche noi a mandare un messaggio,
1: sì,
0: tra virgolette, delicato in orario di lavoro. Tu glielo devi andare la sera alle 8.
1: Non prima delle 20:45.
0: Allora, Emilio, fiat voluntas tua. Ma figurati. Ma figura dei capi che gliene frega di quello che dicono gli altri. Beh, dipende. Io sono uno molto
1: se lei
0: sensibile.
1: Ha detto una roba diretta su di lui in questo modo,
2: dai.
1: Lui.
0: Beh, non è una cosa. A me mi darebbe fastidio, ci starei male,
2: certo,
0: non dormire la notte.
2: Quello
1: non
2: succedendo
1: mai.
3: Non partirebbe mai più.
2: No, vabbè, guarda che secondo me gli
1: dispiacerebbe.
0: Alessandro, ma per chi mi hai preso?
1: Non comprerebbe neanche i biglietti per un aereo.
2: Ma io penso
1: lui
2: che dispiacerti ti dispiacerebbe o no? Oh.
1: Ma ti deve dispiacere, cavolo,
2: cavolo,
1: è una cosa brutta.
2: Cioè, no, ma
0: allora,
2: dai, su.
0: Devo dire che voi siete abbastanza bravi a nascondermi quando parlate male di me.
3: I vocali?
0: No, sì, i vocali.
3: No,
0: quando, vocali sì, quando parlate male di me.
3: Io non ti nascondo.
0: No, no, te no, te lo so, te lo so. Solo un paio di volte mi è successo. Allora, io volevo dire una cosa, e lo dico anche nell'amore. Ragazzi, nascondere sempre i tradimenti, nascondere tutto. Perciò volete parlare male di me, mi va benissimo. Basta
2: non
0: che io non me ne accorga mai.
2: Non
0: me ne... Dovete essere abbastanza intelligenti a non farvi mai sgamare. Perché se, se vi fate sgamare, mi incazzo, ovviamente. Ma come si incazzerebbe chiunque, no?
1: Certo,
0: quindi siate bravi. Allora, se lo ha sentito e non viene lui a parlare con te, probabilmente le tue opinioni sono corrette. Se pensi che siano corrette, scusati per le parole usate, ma non per il concetto.
1: Ragazzi, ma cosa vabbè, dite?
0: Ma
1: se,
0: non è detto
1: non
0: che venga
1: a parlare
0: con te. Che cazzo gliene
1: frega?
0: Quello
1: è il capo.
0: No, ma
1: se
0: magari
1: o no.
0: Ma sì, oppure magari potrebbe anche dire vabbè, non me ne frega un cazzo, punto
2: vabbè,
0: e basta.
2: Magari
0: cioè,
2: c'è un rapporto.
0: Senso...
2: E più che altro che lei ha detto che c'era
1: un
2: già un precedente.
0: Vabbè, ma non è che aspetta un attimo, Alessandro, però non è che tu puoi mandare via una persona perché ha detto. Cioè, esistono anche delle regole nella vita, non è che tu puoi. Quindi mica sta
1: no,
0: fate imperatori,
1: non è che
0: cioè
1: prende la licenza. Però diciamo che forse magari
0: potrebbe cambiare
1: la visione che
0: la
1: hai di
0: guarda
1: una
0: con occhio
1: così
0: diverso, lo possiamo dire?
1: Ovvio,
0: la guarda con occhio
1: umano
0: diverso.
5: Beh, non lo so, a volte penso che lo facciano un po' apposta.
4: Io faccio un lavoro che è tratto la spazzatura, ve l'ho già detto.
0: Sì.
4: Ho avuto dei disguidi con delle utenze perché un mio collega per due volte mi ha chiamato in viva voce senza dirmi che era in viva voce. Poi me lo sono mangiato vivo.
0: No, ragazzi, questa è una cosa sgradevolissima. Quando, lo dico sempre, quando si mette una persona in viva voce bisogna comunicarlo,
2: sì,
0: assolutamente.
2: Sì,
0: quello
2: assolutamente
0: è fondamentale, ragazzi, sennò che cazzo facciamo? No, ma poi per il rispetto di tutti, per evitare figure di merda generali, no? Perché poi è imbarazzante pure per chi riceve, diciamo.
2: Certo.
0: Cioè, se io metto uno in viva voce che bestemmia o dice una cosa brutta su Maurizio, è brutto anche per me che la ricevo, perché mi metto in imbarazzo pure a me, no? Ma dai.
5: Buongiorno ragazzi e ragazze.
0: Ciao.
5: Io ho mandato un messaggio WhatsApp, era una sorta di video, dove c'era scritto guarda come brucia, clicca qui. E poi c'era un amplesso, il problema è che questo mio amico l'ha aperto davanti ai suoi amici, parenti,
2: scusa, ma
5: madri,
3: guarda come
5: nonne,
3: eccetera.
0: Bene, mi piace, raccontateci le vostre figure di merda con i messaggi che avete ascoltato in viva voce davanti agli altri, tipo che ne so, cose osè, cose private, bestemmie, parolacce,
2: guarda come brucia, neanche
0: guarda come
2: capì,
0: brucia,
2: cioè.
0: Tipo i messaggi tra Alessandro e Maurizio che si mandano su Emilio, ma naturalmente sì, ci sta, è sano, sì, è fisiologico, ma non lo devo sapere,
1: anche giusto,
0: ma non lo devo sapere, perché se no, ma a sto punto il vocale, aspetta un attimo, non ve lo può inoltrare, lo ascoltiamo tu, sì, mandaci sto vocale, dai, sì, tanto non
1: che c'è da perdere,
0: tanto che, cioè, magari
2: ormai il lavoro è andato,
0: mettiamo
2: Serena,
0: noi una buona parola,
1: certo,
0: mettiamo noi una buona parola, Serena, vai,
6: andaci. Io andrei dal capo facendo ancora più l'ignorante, direi, e direi ma è colpa di quel coglione da amico mio che mi aveva già caricata contro te, poi dopo se volemo discute delle cose per
2: tutti
0: contro
2: tutti,
6: penso che pure tu capo sei un coglione, andrei secco così.
0: Sì, ti posso dire una cosa, oppure
3: una
0: altra
3: tattica,
0: possibilità, dici non è la mia voce, è stata modificata con l'IA,
2: e poi lui ti dice adesso aspetta parlami tu come fai,
0: no, è la stessa
2: diversa,
0: ma è è modificata con l'IA,
2: pensavo che invece cambiassi voce.
0: Allora, i vocali in pubblico con l'altoparlante non si dovrebbero ascoltare, non sai mai cosa può portare, può essere in, però ragazzi, così non aiutiamo la nostra amica Serena,
2: dai,
0: adesso ormai è successo, aiutiamo la nostra amica Serena, facciamola stare serena,
1: quindi se vi serve un'impiegata fateci sapere.
0: Allora prendiamo attenzione, non ve lo invierò. Allora ricostruiamo.
2: Allora, aspetta.
0: Se non ce lo vuoi rinviare, rimandalo. Sì, molto simile a quello che hai mandato, così ci fai capire che cosa
1: se no dacci il numero dell'amico tuo, che ce lo facciamo girare.
0: Io sono un responsabile, se un mio sottoposto parlasse male di me io mi metterei in discussione chiarirei con la persona, perché qualche messaggio sbagliato lo mando. Però ragazzi, un conto è dire io vengo a sapere che Emanuele Lollobrigida manda un messaggio a Simone Maurovic in cui contesta una cosa del mio operato, no? Allora io lì posso dire pure vabbè, ci rifletto, no?
1: Però
0: se Emanuele Lollobrigida manda un messaggio a Simone Mario, dice quel testa di cazzo di papà, lì non è che c'è, cioè lì non è che c'è da mettersi in discussione, lì rosichi, dai, è inevitabile, no?
3: Beh, quindi, sei umano.
0: Io poi sono una persona molto buona e tollerante,
1: farei, quindi l'hai saputo,
0: sensibile, allora
1: l'hanno fatto ascoltare.
0: La voce di Martina non è solo bellissima e perfetta per la radio, ma è anche la cosa più bella da guardare sul canale 833.
3: La voce da guardare,
2: beh, io ho una voce da guardare sessuale.
0: La voce si può guardare anche volendo, no?
5: La spada di fuoco, vedi come brucia.
0: Bene, ciao, sono Matteo, complimenti soprattutto per la selezione musicale, se posso forse andrebbe ribaltata la prospettiva, non siamo poi nel 1800,
1: non siamo poi,
0: ormai è meglio parlare e comportarci come se qualcuno stesse sempre ascoltando o registrando, cioè lui ribalta la prospettiva,
2: che ansia però,
0: mamma
2: così,
0: e così diventa tipo racconto dell'ancella, cioè stare attenti tra smartwatch, Ray-Ban Meta, telefono, non puoi mai sapere, però questo un pochino è vero ragazzi,
2: allora,
0: cioè, ormai c'è un'ingenuità di fondo che...
2: Sì, lo so, però veramente, cioè, rischi di diventare il grande fratello, cioè la vita, una vita, attenti a tutto quello che fai,
0: vediamo se è così, lo sveleremo tra poco.
7: Brand new music right here.
8: Brand

0: loro sono i Kingfisher, signori, eh? I Kingfisher,
1: viva,
0: molto
1: viva
0: bene.
1: Viva.
2: Ragazzi, buongiorno. Ma di che ci meravigliamo? Il più grande guerrafondaio della terra,
0: sì?
2: Il più grande truffatore della terra è stato candidato al Nobel per la pace.
0: Beh, no, sì, no, aspetta, non è stato candidato. Si è autocandidato, non è stato candidato.
1: Si è offeso di non averlo ricevuto.
0: Appunto, vai, sentiamo.
3: Primavera, estate, autunno, inverno e ancora primavera.
0: Allora, sentiamo ancora chi c'è. Vai, velocemente.
4: Che schifosi, ricordiamo se quando chiara Alessandro Mauri che faceva le truffe su Facebook.
0: Alessandro,
4: dopo un mese, no, non sono io.
0: Io, cosa incredibile.
4: Non
0: farò mai più. Vogliamo dire che sei stato il mentore di Adinolfo.
5: Lui ha preso
0: sei
5: molto,
0: stato il propedeutico a un certo tipo di comportamento, no? Da parte di determinati signori.
6: Invece rilancerei, manda un audio al capo dove insulti quell'amico pezzo di merda.
0: Sì,
6: che
0: bravo.
6: Casualmente ha fatto sentire l'audio al capo tuo.
0: Oppure, aspetta, rilancio. Volete mandare un audio al vostro capo pezzo di merda? Infame, lurido, schifoso,
5: sozzo maiale,
0: borraccia di vomito, secchio di vermi,
5: busta di fave,
0: sì. Molto bene, sì. Mandatela a noi invece.
1: Ah, bello.
0: Cioè, noi lo mandiamo in noi e sarà liberatorio per voi.
1: Sì.
0: E voi potete mandarlo a noi.
1: Ma poi possiamo mandarlo
0: no,
1: al capo?
0: No, noi non lo mandiamo al capo perché siamo persone
5: sfogate.
4: Volete mangiare mentre siete in diretta? Via.
0: Via, capito, Maurizio, via Mauro. Allora, per i vocali, messaggi vocali di insulti al collega, datore di lavoro, la colpa è diffusa fra tutti quelli che creano un clima in cui non si può confrontare professionalmente, bisogna spingere le persone al limite finché non sbottano. Cioè, lui dice: in realtà, probabilmente Serena si è spinta tanto perché non c'è stato prima la possibilità di confrontarsi pacatamente e in modo disteso col proprio capo, e quindi si è arrivato
7: non
0: poi
7: ha
0: alla...
7: creato una situazione di confronto.
0: Sì, ma comunque non però aspetta un attimo, ci stanno. Sì, c'entra. Ci sono stati anche delle persone, Maurizio, che non parlano. Non te dicono le cose. Arrivano a sbroccare da soli.
7: È vero,
0: ci sono anche
7: ragione.
0: Dei capi che ascoltano e delle persone che non comunicano. Sì, perché come dire, caratterialmente non sono abituati a comunicare, chiuse, che è sbagliatissimo. Vai, sentiamo ancora, vai.
8: Serena, manda tranquillamente il vocale, che ci pensano loro. Sì, stai a posto, stai.
0: Come ti permetti, zozzone, vergognoso.
1: Allora, questa riflessione finale.
0: Adesso poi amara, molto amara. La miglior cosa è dire sempre ciò che si pensa con consapevolezza. La verità

0: spesso scomoda sia per chi la riceve che per chi la pronuncia. Smettiamola di indossare costantemente le maschere. Serena, stai serena e vai a parlare col tuo superiore. Al massimo puoi solo avere la conferma che è una testa di cazzo, scrive Gabri. Poi sentiamo ancora, vai.
1: Ciao Emilio, ti confermo la mia presenza alla festa sorpresa per Gigi Bilancioni con Tirocchi, con tutta la radio. Sì, mi raccomando, cazzo, che non lo venga a sapere Maurizio, perché lo scaccio.
0: Diciamo almeno questo messaggio, mannaggia, ho sbagliato. Vabbè, dai.
2: Serena, stai tranquilla che come risaputo ha fatto una bella fine.
0: Bene, poi sentiamo ancora 3899. Cioè, io premierei la spontaneità, l'originalità e mi farei una risata. Forse per questo che non sono un capo. Sì, ragazzi, proprio vorrei vedere a voi.
3: Secondo me, esatto, se ti ci trovi vedere, non è proprio così.
0: Perché poi ci sono anche delle persone che sono molto, come dire, se ne fregano anche di tutto quello che si può dire su di te. Però insomma, io sfido chiunque sentendo un messaggio. A me una volta mi capitò. Mi capita una cosa assurda che no, posso dire questo.
3: Si capiva da come eri partito, una cosa che non potevi dire, però
0: molto sporca.
3: Io lo vorrei sapere.
0: Molto sporca.
4: Puoi omettere i protagonisti?
0: Allora, sì.
3: Bravo Ale. Sì. Ecco, facciamo così, vai.
0: Ometti i protagonisti. Allora, Giorgio Di Marco era
5: magari non è il protagonista. Che fai così,
3: cara?
0: Mauri, m'ha parlato per un anno. Perché mi sono permesso,
5: mi sono permesso di
0: inoltrare un suo messaggio a un altro, il quale gliel'ha inoltrato a lui.
5: Tu fai mai queste cose di
3: roba. Io questa cosa qua, questa è una roba da galera,
4: Per cui ci dovrebbe essere pena detentiva.
0: Devono circolare i messaggi.
3: No, perché io scrivo a te.
5: Quelle cose per cui ti aspetto di fuori e te meno.
0: Parliamoci tutti. Tu l'aveva fatto un'orgia in vita tua.
4: Ma vergognoso.
0: Ma che bordio, se sto scopando quello non devo scopare quell'altro.
3: Ma
0: tu che
3: bordino,
0: dei messaggi, ci è rimasto male, vabbè, chiesto scusa però poi

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis. Buongiorno convenienza.
2: C'è un'età in cui inizi a pensare al benessere di tutti, dalle esigenze dei genitori anziani fino a quelle dei propri figli. Alzarsi e sedersi senza fatica, grazie a poltrone con ausili meccanici fino a 4 motori. Svegliarsi riposati, dopo un sonno davvero rigenerante, grazie ai nostri materassi pensati appositamente per il miglior comfort. Le poltrone e i materassi della Lux Enterprise sono la soluzione ideale per il benessere di tutta la famiglia. Prodotti di qualità studiati in ogni minimo dettaglio e per ogni tipo di esigenza. Chi cerca un materasso più morbido, chi uno più rigido, chi ha bisogno di una poltrona per semplificare i movimenti di ogni giorno. Offriamo esperienza, qualità e professionalità nel settore grazie a una competenza maturata in anni di lavoro. Prenota un appuntamento per scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Ti offriremo una consulenza a domicilio gratuita e senza alcun impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock per conoscere la promozione dedicata, oppure visita il sito luxenterprise.it. Ai primi che prenotano, un'offerta speciale 06 92 94 95 37. Lux Enterprise, benessere e qualità per ogni esigenza.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
9: Le piastrelle?
8: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
10: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
10: E di interessi?
8: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: The Rock Show,
14: il morning show di Radio Rock on Radio Rock.
15: E noi entriamo alle 8 e 5 minuti martedì 6 ottobre 2026 con i Faith No More.
16: Radio Rock, back in time.

0: Pay No More. Penso che se avessero sentito questo quanto nostro fuori onda di adesso, altro che altro che
1: come ogni fuori onda, diciamo,
0: no, Radio Rock Promotion. E allora ragazzi, il nostro Dottor Colla quest'anno raddoppia e vuole invitarvi a una grande festa sabato 17 ottobre alle dalle 10 del mattino. L'appuntamento sarà in via del Forte di Bottino 160. Vi aspettiamo, ci saremo anche noi per l'inaugurazione ufficiale delle cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nuova sede, lo staff pronto ad accogliervi e ci saremo anche noi speaker di Radio Rock per celebrare l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte Tiburtino numero 160. Allora ragazzi, vediamo un po' chi c'è, vediamo un po' chi c'è. Allora, c'è qualcuno che ci scrive: ho la soluzione.
1: Eccolo.
0: Ho la soluzione.
2: Soluzione.
0: Vai dal capo, sì, dopo esserti fatta una cannetta, ma e gli dici che ha problemi di droga. Bello, mi piace.
1: Ma sai che forse sì,
2: mi
1: però
2: sembra la soluzione.
0: Quindi aggiungere problemi a problemi, no?
2: Sì, certo, sì, bravo.
0: Pure perdona, drogata.
2: Fai così, droga. Fai così, amica.
0: Allora, Serena ci dice che l'audio era uno sfogo per via degli ultimi periodi stressanti. Ho detto che lui non sbaglia ciò che dice, ma il modo. E poi sono stata abbandonata in ufficio da sola senza aiuti e alla fine ho dato quella perla.
1: Vabbè,
0: allora,
1: dando
0: il culo.
3: Allora,
0: dai.
3: Serena, se no, tu adesso non ci mandi sto audio, non ce lo giri, basta con questi messaggi, basta.
1: Ma Mauri, ma perché?
3: No, basta.
1: Poverina.
0: Mauri, siamo
3: ha stancato.
0: No,
3: cioè,
0: no,
3: devi girare st'audio.
1: Ah,
3: che
1: ti
3: pettegolo.
0: Mandrillo, curioso.
2: Mauri, hai provato con gli stabilizzatori dell'umore?
4: Il litio. Allora ho capito tutto adesso.
0: Sì.
4: Perché il dottor House c'ha solo due ore ormai nel weekend.
0: Sì.
4: Hanno sgamato del direttore insieme a Simone Mauric. Ecco com'è andata.
0: Secondo
4: me è tutta colpa di Giulio. Giuliano,
0: bene, bene, bene, bene, vai, sentiamo ancora.
5: Ma io una volta un mio coordinatore,
0: sentiamo,
5: con cui avevo confidenza chiaramente,
0: sì,
5: mandai un vocale, sì, in cui dicevo, bello, scherzando, ci cioè, viene voglia di buttartelo al culo e di fatte il pieno.
0: Buono, bene,
5: mi rispose
0: elegante,
5: un altro vocale dicendo sì, così poi te do pure i bollini e ti piglia la borsa sportiva, no?
0: Bello,
5: io
0: bello,
5: vocale,
1: bravo, un
5: bravo, una cosa innocente, bello, perché dici ti do i bollini così ti pigli la borsa sportiva. Allora, l'altra collega che aveva sentito, quando poi l'ha visto, che cosa carina, gli cedi i tuoi bollini, quello ha fatto, che cosa carina, quello mi vuole fare pieno. E quindi vabbè, è scoppiata tutta il mega figurone di merda, perché questa collega da quel momento in poi mi ha bollato come il volgarone della situazione.
1: Non me la sento di dire.
0: Allora, volgarone, perché mai, perché mai?
3: Io direi più che altro
0: che
3: fantasio,
0: avrei detto,
3: no,
0: che avrei detto
3: direi
0: di così
3: più che
0: strano,
3: altro fantasioso.
0: Vabbè, fantasioso.
1: Hai sbagliato anche.
0: Allora, Ilaria ci scrive, silenzio. Ilaria ci scrive, io racconto sempre questa, con un vecchio Samsung evidentemente al collasso, un audio in cui una mia amica descriveva con dovizia di particolari il suo attacco di diarrea acuta col fischio.
1: Ma perché la
0: si è sostituito alla suoneria?
3: Ma come ha fatto? Mo come cavolo ha fatto?
1: Io adoro questa
3: come ha fatto?
2: Quindi a me mi sono cagato addosso.
0: Mi sembra che che ha fatto pure
1: ma
0: il rumore.
1: Perché il fischio così? Il fischio, beh, così, fischio,
0: no, ma non ho capito. Cioè, ha fatto anche il rumore lei, non ho capito.
1: Sì, certo.
0: Beh, sì, sì. Speriamo
1: posso
0: di sì.
1: Posso farvi una domanda
0: no,
1: seria?
0: No, aspetta. Però è finito. Si è sostituito alla suoneria. Cioè, è una cosa meravigliosa.
1: Ma come ha fatto?
0: Cioè, praticamente, anziché andare alla suoneria. No, no, è possibile.
1: Ma come si fa?
0: È perché il telefono ogni tanto
2: telefono
0: impazzisce. A me sai che mi capita ogni tanto.
2: Ma
0: che mi partono dei messaggi, dei vocali, senza che io. Cioè, magari io sto facendo un'altra cosa.
2: Perché magari
0: e partono dei vocali che c'entra un
2: cazzo. Era in attesa quella.
0: Sì,
2: diciamo,
0: quello
2: quella
0: che vuoi. Però ogni tanto impazzisce il telefono. E lei è impazzito. Stava in macchina e anziché partire la suoneria del telefono, è partito questo vocale in cui la sua amica descriveva con dovizia di particolari il suo attacco di diarrea acuta col fischio. Ma lei era sì in macchina, ma con una dirigente del Ministero dei Beni Culturali.
1: Bene. Bello, è tutto bellissimo, Ilaria, devo dire.
2: Allora mi sono aggrappato a questo del sciasso.
6: Beh, non penso che l'amica di Ilaria parli.
0: Ma che suoneria? Ma signora, ma che suoneria? Bellissima.
1: Ma perché si dice col fischio?
0: Bello,
1: ragazzi?
0: mi piace.
1: No,
0: prova a indovinare. Allora,
1: ma non è possibile, un po' capitare.
0: Però in qualsiasi contesto, sia chiaro, se mandi un vocale, una foto, un video, una persona, anche di chi ti fidi, rischi che in buona o mala fede ne faccia un uso diverso da quello che avevi pensato. Mi pare che spesso manchi questa consapevolezza. Serena, comincia a mandare curriculum a rotta di collo, ci scrive qualcun altro a livello di suggerimento, di consiglio che abbiamo chiesto per Serena.
7: A Serena, al collega tuo, dagli una capocciata.
3: Bravo, penso anch'io. No, lui è stato maliziosissimo.
1: Troppo, ragazzi,
0: allora, a proposito di Serena, il Che Guevara, Ernesto Che Guevara, sì. Ernesto Guevara, detto Che, il Che Guevara, lui, sì. Proprio lui, non un altro che gli somiglia, proprio lui, quello delle magliette, praticamente quello con la Coca-Cola, ha detto: non c'è nulla di più rivoluzionario della verità. A Serè, daje, caro capo, non vengo alle feste aziendali noiose che fate con cibo scadente che organizzolo per aumentare il tuo ego. Non cagare il cazzo, specialmente quando le fate di sabato o di domenica. Bravo.
8: Applauso alla sincerità qua.
0: No, Marina, hai capito niente. L'ho chiesto prima. Messaggi da mandare al vostro capo, che per sfogarvi però mandate a noi.
8: Mandate qua, così vi liberate
1: Matteo.
8: La coscienza.
1: Bravo Matteo.
0: Forse
1: va
0: più tristezza l'arrivismo intorno al mondo dei capi che il capo in sé. E su questa perla io permetto di dire: riflettiamo. No, che pausa. Riflettiamo con gli editors. Brand new music right here.

0: c'è stato un fuori onda adesso che veramente se venissi a conoscenza delle autorità preposte veramente sarebbe un disastro. Allora, invece, se manda l'audio fa bene, perché Radio Rock l'ascolta il capo del tuo capo e magari pensa pure lui che è un pezzo di merda e ti meriti una promozione, ti prendi una bella, ti becchi una bella promozione. Serena,
1: sì, io
0: attenzione,
1: te lo auguro, ma non mi sembra questo
0: manna
1: caso,
0: manna
1: però.
0: Al vocale, allora
2: manna.
0: Allora, buongiorno, feci una sfuria dopo, a proposito
2: di manna
0: non c'entra niente. Feci una sfuriata registrata che fece il giro dell'azienda al mio capo, un imbelle che ti fa a Roma come me, e gli dissi un imbelle. Imbelle è una bella cosa,
2: una
0: perché
2: bella parola
0: vuol dire che non combatte, che è uno che non combatte,
2: che non è bellico,
1: bisogna vedere se è un combatte nel senso che è un codardo che fa sempre
2: è un pacifista,
1: o se è uno che rinuncia al
0: pacifista
1: combattimento.
0: È pacifista, però
2: è un pacifista che rinuncia a bellicarsi.
0: Allora, sei come Juric, ha detto a questo signore. Aia. Se uno gioca bene alto a sinistra, tu lo schieri basso a destra. E una volta, mesi dopo, un supercapo mi offrì il caffè per solidarietà. Il mio capo era proprio un fagiano raccomandato. Quindi, Serena, non si sa mai, Serena. Fagiano. Stai tranquilla, vai, sentiamo.
3: Allora, insulterò il mio capo, però che mu fornome, uno maccato, Mauri.
0: Mauri,
3: hai rotto il cazzo di far capiscione. Viesce in cantiere a tribolà, sto cazzo de Mauri.
0: Insulti al capo.
4: Allora, ragazzi, Martina, io penso che con il fischio, penso che si dica perché si stringe talmente tanto il culo che te se stringe il buco e te esce un fischio. Però perché la fai talmente a pressione che te esce fuori col fischio, come un fischietto. Come un bocchino di una tromba.
2: È andato proprio in una deriva. Forse non dovevo fare questa domanda.
1: Tromba.
0: Che vuol dire?
2: Ha detto di una tromba.
0: Ah,
2: il bocchino, la parte iniziale della tromba.
0: Il bocchino. Di una nonna. Allora, attenzione. Vediamo un po' chi c'è. Dai, 3899.
1: Poi
0: c'è
1: senza denti.
0: Allora, tra pochissimo, Luca Fornari, amministratore legato di ATCL, l'associazione teatrale dei comuni del Lazio. Isabella Di Cola, direttrice artistica di ATCL. E Mvula Sungani, coreografo e autore italo-malawiano. Per parlare di che cosa? Di che cosa, ragazzi? Per parlare questa mattina di danza, di spettacolo, bello, di cultura, di teatro, bello, dello spettacolo dell'Edda. Insomma, quindi il 17 ottobre all'auditorium della Conciliazione, signori, ne parleremo più tardi. Adesso però invece ancora qualche vostro vocale.
5: Mauri, c'hai ragione, Emilio è quello che è, cioè lo pensiamo un po' tutti, però io non so se andartene a Radio DJ sia la soluzione giusta, quello lì non so se fa quale maratone. Però ormai hai preso questa decisione. Vabbè, non ascolta in diretta, ci sentiamo, ciao.
0: È proprio così,
1: bravo,
0: ragazzi. È proprio così.
6: Ti piace il cazzo?
0: Aspetta un secondo. Allora, chi ce l'hai? Scusa.
1: Chi è? Scusa.
0: Allora, no, vuoi sapere? No, chi è non importa. Vuoi sapere con chi ce l'hai?
2: Più bello di
1: ma che voce?
2: Cazzo!
0: Era riferito a.
2: A chi?
0: No,
6: mi piace il cazzo.
1: A lui, sì, ha voglia.
0: La posso dire una cosa? È il messaggio. Ha ragione Martina. È il messaggio bello più bello del mondo.
1: La voce,
0: e voglio che diventi la nostra sigla.
2: La nostra
0: e non solo. E il rilancio.
1: Questa trasmissione si intitola così.
0: Ti bacerei in bocca con la lingua. L'anno prossimo, questa trasmissione non si chiamerà più The Rock Show, ma si chiamerà.
6: Ti piace il cazzo?
0: Stavo dire così.
7: Poco a TCL.
0: Ma che vuol dire? Ma che cosa vuol dire?
2: Non lo so, però è molto bello.
0: Cosa vuol dire? Ma vi pare questo il modo degli ospiti?
1: È un'affermazione o una domanda?
0: Non lo so.
6: Sono Massimo, ti ricordi di me?
2: No, io no.
0: Grande Massimo.
2: Ma chi è?
0: Massimo il Volgarotto.
2: No, io non me lo ricordo.
0: Non ve lo ricordate?
1: Ti piace il cazzo?
0: No, è il Massimo. Non ti ricordi,
2: piani,
0: Massimo?
2: No,
0: è stata la nostra star qua. Poi era sparito.
1: Diceva volgarità, vero? Sì.
0: No, non diceva.
1: No, non diceva.
0: Quello che gira col varietà.
2: No, che diceva le volgarità.
0: No. Buongiorno a tutti.
2: Attacco degli
0: ma
2: ictus,
0: solo a me questa canzone degli Editors ricorda nell'intro Cremonini. No, è uguale. È uguale a Cremonini, ha 50 special. Senti,
1: però l'ha detto lui.
0: No, è uguale, senti. inizia, che è proprio come si chiamano? Editors. Allora, è uguale a come abbiamo detto?
7: 50
0: Cremunini.
2: No, 50 special, sì, di Luna.

0: Dai, somiglia, dai, oh.
1: Ammazza.
0: O no?
1: Sì, somiglia. Devo fare il racconto.
0: Vabbè, basta. Allora, il topazio della tromba, ci scrivono. Topazio della tromba. Vediamo un po', dai, 3899-106-600 ancora.
2: Ecco perché il bocchino l'hanno chiamato così, allora.
0: Bocchino.
2: Perché da preliminare è la parte iniziale della tromba.
0: Ah, tu dici?
2: Grande,
3: bravo,
2: Marti.
3: Bravo.
0: Adesso lo verificheremo.
1: Grazie, grazie.
0: Pare il sergente Hartman, ci scrive qualcun altro. Vai, sentiamo.
4: Buongiorno, è il buongiorno. Dipartimento Scuola ed Educazione?
0: Dipartimento, sì, che mi hai ricordato, Dipartimento, sì, sì, Scuola ed Educazione. C'è una di quelle cose proprio, mamma mia, Dipartimento Scuola.
4: Questa trasmissione era un bijou.
0: Lo so, purtroppo poi alla fine, vedi.
5: Sì, vabbè, ma mo non gliela potremmo attribuire a Martina sta cosa del vocchino.
0: Del vocchino. A chi accogliamo questo vocchino? Ti giuro, è una cosa meravigliosa.
3: Sì, sì, sì.
0: Allora, Massimo è un volgarotto, però c'ha dei,
1: no,
0: c'ha,
1: no,
0: degli,
1: bravo,
0: spunti,
1: bravo,
0: di volgarità, se li do.
6: Che diventano quasi.
7: Mi piace il cazzo!
1: Con sotto Black Hole Sun, bellissimo.

0: are locked on Radio Rock. Rock Spot. Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
2: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
5: Iperceramica.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io,
7: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
7: E noi rientriamo con i Deftones di My Own Summer alle 8:34 minuti.
0: Radio

0: Showbit. Allora ragazzi, qua c'è un parecchi messaggi. Vediamo un po'. Gaetano scrive: questo vocale che avete trasmesso mi ricorda il tono che usava Bracardi quando trasmetteva come astronauta dallo spazio in una trasmissione, non mi ricordo se era Bandiera Gialla o Alto Gradimento di Arbore. Vabbè. Grazie direttore per la risposta di ieri sera alla mail. Prego ragazzi, io ho sviluppato ormai una velocità nel rispondere alle vostre mail. Prima rispondevo dopo un annetto circa, adesso rispondo dopo 3 secondi. Dopo 5 con lunghissime mail, quindi scrivetemi se volete per qualunque curiosità. Emilio@radiorock.it.
1: Hai comprato gli agenti,
0: Ho comprato un signore o una signora, adesso non voglio dire, che risponde a tutte le comunicazioni. Perciò, se volete, Emilio@radiorock.it, fate voi stessi adesso la prova, mandatemi una mail subito e vedrete che in men che non si dica. Nel giro, in men che non si dica, come si dice?
2: Sì.
0: In men che non si fica, come si dice? Non mi ricordo male.
1: In men che non si ficca.
0: In men che non si ficca. Io dal mio profilo partirà una risposta che vi renderà soddisfatti o
1: rimborsati
2: del tempo, no?
0: Allora, vediamo un po'. Quindi provate, Emilio@radiorock.it. Non insulti, ragazzi, però, richieste, se avete delle osservazioni, se avete delle cose che vi piacciono, insulti, che non vi piacciono, no, delle cose che vorreste modificare,
1: delle criticità,
0: dei suggerimenti, degli insulti, dei grandissimi complimenti, quelli sono molto graditi, no, alla mia persona. Oppure degli input, che ne so, volete dice, io ho
1: manda
0: visto questo film, no, degli input,
1: ho
0: veduto questo film, ho veduto questa serie di
1: cose, ho avuto
0: modo di avere,
2: cioè, solo farti sapere che hanno visto un film
0: per
2: basta
0: parlare in radio, no, poi scusa, no, cazzo, fai l'input.
3: Oh, ma si è fatto avanti qualche genio che ha comprato una placca laminata. Buona giornata, ragazzi.
0: La placca laminata. Attenzione, il nostro...
4: Buongiorno, ma sono questa Deftones, ricordo 50 special dei Luna Gioco.
0: Allora, mai sentita questa cosa? Mai sentita? Non credo proprio. Non credo proprio. E ti dirò di più. Regaleremo qualcosa a qualcuno a questo punto. Radio Rock Promotion. Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tap anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice, ma Radio Rock vi regala adesso un ingresso inviando un messaggio WhatsApp col tuo nome, cognome e la parola Jen al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione domenica 18 ottobre. Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma. È un evento firmato naturalmente Radio Rock. Brand new music right here.

0: su Radio Rock all'interno del The Rock Show. Sentiamo.
1: Sono
0: che
1: in ridicola, la seconda uscita di Megadeth con la placca laminata a 10,99 euro.
0: Oh, sembrava un po' così, ragazzi. Che compri il. Ormai non sanno più cosa fare per regalarti, cioè per mettere delle esperienze all'interno di un biglietto del concerto. No? Quindi vanno molto forte, al di là del biglietto, cioè del posto all'interno della location che sta più avanti, più indietro, pit, eccetera. Però vanno di moda le esperienze, i meet and greet, le question and answers, cioè vai lì, ti fanno le domande, vinci dei premi, hai la possibilità di accedere prima, perché poi ti regalano un poster autografato.
2: La placca è proprio un brutto regalo, cioè,
0: la placca, beh, dipende come è fatta questa placca,
2: meglio
0: non
2: la maglietta,
0: so.
2: No,
0: magari è bella, non lo so,
2: sì,
0: io
2: sì, però la placca la medaglietta. Cioè, no, sarà tipo la targa.
0: Vabbè, te l'appendi in casa.
2: No,
3: te la danno all'inizio del concerto. Tu vedi il concerto, sta placca sotto
0: sta placca sotto il braccio. Poghi con la placca. Bello, bello. Però ti devo dire la verità: ci sono dei completi. C'è gente che colleziona, per esempio, no?
2: Sì,
0: robe di una band.
2: Oh, sì, sì.
4: Tutto... si è messa all'anca. Ginocchio.
0: E colleziona pure tu sia. No, ti dico, no, ti dico che tu sei magari un completista di quella band, ti compri tutto,
2: sì,
0: quello,
2: sì,
0: che
2: certo,
0: esce di vinili, CD, musicassette, tutto, chi più ne ha più ne metta. E ti fai pure, perché no, ti fai pure la placca, no? Attenzione.
5: Buongiorno,
0: attenzione.
5: Ma anche a voi sembra che 50 Special assomigli a una canzone di Cesare Cremonini.
0: Cioè, no, aspetta un attimo. Sono un attimo
5: ma non è la placca dentale?
0: Ah, vedi, il dottor Cole potrebbe offrire una placca dentale,
2: sì,
0: no?
2: Una cosa
0: da
2: garbata.
0: Inserire, sì, una placca a dentale mano a taluni fortunati ascoltatori. Sbaglio, questa nuova dei Perfect Circle ricorda un po' qualcosa di grande dei Luna Pop.
4: Un po' sì.
0: Vabbè, un pochino, naturalmente, un pochino.
3: Sbaglio?

0: Oscar Radu, Don't Want to Know If You Are Lonely. Tra pochissimo, ragazzi, il ritorno di Bob Mould su Radio Rock, quindi fatevi bravi, il segno della croce. Attenzione, signori, perché no, leggevo questa cosa. Allora, Nazza, documentario, qui viene sintetizzato in questo articolo pro Palestina. In realtà, secondo me, non è un documentario pro Palestina, cioè è un reportage giornalistico. Ma comunque, diciamo pro Gaza, non so, ma io non credo che sia pro nulla.
1: Forse più contro il genocidio, più che pro.
0: È il film più visto nei cinema italiani, mentre la serie Fauda, questa sì, pro Israele, perché è una serie che ha un taglio molto vicino al... Io l'ho vista le prime 4 stagioni. Devo dire che adesso non ci riesco.
2: Fermato, no, non ci riesco. Fermato più a quando è iniziato sta baratana.
0: Non riesco io più a guardarla. Anche perché, fra l'altro, io avevo su Instagram tutti gli attori che seguivo.
1: Sì,
0: e
1: che
0: non
1: sono
0: si...
1: tutti.
0: No, è una cosa
1: terribile.
0: È una cosa impossibile, ragazzi. Purtroppo, impossibile.
1: No, ma io sono d'accordo sul fatto che possiamo cambiare idea e non fruire più.
0: Però
1: di
0: la
1: qualcosa.
0: Notizia che stavo dando è che è lo show Netflix più guardato in Libano e nei primi posti in Giordania, Qatar e Emirati Arabi. Cioè, comunque piace molto nei paesi, paradossalmente.
2: Aspetta,
0: nei paesi
2: tecnicamente è figa.
0: No, è fatta molto bene.
2: Fatta molto bene.
0: Fatta molto molto
2: sì,
0: bene. Però ha un taglio. Già ce l'aveva, devo dire la verità, già ce l'aveva un po' nelle prime stagioni. Non so se tu l'hai vista, Mauri?
3: No.
0: Fauda?
3: No.
0: Ha un taglio
3: i tempi, vedi?
0: Sì, molto patronizing. Come si dice in italiano?
1: Patriottico.
0: No. Molto patronizing. Come si dice? C'è una parola che mi ricordo mo adesso. No, patriarcale. Come si dice?
2: No. Patronizing. Patronale, però non è.
1: Patronale,
2: patronale
1: però.
2: Patronizing. L'appartenenza al padrone. Però
0: adesso me lo dirà qualche ascoltatore. Non mi viene una parola in italiano. Cioè, ha un atteggiamento molto.
3: Servilista?

0: anche i calcinacci.
1: Ed è fatta garato, dal nostro punto di vista, ti dice lui.
2: Sì,
1: lui,
2: no, no, lo ca- poi, tra l'altro, grazie.
3: Lui è proprio, cioè, nel senso... se non sbaglio, anche un ex appartenente all'esercito.
1: Sì, sì, sì, ma vabbè, lì sono tutti ex appartenenti,
3: no,
1: all'esercito.
3: Senso, lui era, no, no, ma lui era fatto davvero.
1: Sì, sì, no, come dire, lui raccontava che dopo il 7 ottobre. Dopo il 7 ottobre è partito per cercare di dare una mano. Stava all'estero, è tornato perché lì c'erano molto senso, no? Di difesa della patria, eccetera, eccetera. Quindi stava all'estero, è tornato come tanti altri per combattere. Però, però Faudo effettivamente ti lascia un po' quel senso lì, no? Del.
2: Ragazzi, ma come potrebbe essere altrimenti?
1: Cioè, beh, potrebbe dopo... essere. Nazar non è così. Nazar pure è un prodotto israeliano.
2: Ok, sì, certo. Però Nazar altrimenti... parla di quello che stanno facendo adesso in Israele.
3: No,
2: cioè,
3: poi
2: nel senso,
3: è appunto,
2: però è quello che ti voglio dire.
1: Cioè, poteva essere fatta diversamente. Non è stata fatta diversamente.
2: Però perché c'è stata la volontà su Nazar di far vedere una serie di cose.
1: Poteva esserci la volontà anche su questo.
2: Ma no, evidente le note sono tutti ex IDF o persone che.
1: Ma pure Nazar sono ex IDF.
2: Sì, però li hanno testimoniato a favore.
1: No, cioè è la volontà. Cioè lì ci sono stati due registi che hanno voluto dargli quel taglio.
2: Nazza,
1: ci sono stati dei creatori che non hanno voluto dargli quel taglio, ma glielo potevano dare volendo.
2: Certo, volendo sì, ma
1: era inevitabile.
2: Io sto dicendo un'altra cosa, dicendo che lo scopo
1: che era inevitabile.
2: No. Io ho detto è inevitabile.
1: No? Hai letteralmente detto che era inevitabile. Allora, se vuoi modificare quello che hai detto,
2: no, no,
1: ok.
2: Io
1: però
2: ho detto inevitabile che se tu guardi Faudo adesso per come è stata fatta, ti fa girare le palle. Cioè, è inevitabile che tu puoi non volerla guardare, questo intendo.
1: No,
2: cioè,
1: ma
2: non trovo.
1: Ragazzi, guardatevela, se vi piace, guardatevela. Fammi
2: spiegare perché è strano che dopo tutto quello che uno ha visto accadere in Palestina, tutto quello che ha fatto Israele, uno potesse guardare una serie, diciamo che strizza l'occhio a quella parte lì, a cuor leggero come se nulla fosse. Io questo intendevo.
1: Ma non è
2: cioè,
1: discorso,
2: è inevitabile
1: di cuor leggero
2: che se
1: o cuor
2: hai
1: pesante,
2: un minimo di
1: è un
2: empatia,
1: discorso
2: tu
1: che
2: pensi, non la voglio guardare
1: si può
2: sta cosa.
1: Fare una persona, un israeliano può fare un prodotto senza necessariamente farlo così. Tant'è vero che Nazza è stato fatto in quella maniera. Questa serie l'hanno fatta in questo modo.
2: No, ma tu non stai a capire lo so Dio.
1: No, io sto dire un'altra cosa. Poi magari a delle persone potrà piacere, magari. Non è che dico che non deve
3: piacere. Sono anche fatte in due momenti diversi. E io mi sono chiesto quando ho smesso di vederla. Dico, però, a me mi è servito il 7 ottobre. Però anche prima c'era una narrazione completamente sbilanciata. E io credevo a quella narrazione, cioè credevo.
1: Certo.
3: La guardavo pubblicizzata, dicendo,
1: tanti, però insomma molti ci abbiamo creduto.
3: No, pubblicizzato, no, non è pubblicità, è proprio sto parlando di me, della mia scelta. Io l'ho guardata. Non voglio dire empatizzando e esultando.
1: Vogliamo dire una cosa pesante, vogliamo dire una cosa grave.
3: Prego,
1: la vogliamo dire.
3: Tanto.
1: Sono stati bravissimi in Israele, siamo stati bravissimi noi occidentali, diciamo così, a portare avanti per anni la narrazione quello era un avamposto di civiltà occidentale in Medio Oriente e che tutto intorno ti volessero fare fuori per il solo fatto di essere occidentale e non musulmano, quando in realtà non c'entrava un cazzo. Era palesemente una un'occupazione e una resistenza dall'altra parte, poi legittima, non legittima, sbagliata, quando si uccidono i civili non è mai una cosa giusta, non è mai una cosa bella, però non era quella roba lì che ci è stata insegnata per 80 anni e ci siamo cascati tutti.
2: Ma certo,
1: perché poi Roger Waters o Chef Rubio, chi ve pare a voi, non è che sono nati già provalesi, cioè c'è stato un momento nella loro vita in cui hanno capito, poi c'è chi ha capito prima, c'è chi ha capito dopo e vabbè.
2: Infatti,
1: ragazzi, non è che siamo
2: proprio
1: tutti...
2: in base a questo tu stesso hai detto non riesco più a guardarla perché secondo me ti cambia inevitabilmente l'opinione su una cosa che anche ti piaceva. Io questo intendevo dire.
4: E infatti il DDL che vorrebbero provare,
1: però a me mi dava fastidio, guarda, io devo dire la verità, mi dava fastidio anche quando la guardavo, nel senso che si percepiva un po' questa superiorità, no? Come dire, noi siamo tra virgolette il bene e poi ci stanno questi. Poi loro hanno inserito, ecco, la cosa che hanno fatto, hanno inserito tra le fila palestinesi dei personaggi positivi. Questo l'hanno fatto, così come ci sono tra le fila israeliane dei personaggi un po', diciamo, ambigui. Però al di là dei singoli personaggi in Fauda, la narrazione generale è proprio quella di noi siamo l'asse del bene e questi sono fondamentalmente dei poveracci, dei pezzenti che mettono le bombe.
3: Anche
1: e noi dobbiamo.
3: I personaggi, diciamo, benevoli introdotti tra i palestinesi erano benevoli perché davano ragione all'altra parte.
1: Sì, sì. Cioè, sì. Oppure no, non erano senso, tanto.
3: Capito?
1: Cioè, però che... però adesso poi magari se l'avete vista diteci cosa ne pensate. Poi bisogna sempre vederle, secondo me, le cose per rendersi conto. Perché...
3: Sì, sì.
1: Però poi io mi domando questo: se all'interno della cultura israeliana attuale c'è questo tipo di sensibilità che porta a questo tipo di prodotti, poi è chiaro che si perpetua quello stereotipo.

0: di Pollino, certo, che noi siamo qua, siamo un paese civile dove ci sono i gay che si danno la mano per strada, lì no, e ci vogliono ammazzare per questo, perché siamo portatori di un, certo, di un, di un, che non è, che non è la verità,
1: che bombardiamo,
0: che non è,
1: i bambini,
0: che non è,
2: no,
0: che
2: si
0: non
2: lotta è per la sopravvivenza e per un territorio.
0: Quindi Fauda si poticchia a vedere, ci scrivono, no, come prodotto è fatto molto, sicuramente molto bene.
1: Vabbè, ce ne saranno altri che possiamo,
0: sì,
1: guardare,
0: sì, ce ne saranno superiori, altri sicuramente, non, no, ma questo video anche in futuro, perché onestamente, infatti, dopo le dichiarazioni anche di Leo Raz, è difficile, ragazzi, perché
1: no, questo, guarda, non sono per niente obiettiva, cioè non può essere un film da Oscar.
0: Comunque, vista credo 10 anni fa, lasciando l'argomento, la regia non mi dispiace, non mi dispiace, no, ma è fatta, ripeto, tecnicamente è fatta molto bene, in Occidente noi ci facciamo le nostre narrazioni solo per giustificare e giustificarci come al solito. Questo non è stato fatto solo in Israele, ma in tutti i conflitti. No, no, certo, adesso stiamo parlando di questo, sì, per carità. Vai Martina, manda un messaggio a Mauri nel quale offendi fortemente il direttore. Dunque, vedendo l'ultima stagione di Fauda, mi sono chiesto: ma come gli va a questi coloni di vivere in territori che non sono loro, nel terrore di essere uccisi solo perché in un testo di 3000 anni fa è scritto che quella è la loro terra promessa? Ma c'è una volontà molto forte di portare avanti questo disegno. Più condiscendente, dice qualcuno. Condiscendente, più che
1: paternalista.
0: Più che paternalista. Vabbè, insomma, quello lì, in senso.
3: Condiscendente, ci siamo spiegati.
0: Aziendale. Poi sentiamo ancora, vai.
4: Cattettonica, moti convettiti del mantello. E su, e su, evolvetevi.
0: Bene,
3: sono d'accordo.
0: Ho capito una mazza, però insomma, vabbè, dai, sentiamo.
4: Nuova sezione, ormai ci sono dentro.
0: Paragoniamo le canzoni internazionali ai grandi successi della musica italiana.
3: Va bene. Non ha detto una cazzata l'amico.
0: Israele compie continuamente del victim blaming contro i danni collaterali, creando una narrazione distorta a cui fortunatamente non crede quasi più nessuno. Ecco, diciamo il grande poi qualcuno ci crede ancora, però quello che è successo dopo il 7 ottobre è grazie anche all'utilizzo dei social, perché voi immaginate le porcate che si potevano fare in generale nel mondo fino a quando non le vedeva nessuno,
2: che sono state fatte,
0: no? E che sono state fatte,
2: che
0: certo,
2: non l'abbiamo vista
0: da tutti, nel senso non solo da Israele, ovviamente, però e quindi questo è senz'altro vero. Detto questo, è probabilmente stato un errore o una trappola, chissà, no, quella di o forse è stato voluto, fregandosene completamente di quelli che potevano essere poi le conseguenze, quello di mettere in piazza un genocidio in maniera così evidente, senza porsi il problema di quello che sarebbe stato poi il fatto che appunto alla fine non ci crede più nessuno, no? Nel senso, a quel tipo, cioè arrivato a un certo punto che anche i più pro Israele o molti di più pro Israele hanno detto ma qui però si sta esagerando, no? Qui però è una cosa incredibile. Vabbè, sentiamo.
5: A grandi mi seguo sempre, sono felice di sentire. Beh, seguo da quando facevate radio Pippe al sugo, Don Maurizio faceva il sugo, Alessandro.
0: Ma questa me la ricordo alla sera. Questa me la ricordavo.
1: Bellissima.
0: Già, però sì, molto bella.
1: Era
0: molto
1: bella rubrica, però.
0: Sempre, sempre valida, devo dire, sempre notevole. Va bene, ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Torniamo con il Nickelback fra pochissimo. 24/7 around the world, non-stop. Non-stop. This is Radio Rock.
6: Rock Spot. Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro dei Servi Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo. Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: We're back, baby. Let's get back to the rock.
14: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
0: Noi rientriamo alle 9:03 minuti con i Nickelback di Animals.
13: Radio Rock. Back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Nuovo singolo per i Placebo, si intitola Helen Keller, fa parte delle nostre 15 novità che vi proponiamo ogni 30 minuti e che ricordo si possono votare sul sito internet. Com'è il nostro sito internet, Luca Fornari? Vediamo se sei attento.
1: Radiorock.it.
0: Bravo, bravo Luca.
2: Bravissimo,
0: Fornari.
2: Ti è.
0: A Luca Fornari,
3: nonostante i 98 sì. anni di età, mantiene ancora lucidità.
0: Ben portati, ben portati.
1: Ho vinto qualche cosa?
0: Allora, caro Luca, Luca Fornari, come sapete, il suo ruolo in TCL cambia ad ogni volta che viene qui da noi. Adesso è com'è? Guida suprema.
1: Adesso guida suprema, va di moda e mi sembrava corretto.
0: No, scherzo, è l'amministratore delegato della TCL, cioè l'Associazione Teatrale Comuni del Lazio. Non c'è bisogno di ribadirlo. Mi scrivono i nostri valentissimi collaboratori, i nostri valentissimi redattori, che in passato è stato anche coordinatore generale del concerto del primo maggio dal 2002 al 2011. Non so se vogliamo buttarla dentro.
1: Buttala dentro.
0: A livello di curriculum ci inseriamo anche questa. No, perché poi parlavamo di concerti ieri, non so se hai sentito, parlavamo di concerti, di come sono cambiati i concerti da qualche anno a questa parte. Quindi insomma, raccontaci, già lo sappiamo insomma, però visto che partiamo proprio da grado zero, raccontaci che cos'è a TCL.
1: Ripartiamo
0: a zero,
2: dalle basi, dalle basi.
0: No, perché devi sapere, Luca, che noi abbiamo talmente tanti nuovi ascoltatori che ci sentono da tutte le parti del Lazio, che vogliono sapere che cos'è la TCL, cioè l'Associazione Teatrale delle Comuni del Lazio, che già ho detto io praticamente. Non so se puoi aggiungere qualche altra cosa.
1: Della regione si dice sempre.
0: Sì, è meglio dire della regione. Sarebbe meglio dire della regione il cui capoluogo è Roma, certo.
1: Perfetto.
0: Esattamente.
1: Allora, no, la TCL è il circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo per la Regione Lazio. Al di là del nome, un po' diciamo che può sembrare complicato, noi ci occupiamo del riequilibrio dell'offerta culturale nella regione, cioè sosteniamo tutte le programmazioni di teatro, danza e musica al di fuori della città di Roma. Questo diciamo è il compito basilare dei circuiti e la formazione di nuovo pubblico. Poi in realtà noi facciamo tantissime altre attività che spesso poi veniamo a presentare anche qui, e quindi diciamo credo sia uno strumento appunto di supporto per il settore dello spettacolo dal vivo, che ha tante problematiche, tante questioni, e quindi come dire, col finanziamento del Ministero, perché siamo statuiti dal Ministero, e con il finanziamento della Regione e di tutti i comuni soci che partecipano ad ATCL, perché ATCL è formato da 29 comuni della Regione Lazio, da Città Metropolitana di Roma Capitale e dalla Regione. Sono andato lungo,
3: che
1: io
3: vuoi?
1: Direi.
3: No, voglio dire una cosa importante, sembra una cazzata, ma non lo è, e sembra anche uno scherza, ma non lo è. Io vorrei che la gente sapesse quanto è importante il lavoro che fa ATCL. Noi ne siamo proprio la dimostrazione plastica.
0: Dici Luca addirittura.
3: Guarda, mi costa dirlo, ma forse pure lui. Perché persino noi, che siamo una compagnia, chiamiamola medio piccola, fa impresa privata, e che durante l'anno diamo lavoro a attori che scritturiamo e tecnici, diciamo che anche grazie alle date che abbiamo con ATCL, che incredibile, pensate, succede pure che paga, cioè rispetto a tante cose che succedono in giro per l'Italia.
0: Questo è un errore.
3: Pensate, è una cosa meravigliosa. Addirittura, se tu vai a fare una data, ATCL paga il fatto
0: mette
3: che c'è
0: in capo delle cose.
3: Ecco, quindi sappiate, gente che ci ascoltate, che la TCL è una istituzione, la vogliamo chiamare così, che in effetti è davvero vicina alle compagnie. Cioè, noi durante l'anno una parte del nostro budget che riusciamo a tirare su è anche grazie a TCL. Grazie.
0: Bene, ragazzi, fatta questa introduzione doverosa, siamo qui però per parlare di uno spettacolo in particolare. Di cui è ambizioso parlare, nel senso che è uno spettacolo multidisciplinare. Ora dobbiamo spiegare anche cosa vuol dire spettacolo multidisciplinare. Intanto, save the date, come si dice in questi casi: 17 ottobre, Auditorium Conciliazione, lo spettacolo dell'Edda, Genere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa. Un omaggio a Grazia dell'Edda e alla resilienza femminile. Ora, spieghiamo bene che cosa è uno spettacolo, proprio partirei anche qui dalle basi, che cosa è uno spettacolo multidisciplinare e perché e come mai, se è la chiave un po' in qualche modo, visto che sempre più spesso l'incrocio di diverse forme d'arte, musica d'autore, letteratura, teatro e danza sono, potrebbero essere insomma in qualche modo la forma comunicativa in futuro. Non so se Luca ne vuol parlare, intanto Isabella Di Cola che ci ha raggiunto, direttrice artistica TCL, o direttamente, intanto do il buongiorno a tutte e due, Mvula Sungani, coreografo, autore italo-malawiano che unisce le radici sarde e africane, correggimi se sbaglio, Mvula,
2: buongiorno,
0: buongiorno e raccontaci, innanzitutto io partirei proprio dalla, dall'aspetto multidisciplinare e poi parliamo di questo spettacolo dell'Ed appunto 17 ottobre Auditorium Conciliazione.
2: Eccoci qua, buongiorno, bellissima presentazione, sono quasi insomma emozionato. Però devo dire che lo spettacolo multidisciplinare è una forma d'arte abbastanza semplice, nel senso che si uniscono diverse discipline artistiche, tra cui la danza. Noi facciamo physical dance, questa danza molto particolare che unisce, che va dalla danza classica alla danza al circo contemporaneo. C'è la parola, quindi abbiamo un'attrice, Lia Careddu, su testi di Grazia Di Ledda, e poi abbiamo un'orchestra, perché sono 15 elementi che suoneranno dal vivo, quindi abbiamo fatto una cosa un po' all'antica. Abbiamo unito una rock band a un'orchestra di archi e delle danzatrici eccezionali, tra cui Emanuele Bianchini, Eduardo Internazionale, Damiano Grifoni, primo ballerino, e questa attrice, vogliamo raccontare questa forma insomma di spettacolo, soprattutto su una donna eccezionale, perché ci siamo dimenticati che nel 2026 questa donna, che è stata, diciamo, è un simbolo assoluto del mondo femminile, perché stiamo parlando della prima donna candidata al Parlamento italiano in un momento storico, inizio Novecento, insomma, che era un po' difficile, la prima, prima e unica donna a vincere il premio Nobel, e poi l'unica donna a aver scritto un testo rappresentato nel al cinema dalla grandissima attrice, aiutatemi che mi sono alzato adesso, Isadora Duncan. Dai Luca, ma come?
0: Luca, che cosa? Luca, cosa con me?
2: Lo sveleremo dopo.
0: Senti, intanto no, ti voglio chiedere una cosa però. Prima ho detto radici, insomma, italo-malawiane, anzi, sardo-africane, diciamo così, per te. Grazia Di Ledda, come sappiamo, era di Nuoro, era sarda. C'è anche qualcosa invece di africano nel a livello di contaminazione nello spettacolo?
2: Sicuramente sono io, però il principio, il principio fondamentale... Devo dire sì, perché nella danza che noi facciamo, anche negli arrangiamenti che noi chiediamo, c'è sempre una forte matrice etnica africana, quindi tutto ciò che è ritmo, fisicità nella danza e soprattutto anche una visione, diciamo, di integrazione, perché poi alla fine, lo dico con orgoglio, essendo io, non mi vedete, ma insomma sono un po' scuro e un po' chiaro, devo dire che voglio portare il messaggio di un'integrazione insomma possibile, fatta di contenuti seri, insomma si può fare.
0: Intanto ti dico che ci vedono i nostri amici, infatti li salutiamo, che ci guardano dalla Radio Rock TV in tutta Italia, canale 833, oppure su Twitch, oppure sulla nostra app e sul nostro sito, appunto, la Radio Rock TV, così insomma sapete anche questa cosa. Però mi incuriosiva appunto il modo in cui sei riuscito a far conciliare la modernità, diciamo così, di cantautori come De André, Battiato, Vasco Rossi con l'opera di Di Ledda e con la danza soprattutto. Come si fa?
2: Ecco, stavo per dire semplice, in realtà no, perché ecco, in realtà non è proprio semplice, però siamo partiti da un testo, perché comunque ho fatto questo spettacolo a quattro mani con Emanuela Bianchini. E il testo Cenere di Grazia Di Ledda, che racconta questa storia di Olì. Quindi abbiamo preso i testi dei cantautori che raccontavano in realtà dei brani, dei quadri della storia, e siamo riusciti ad integrarli, anche perché, ad esempio, faccio uno spoilero, sotto finale c'è Sally di Vasco Rossi, che in realtà racconta esattamente la storia di Olì, che è la protagonista di Cenere. Quindi c'è questo lavoro drammaturgico abbastanza importante, ci abbiamo messo tipo 5 mesi e siamo riusciti insomma a raccontarlo, a raccontarlo.
0: Senti, intanto io ricordo l'appuntamento per chi si fosse messo in ascolto solo in questi secondi, in questi ultimi minuti, lo spettacolo dell'Ed Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa, 17 ottobre Auditorium, Conciliazione. È arrivato un messaggio da parte di un nostro ascoltatore al quale forse Luca o Isabella, che ho presentato poco fa, Isabella Di Cola, direttrice artistica di TCL, vogliono rispondere. Cioè, tempo fa ascoltai un'intervista di Antonio Rezza che criticava il sistema attuale di finanziamento e libertà artistica. Mi piacerebbe una vostra riflessione al riguardo. Se volete fare una riflessione, fatela. Se non la volete fare, non la facciamo. Quindi facciamo finta di niente. Quindi, come se...
1: Antonio Rezza lavora con noi da tantissimi anni, è un personale amico di nostro e lavora, diciamo, noi siamo, credo, la parte che cerca di, come dire, rimettere in asse proprio il sistema. Quindi
4: intanto salutiamo Antonio Rezza. Devo ascoltare un suo messaggio. Ne
0: distavo stamattina. Ok, quindi vedi.
4: Ciao Antonio, ci sentiamo tra un po'. Allora, poi c'è da precisare un'altra cosa. Noi siamo un ente di distribuzione teatrale, noi non produciamo spettacoli e quindi non siamo nel mercato della creazione, che chiaramente chiede allo Stato dei finanziamenti pubblici.
0: Sì.
4: Antonio ha una posizione da sempre molto radicale rispetto al non chiedere finanziamenti, sì, per mantenere la libertà. Quello che dico come riflessione personale, a prescindere, diciamo, dal ruolo, è che una posizione del genere deve poter essere sostenuta, nel senso che non tutti nascono con la possibilità di dedicare interamente la propria vita all'arte, non tutti nascono con quel talento e con le capacità di, appunto, sostenere il proprio lavoro artistico. Nella ricerca, nell'arte, il contributo dello Stato secondo me è fondamentale. Poi è molto importante dosare,
0: certo,
4: e quindi fare sì che il sistema fatto di diversi snodi tra operatori, artisti e decisori sia,
0: certo, il problema sai cos'è? Che, ma qui bisognerebbe aprire, poi magari tornate per un'altra trasmissione su questo, perché l'invito è già stato emesso. Però perché purtroppo qui dobbiamo scontrarci contro una grande dose di populismo, certo, di chi, e sono tanti, sostengono, però visti dei casi,
4: certo,
0: che però sono dei casi limite, che sono errori e che sono cose che vanno, però non mettere in discussione tutto il principio che tu stavi dicendo, Isabella, è sbagliato, no? Nel senso che siccome sono stati utilizzati male o sono state delle storture, allora vuol dire basta, il che poi penalizza chiaramente anche chi lavora in un certo, chi lavora,
4: esatto,
0: bene, evidentemente.
4: Esatto, diciamo che non è, hai detto la parola giusta, no? Si cade nel populismo quando si tende a generalizzare. Comunque è un sistema e il sistema è molto utile per i giovani, per l'inserimento al mercato del lavoro e ripeto, la giusta misura tra il dare e avere e chiaramente non approfittare di quello che ha lo,
0: certo,
4: Stato, ma tendenzialmente non lo si permette.
0: Intanto vi dico che qui Sara scrive: grazie per questa meraviglia di visione su Grazia Deledda a teatro, una figura fondamentale per l'autodeterminazione femminile e l'emancipazione. Torniamo fra poco a parlare di questo spettacolo, prima però un po' di musica e partiamo subito con la prima, diciamo, richiesta musicale dei nostri ospiti, perché Mvula ha scelto Ben Harper. C'è un motivo particolare o così perché ti piace? Sarebbe già sufficiente, però.
2: No, devo dire che è un artista che utilizzo molto spesso nelle mie coreografie e poi comunque lui è più alto ma ci somigliamo.
0: Ok, mi sembra ottimo. Ben Harper con Amen Omen, l'ascoltiamo insieme e poi torniamo a chiacchierare qui del The Rock Show.

0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Very well. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo il saggio olivo 1 litro a 4,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
10: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
11: Supermercati Pim, i family agora, i risparmio di qualità.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
14: Iperceramica.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Bollettino Digiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
17: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: The Rock Show,
20: il morning show di Radio Rock
21: on Radio Rock.
22: E noi rientriamo alle 9.34 minuti, martedì 6 ottobre 2026. Questo è The Rock Show. Io sono Emilio Pappagallo con voi ancora per una mezz'oretta scarsa. Ripartiamo da Jimi Hendrix.
21: Radio Rock, back in time.

0: Greta Van Fleet, si intitola Tear It Down. Questo è il The Rock Show, io sono Emilio Pappagallo e con me ogni giorno Martina, Alessandro, Maurizio. Ma oggi abbiamo tre graditissimi ospiti, due e mezzo. Perché Luca, Luca Fornari in veste di disturbatore stamattina, amministratore legato presso ATCL, Isabella Di Cola, direttrice artistica ATCL e in passato anche responsabile, se non ricordo male, programmazione danza e teatro contemporaneo sempre presso ATCL, ricordo bene?
1: Ricordo benissimo.
0: Perché ho letto, sarò sincero. Dunque, e poi in Vula Sunga, però me lo ricordavo, l'ho letto perché me l'hanno scritto, però lo ricordavo. E poi in Vula Sungani, coreografo e autore italo-malawiano, e parliamo di questo spettacolo, Deledda, Cenere, le canzoni della rivoluzione silenziosa, 17 ottobre, la vittoria della conciliazione. Luca ha detto prima: bando crepi l'avarizia, regaliamo tutta una serie di posti, no, per il teatro, di biglietti per lo spettacolo, giusto? Confermi?
2: Ho detto offriamo dei ridotti.
0: lo sapevo. Vabbè, vi offriamo la possibilità di ottenere un biglietto ridotto per lo spettacolo 17 ottobre, la vittoria in conciliazione, appunto, Deledda. Volevo chiedere però, prima di passare ad Isabella, volevo chiedere a Anvula ancora, prima accennava fuori onda, credo, e quindi già questo è pericoloso di per sé, Luca, sei stato da pochissimo scelto come presidente del Consiglio Superiore dello Spettacolo, volevo sapere se ci racconti innanzitutto di che si tratta, cioè cosa fa, per chi non lo sapesse, il Consiglio Superiore dello Spettacolo e la presidenza in generale, quali sono le priorità secondo te del settore spettacolo?
3: Beh, Luca, grazie. Adesso cominceranno a scrivere. Allora, il Consiglio Superiore dello Spettacolo è un organismo consultivo del Ministero che si occupa delle politiche culturali. Quindi che significa, in poche parole? Se viene emanata una nuova disposizione legislativa o se le ripartizioni del Fondo Nazionale, esprime un parere. E quindi è un organismo abbastanza importante, cioè, ci sono delle rappresentanze di categoria, quindi di AGIS, del terzo settore, artisti, artiste, e devo dire che proprio in questo momento si sta lavorando sul codice dello spettacolo, quindi la famosissima riforma dello spettacolo dal vivo, dove credo che insomma ci sono diverse, come posso dire, novità positive per tutto il comparto, però non posso spoilerare.
0: Vabbè, tornerai per spoilerarci, perché ci ha messo curiosità a questo punto, io vogliamo sapere queste novità quali saranno.
3: Una cosa è sicura è che comunque c'è molta attenzione per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo, la musica indipendente, i giovani e soprattutto i giovani del mondo della danza, del teatro, del circo, e quindi...
0: Beh, direi qualcosa che ci riguarda poi da vicino, visto che insomma i nostri ascoltatori sono per lo più moltissimi giovani, moltissimi suonano e sono interessati a fruire e a eseguire poi degli spettacoli musicali e non solo, perché abbiamo detto, insomma, abbiamo parlato di multidisciplinarità, questa parola insomma così particolare che però insomma è sempre più presente. Volevo chiedere a Isabella, questo spettacolo in particolare, Deledda appunto, di cui stiamo parlando, 17 ottobre l'Auditorio in Conciliazione, si inserisce all'interno di Metadanze. Ci puoi raccontare che cos'è questo progetto Metadanze e che visione propone per la danza nel Lazio?
1: Certo, volentieri. Allora, Metadanze è un progetto ideato insieme a Vula Sungani con la sua compagnia. È un progetto che guarda moltissimo a favorire i giovani talenti, quindi ragazze coreografe e coreografi in tenera età, che vogliono affacciarsi sul mercato del lavoro, proprio relativamente a una serie di difficoltà che ci sono per le nuove generazioni di accesso al lavoro. È giusto che dei professionisti navigati, sempre ancora molto giovani, si mettano a servizio per intanto illuminare la strada di queste persone e sostenerle proprio nella professionalizzazione, oltre che chiaramente nello scouting, perché comunque Metadanze è una piattaforma che mette insieme la TCL, che è un circuito di distribuzione, CRDL, che è una compagnia, un organismo di produzione, ASI, che è un'associazione di categoria che mette insieme diverse scuole di danza e che quindi garantisce la partecipazione e la pluralità di questa offerta che rivolgiamo appunto alle nuove generazioni, nell'ottica di rinnovare e proprio aprire le possibilità per giovani talenti che portino anche nuovi linguaggi, nuovi contenuti, perché a volte il settore dello spettacolo dal vivo, ma parlo della danza ma anche del teatro, tende un pochino a parlarsi addosso, gli ambienti possono diventare stagnanti, sì. Allora in quel caso servono delle figure che appunto non movimentano semplicemente le possibilità, le opportunità, e credo che Metadance sia proprio questo. Se, non so se Vula è d'accordo, perché comunque è un progetto che viene molto dal dialogo tra te e ATCL.
3: Devo dire che Metadance proprio ha questo valore, cioè rivolgersi a giovani generazioni e soprattutto alla creatività emergente, perché diciamocelo, io prima ho detto che ho 54 anni, quindi sono un vecchio coreografo e un ballerino in pensione, ma c'è veramente un grandissimo fermento anche nel mondo della danza, del teatro, della musica, che è inascoltato, quindi Metadance si rivolge a loro. E soprattutto devo dire una cosa importante: noi stiamo lavorando anche sulle nuove culture, che poi non sono nuove, perché in realtà già sono vecchie, ma per noi in Italia è tutto nuovo, che sono le culture urban, quindi tutto quel mondo che viene dalla cultura, quindi la danza hip hop, tutto ciò che è writing, cioè tutto ciò che riguarda quel mondo, per cui Metadance sarà un'altra bella sfida.
0: A questo proposito, sì, scusate,
1: racconto soltanto questa cosa, perché il 18, sempre ad Auditorium Conciliazione, ospiteremo quattro lavori di quattro giovanissime che stiamo ancora selezionando, oggi più tardi ci riuniamo per questo, e si esibiranno appunto dopo aver risposto a una call, e saranno inseriti all'interno del programma di queste due bellissime giornate, e ci tenevo insomma a dirlo, quindi il 18, 17 e 18, giornate chiaramente gratuite
0: proprio...
1: per il pubblico.
0: È la domanda che ti stavo per fare, quindi il 17 l'abbiamo detto, no, ci mancherebbe, il 17 abbiamo detto, 17 ottobre, Auditorio in Conciliazione, lo spettacolo di cui stiamo parlando, Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa, ma il 18 si torna in scena appunto all'Auditorium con Danza Network e gli spettacoli del progetto Emergenze Coreografiche, quindi assolutamente da tenere in considerazione. Io adesso direi di ascoltare la canzone che hai scelto tu, Isabella, che cosa pensavi?
1: Gli spari sopra,
0: Bezzo. È un grande Vasco, quindi l'ascoltiamo insieme e poi torniamo per i saluti e le ultime domande ai nostri ospiti fra pochissimo.

0: Ma intanto volevo chiedere questo. Allora, ribadiamo che lo spettacolo, l'omaggio a Grazia Deledda e alla resilienza femminile è fatto da una parte di danza, la voce di Lia Careddu, la musica dal vivo, quindi c'è un po' tutto, come abbiamo detto, multidisciplinare. Mi incuriosiva, laddove leggo che l'opera esplora l'emancipazione e la sensibilità maschile, intesa come cura, responsabilità e memoria emotiva. Ecco, ce la puoi spiegare questa cosa qui?
1: È semplice, c'è una generazione che canta le canzoni che ha cantato, vabbè, Vasco Rossi non proprio, però le canzoni, diciamo, di tanti cantautori, che ha una sensibilità di un certo tipo, che già all'epoca si parlava di problematiche legate all'uomo, al superuomo o quant'altro. Sì. L'amore rubato di Luca Barbarossa,
0: certo,
1: cioè, ha fatto riflettere molti. Quindi che cosa significa? Non è emancipazione maschile, è semplicemente la convivenza in un mondo civile in cui non ci sia nessun tipo di prevaricazione, ma soprattutto che anche gli uomini ogni tanto, non dico troppo spesso, hanno una loro sensibilità e riescono a stare vicini in modo positivo alla propria compagna o come alle donne che lo circondano. Non so se mi sarò rompicato sui specchi.
0: No, è molto chiaro. Isabella, che ne pensa?
2: Ecco, è carino, diciamo, la traduzione di quello che ho inteso da Bula è l'emancipazione maschile nella misura in cui, come dire, l'uomo non indossa l'abito predatorio, ecco. Quindi l'emancipazione intesa come sensibilità, che è una cosa molto molto bella. Anche sì, gli uomini piangono.
0: Sì, sì, assolutamente.
3: Emancipazione,
0: sì,
3: emotiva.
0: Assolutamente,
3: diciamo.
0: Sì.
2: Esatto, emancipazione emotiva.
1: Sì, ma piangono gli uomini.
0: Piangono, sì, sì. Devono, sì, piangere, come giusto che sia. Sì. Come tutti piangono, anche gli uomini. Adesso mi veniva da domandare anche a voi una cosa di cui stavamo parlando prima. Cioè, pensate che è questo, rispetto a quello che accade, no? Rispetto a alle questioni di genere, è necessario, adesso formulandola così sembra quasi una domanda retorica, però insomma, è necessario che si lavori tutti insieme, cioè la parte maschile e la parte femminile, mettendo, così, facendo ciascuno di noi un percorso, oppure tu, Isabella, credi che in questo momento sia soltanto un problema che gli uomini devono cambiare, punto e basta?
2: No, non è possibile. Gli uomini sicuramente hanno una strada più faticosa da fare, o meglio, devono irrobustirsi di più rispetto alle donne, che faticano da migliaia e migliaia di anni. E quindi, diciamo, per arrivare ad una parità non si possono escludere le differenze, e stare nelle differenze è la parte più faticosa, perché sarebbe troppo semplice dire tu devi fare questo, tu devi fare quello, tu uomo, tu donna, ma in realtà, come dire, il patriarcato è quello che affatica il raggiungimento di una reale parità economica, professionale, politica tra uomini e donne. È una roba che sta nel nostro DNA, sistema nervoso, e dunque solo attraverso l'ascolto e l'impegno e il riconoscimento delle differenze, perché poi il femminile non è il maschile, ed è nella compenetrazione nella compenetrazione delle due energie che avviene il bello, e che, come dire, l'uomo si appoggia sulla donna, la donna si appoggia sull'uomo. Dunque no, non credo che sia solo un lavoro che devono fare gli uomini, anche perché gli uomini, ecco, Gianni Martini, gli uomini sono educati anche dalle donne, dunque.
0: Beh, so, per, Martina,
4: Emi, facciamo una proposta di lavoro.
0: Vai.
4: No, puoi venire qua la mattina.
0: No, sai che stavo pensando? No, perché stavo pensando alla stessa cosa.
4: Lo sapevo, io avete letto nuovamente.
0: Detto questo, è un discorso che dobbiamo. Luca, tu sei patriarcale, che vuoi?
5: Purtroppo sono le 10 e quindi dobbiamo
0: lo sapevo. Allora,
5: no,
0: senti,
5: ma tu hai aperto un tema incredibile.
0: Capito, così.
5: Questo davvero è, grazie, perché, come dire, veramente da.
0: Lo so.
5: Non si può ora in...
0: No, dillo, no, se vuoi ringraziarmi e dire che sono magnifico, lo puoi fare.
5: Straordinario come sempre, e quindi...
0: Vabbè, senti ragazzi, però magari tornate a parlare, Isabella, se ti va, ne parliamo ancora, perché effettivamente è un argomento molto molto interessante e importante. Io ricordo lo spettacolo Deledda, Cenere, le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, 17 ottobre, Auditorio in Conciliazione. L'avevo accennato prima, non mi ricordo se cioè quanto siamo andati in profondità sul fatto, Isabella forse non era ancora arrivata, se la chiave multidisciplinare sarà sempre più, o è già, ma sarà sempre più la forma comunicativa in futuro? Se ci potete rispondere, la vostra visione su

0: questo?
1: Beh, dal mio punto di vista sì, perché tu unisci le differenze, unisci i mondi e unisci anche i pubblici. Quindi che cosa significa? Tu facendo uno spettacolo multidisciplinare riesci a unire il pubblico della danza con quello della musica con quello del teatro, che conoscono le altre discipline, e riesci a tirare il volano un po' a tutti.
0: Bene, ottimo Isabella,
2: sono
0: d'accordo.
2: Sono molto molto d'accordo, non si può tornare indietro, no? Questa è una l'interdisciplinarità è lo sdoganamento dei confini tra le discipline, e nel momento in cui questi confini vengono superati, sono superati, non si torna indietro.
3: È un po' quello che dicevi prima te, riconoscere le differenze eppur amalgamarsi tutti insieme.
2: Esatto.
0: Bene, bene, direi che ci siamo, vi ringrazio, e dopo vi daremo nei prossimi giorni, Luca Fornasi, un cambio idea, ci darà un indirizzo al
4: guarda,
0: quale mandare.
4: L'indirizzo può essere info chiocciola.
0: Ma che tu stai inventando adesso? Che vuol dire può essere? L'indirizzo può essere. Adesso questo dà un indirizzo falso pur di non mettere i biglietti ridotti. Guarda.
5: Allora ho pensato info chiocciola.
0: Allora fammi pensare un indirizzo strano.
4: È la nostra mail.
0: Ah, ok, ok. Info chiocciola.
4: ATCL Lazio,
0: sì,
4: con una doppia L.it.
0: Benissimo.
4: Se
0: info
4: mandate
0: chiocciola
4: una mail lì, vi risponderemo e faremo in modo di
0: risponderemo positivamente.
4: Certo,
0: no, risponderemo a quel paese. Info chiocciola atcllazio.it. Perfetto. Ragazzi, grazie, grazie a Luca
2: grazie
0: Fornari, grazie a Isabella Di Cola, grazie a Mbula Sungani.
1: Grazie.
0: Appuntamento il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione. Noi chiudiamo il The Rock Show. Ciao ragazzi,
5: ciao.
0: Noi ci sentiamo
5: ciao
0: domani dalle ore 6
5: grazie
0: con un nuovo appuntamento. Adesso Gagarin, Marco e Tatiana.
6: Avete ascoltato
7: The Rock Show.
6: The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: Worldwide Radio Rock.
1: Vuoi il meglio?
2: Well, sure.
1: Avrai il meglio.
2: There's just one place to go.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.
3: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
4: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
3: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
4: Ah, vabbè, e quindi?
3: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
4: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
3: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
7: Supermercati BIM, i bei family lavora.
8: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
7: Supermercati BIM, i bei family lavora. Di risparmio, di qualità.
9: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
12: Iperceramica.
13: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
14: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
16: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
17: Sì, è di là sul divano.
16: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
17: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
19: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Rock News, edizione della mattina.
20: Apriamo oggi con i Mogwai, il singolo con relativo video della nuova Underground, con ospite Iggy Pop, ora disponibile sulle principali piattaforme. Primo inedito in un anno della formazione post-rock scozzese, il brano è contenuto nella compilation Happy Tears, in uscita l'8 gennaio del prossimo anno su Rock Action Records. Proseguiamo con i Pink Floyd, perché di queste ore l'annuncio da parte dell'ex Roger Waters della serie di concerti Legacy, a Pink Floyd Show, tutta dedicata al meglio del repertorio della leggendaria band inglese fino a The Wall, riproposto dal vivo da un'orchestra di 10 elementi, capitanata dal figlio di questi, Harry. In partenza negli Stati Uniti a febbraio, il tour, che andrà avanti fino a settembre, non è al momento in programma anche in Europa. Infine i POD, sempre in tema di nuove uscite, con l'inedita Outbreak, prima anticipazione dal prossimo lavoro in studio del gruppo, prodotto dal già collaboratore nel recente passato di Turnstile circa Survive, Will Yip. La canzone è disponibile anche su YouTube con video ufficiale e vede figurare in qualità di ospite alla voce il frontman dei Norma Jean, Corey Brandon.
1: Le ricorrenze.
2: Oggi, 6 ottobre 1998, esce Against, settimo lavoro in studio di Sepultura, il primo dall'uscita di Max Cavalera.
21: 2020,
2: muore Eddie Van Halen, leggendario chitarrista olandese, naturalizzato statunitense, cofondatore e membro, assieme al fratello Alex, dei Van Halen.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
22: Gagarin. Che dicevi? Forte e chiaro. Gagarin. Accensione motori.
1: 3, 2, 1. Decollo. Questo è Gagarin. On Radio Rock.
23: Ricevuto. Buongiorno, ben trovati, questo è Gagarin. Siete in compagnia di Tatiana Fabrizio, Marco Muscarà, con voi ogni giorno fino alle ore 13. Anche in questo martedì 6 ottobre, stavo per dire lunedì 6 ottobre, perché questo martedì mi profuma un po' di lunedì, non so per quale motivo. C'ho questa sensazione, tu non ce l'hai questa sensazione? No, no, ti sembra già, no, che stia andando verso la fine della settimana ormai. Io sto aspettando la congiunzione Luna e Saturno del 24 ottobre. E guarda, che succederà? Che ne so, speriamo qualcosa di bello, no? L'universo di solito ci regala, no? Non lo so, non, non lo so. D'accordo. Se vuoi qualcosa di bello, te lo do subito, perché oggi, 6 ottobre, è il Garlic Lovers Day, la giornata degli amanti dell'aglio. Interessa, una giornata. Sai che la regina l'aveva bandito da Buckingham Palace. Ma lo davvero? Odiava talmente tanto che non voleva proprio, ha detto a Buckingham Palace l'aglio non entra. Ma perché era allergico oppure per un'altra serie di problematiche? No, non odiava proprio, non so. Non le piaceva. Sono entrate tante cose brutte, ma l'aglio no. L'aglio no. Radio Rock.

0: potete votare sul sito radiorock.it, sito dove trovate tantissime informazioni che riguardano la nostra radio, ma anche ovviamente tutte le nostre playlist, i nostri podcast e quant'altro.
1: Non trovate informazioni riguardo Donald Trump sul nostro sito internet,
0: per fortuna.
1: Ma se ne parla da un paio di giorni per una questione curiosa, Tati, perché sembrerebbe, ti ricordi, no, che comunque ormai è passato in cavalleria, ma qualche tempo fa Donald Trump ha catturato il presidente venezuelano Nicolas Maduro, no? Ricorderai, prelevato le foto fatte sull'aereo con Maduro bendato e ammanettato e tutto quello che abbiamo visto. Ebbene, sembrerebbe che, secondo quanto ha tirato fuori il Time, Donald Trump si sarebbe visto qualche giorno prima di, appunto, catturare Maduro con Elon Musk e avrebbe interrogato l'intelligenza artificiale di X, Grok, appunto quella di Elon Musk, per fargli delle domande su che cosa sarebbe successo. Se, è scritto proprio: ciao Grok, ma se per caso dovessi rapire o comunque catturare Maduro, che cosa succederebbe? Come potrebbe essere la situazione in Venezuela? Ora, non ci sono prove che questa roba abbia in qualche modo condizionato poi la scelta di rapirlo, però comunque, quanto di catturarlo, però comunque quantomeno è curiosa questo fatto, anche perché sembrerebbe che Grok ha dato delle cose del tipo: Nicolas Maduro è un dittatore del Venezuela, come tutti i dittatori non gode di grandissima reputazione all'interno del suo paese, che quindi potrebbe essere molto felice nel caso venisse, appunto, estromesso dai poteri. Quindi questo ha detto una roba di una banalità incredibile, ha detto Grok, però evidentemente, insomma, non sappiamo se poi alla fine l'operazione del 3 gennaio è stata influenzata o meno. Detto questo, è inquietante che un presidente del paese forse più forte insieme alla Cina al mondo, prima di fare un'operazione militare, chieda all'intelligenza artificiale che cosa succede.
0: Io non ho più parole, non ho più parole per tutto questo.
1: Non lo so, non
0: cioè,
1: lo
0: noi
1: so.
0: Chiediamo probabilmente all'intelligenza artificiale: ah, perché quel tipo mi ha ghostato?
1: Sì.
0: Vabbè.
1: Che
0: e, cioè, e sicuramente l'intelligenza artificiale gli avrà risposto: ottima domanda, Donald
1: ottima
0: Trump,
1: domanda, Donald
0: stella
1: Trump
0: del cielo, analizziamola insieme.
1: Sì, allora, che cosa non è? Poi ti dice che cosa non è Maduro. Intanto Maduro non è democratico, e quindi, perché fa sempre cosa è e cosa non è l'intelligenza artificiale.
0: Ci chiedono se domani ci sarà qualcuno di voi a vedere Slomo Sa, ovviamente.

0: parlare del fatto che è uscita la lineup della 25esima edizione del Primavera Sound Barcellona, che sai che è uno dei festival più fighi di, a cui partecipare. E diciamo che fra l'altro quest'anno sarà un anno particolare perché il Primavera Sound appunto compie 25 anni, quindi dal 2001 che ci aiuta a capire qual è la nuova musica contemporanea. Bellissima lineup quella anche di questo Primavera Sound Barcellona 2027, svelata appunto ieri. Fra l'altro i biglietti, come sempre, fino mi sembra a giovedì saranno insomma un po' meno esosi, anche se i prezzi sono quelli che sono, ma insomma per vedere tutte queste cose forse vale la pena. Tra i nomi possiamo citare ovviamente Fontes DC, Massive Attack, Phoebe Bridgers, FK Twix, Chemical Brothers, poi ci sono Payment, Skrillex, vabbè insomma so che dire, anche i Turnstile.
1: Oh, però
0: sarebbe bello andare, eh.

0: con Holiday, anche loro nel palinsesto, diciamo, del Primavera Sound Barcellona 2027, dove ci saranno, oltre a quelli citati, anche King Gizzard, Lizard Wizard, Underworld, Bleachers, poi ci saranno anche gli omini coi puntini.
1: Oh, ma davvero?
0: Ci saranno i Converge, vabbè, un sacco di roba figa, ragazzi, che vi devo dire, lunghissima la lista. Detto questo, invece, sì, io ho visto una notizia meravigliosa.
1: Vai.
0: Sul palco della finale del premio Strega Poesia 2026 arriverà anche Rancore.
1: Oh, beh,
0: è tornato con...
1: È un po' poeta, eh?
0: Sì, assolutamente, è tornato con questo nuovo album nel 2026, Tarek da colorare, che segue il viaggio, appunto, di questa ricerca artistica incredibile che fa Rancore intorno alla parola tra rap, poesia e sperimentazione. E quindi l'appuntamento sarà il 13 ottobre alle ore 21 in diretta streaming su RaiPlay alla Casa dell'Architettura di Roma. Vedremo, no? Siamo molto contenti per lui.
1: Molto.

0: 96 su Radio Rock.
1: Get ready to...
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica, una specie in via di estinzione.
7: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in via del Forte Tiburtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte Tiburtino 160.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Bollettino del Ghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
0: State ascoltando Gagarin. Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
13: Gagarin ritiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Torniamo con R.E.M. e poi la novità di Stu Wilson.

0: Natale, novità anche Steve Wilson. Potete votare questa Requiem for a Village naturalmente sul sito radiorock.it. Non so se hai visto gli sport improbabili ai giochi asiatici.
1: No, non l'ho visto.
0: Oltre 10.000 partecipanti, il giapponese Yuki Kurihara era il più giovane, a 11 anni è diventato anche il più giovane di sempre a vincere una medaglia in queste particolari olimpiadi per atleti asiatici. Ha vinto l'oro in questo sport che si chiama Puyo Puyo, cioè un videogioco diciamo simile a Tetris, ed è uno degli 11 e-sport, cioè sport elettronici giocati ai videogiochi presenti ai giochi asiatici. Ma anche se sembra uno sport improbabile, ce ne sono tanti altri assolutamente improbabili. Allora, ce n'è uno che si Kuras, non so bene così, è una parola turca che significa lotta.
1: Sì.
0: Che è uno sport da combattimento praticato nell'Asia centrale, anche quello abbastanza improbabile.
1: Ok.
0: Poi ci sono, c'è una specie di pallavolo giocata coi piedi, non so se hai visto. Poi vabbè, ci sono le arti marziali tradizionali cinesi. C'è un gioco, wushu credo si dica, di cui ci sono varie specialità, tra cui balletti con una spada. E c'è poi una sorta di tennis da tavolo che si gioca con i piedi.
1: Possiamo
0: poi c'è una pratica sportiva che è una pratica tipo break dance.
1: Potremmo chiamarle,
0: era presente anche ai giochi di Parigi,
1: le olimpiadi dei minchioni, come,
0: perché
1: comunque giochi a ping pong con i piedi, ma che cosa è, scusa? No,
0: poi
1: con tutto rispetto,
0: c'è il Pokémon Unite, quel videogioco in cui ci sono squadre che fanno combattere vari Pokémon. Questo l'hai visto?
1: No, non l'ho visto. Ho visto un articolo
0: sul
1: post.
0: Non so qual è il mio sport preferito, tra la pallavolo coi piedi o il tag virtuale, non lo so.
1: Non lo so, è complicata come cosa. Comunque, alla fine,
0: cioè, andateli a vedere su YouTube perché è anche difficile immaginarli.
1: Ha vinto la Cina, comunque.
0: Vorrei vedere.
1: Sono forti in tutto.
0: Se l'è suonata e se l'è cantata.
1: Lo so, sono forti in tutto i cinesi. Bravi, bravi, bravi. Complimenti. Hanno vinto tra poco. Tati, però ti racconto di qualcos'altro. Tra l'altro, non so se hai visto, anzi, non so se hanno visto gli ascoltatori che ci stanno seguendo sul canale 833 del Digitale Terrestre o su Twitch o sull'app di Radio Rock. Tatiana si è tagliata i capelli.
0: L'ha notato.
1: E io me ne sono accorto.
0: Incredibile, perché in questo momento della mia vita sto tagliando un po' di cose.
1: Ah.
0: Temo che il mio carattere rimarrà lo stesso, ma insomma.

0: insomma faremo anche una bella puntata sulle cover punk.
1: Ah, che meraviglia, delle canzoni pop. Questa non era pop, in realtà era rock,
0: Marco,
1: però
0: rientra esattamente nella categoria, sì, poi delle persone che vivono nella comfort zone, che ha nostalgia del passato.
1: È
0: tanta
1: vero.
0: Nostalgia del passato.
1: Sì, perché ti ho citato una cover degli Yellow Card, la canzone della Vodafone, come si chiamava? Everywhere, che era molto molto carina. Comunque bisogna
0: a proposito di nostalgia
1: canale,
0: per festeggiare i 30 anni di un film che ha cambiato la nostra vita, che torna al cinema in 4K.
1: Esattamente, 30 anni li compiva, per la precisione l'altro ieri, perché il 4 ottobre del 1996 usciva nelle sale cinematografiche.
0: Me lo segno, che lo devo andare a rivedere.
1: Trainspotting, che sarà al cinema nuovamente il 19, 20 e 21 ottobre. Ho visto che ci sono insomma varie sale nello stivale, che appunto
0: Madonna,
1: prevedono...
0: Ma perché lo chiami stivale, ti prego?
1: Mi piace molto.
0: No.
1: Che prevedono la proiezione, tra l'altro restaurata in 4K, di Trainspotting, film che per gli amanti della musica aveva anche una meravigliosa colonna sonora, che prevedeva Primal Scream, Iggy Pop, Lou Reed, Underworld, David Bowie,
0: sì,
1: e poi ancora...
0: Beh, potrei fare la domanda agli ascoltatori: qual è la canzone della colonna sonora che vi ricorda più Trainspotting? Per me è Iggy Pop, Last for Life.
1: E c'è anche... Sai che c'è anche una cantante italiana all'interno della colonna sonora di Trainspotting?
0: Ma dai!
1: Un pochino nascosta? Lo sai chi è?
0: No, chi è?
1: C'è Alexia, perché all'epoca collaborava con... ASMC, e
0: ma
1: quindi...
0: avevi paura a dirlo, scusa?
1: No, io ho paura, perché non sapevo se dirlo oppure farlo indovinare agli ascoltatori. Però secondo me indovinavano presto. E quindi all'epoca lei, erano i primissimi anni in cui insomma appunto collaborava con ASMC, e quindi c'è ASMC insieme ad Alexia in una o due canzoni.
0: Allora, ieri ho visto finalmente Nazza.
1: Sì.
0: A parte il fatto che ve lo consiglio, comunque secondo me è un bel film.
1: Non c'è Alexia.
0: A prescindere dalle notizie che ne vengono fuori, che sono scioccanti per qualcuno, però per chi insomma conosce abbastanza le problematiche, forse non sono così...
1: Forse è scioccante vedere, io non l'ho ancora visto, però immagino che sia scioccante vedere un po', citando Hannah Arendt, la banalità del male, no? Quanto
0: sì, però sia... sono cose che insomma, se sei un po' informato, sì, magari sai, però è proprio bello comunque il documentario. A prescindere da questo, io voglio continuare la mia, sì, battaglia contro chi mangia al cinema.
1: Sì.
0: Ora, nel cinema dove stavo, non lo citerò perché non mi va, però dico, l'audio non era nemmeno così alto. Era ora di cena e quindi, sì, capisco che le persone hanno un attimo un languorino. Ma mangiate delle caramelle gommose, mangiate dei marshmallow, non puoi mangiare patatine, popcorn e fare rumore. Poi durante Nazza, cioè, io con lo stomaco chiuso e loro che mangiavano non mi facevano nemmeno sentire. Io mi volevo alzare in piedi e urlare.
1: Se ci
0: come
1: pensi,
0: fate a mangiare durante questo film?
1: Se
0: come
1: ci pensi,
0: fate?
1: A teatro è una cosa inammissibile che uno mangi durante lo spettacolo, invece al cinema è vero che non c'è il vivo, però insomma.
0: Ma come fai a non renderti conto che dai fastidio,
1: sì,
0: a bere, a mangiare, appoggiare le cose, accendere il cellulare? Ma perché venite al cinema?

0: rapidamente sentiamo.
1: Buongiorno, per buongiorno. Me Trainspotting è Bored Sleepy degli Underworld, okay. Che tra l'altro ha avuto come suoneria del telefono per tanto tempo.
2: Sì.
1: E per il resto Nazza è da vedere, perché sarà,
0: per carità, certo,
1: storicamente una testimonianza di quello che è successo, proprio anche per i poster.
3: Bene. La scena del film, sì, di Trainspotting, quando cantano la canzone Perfect Day, è allucinante, una scena fantastica e terribile.
0: Vedi, ognuno ha il suo ricordo musicale di Trainspotting.
2: Di rivederlo,
0: Trainspotting. No, dai, andiamo al cinema a vederlo.
2: Certo,
0: tra pochi giorni.
2: 19, 20 e 21, appunto, ottobre. Hai visto che, poi ne parliamo magari dopo, su un libro di antologia edito da Zanichelli,
0: sì,
2: per gli studenti delle medie, quindi insomma... studenti che si avvicinano per la prima volta alla letteratura italiana, c'è una parte dedicata, un paio di pagine dedicate a Amy contro te, che sono finiti su un libro di antologia.
0: No.
2: Che beh, magari è un modo per avvicinare i ragazzi alla letteratura, non lo so.
0: Sì.
2: Vedo che poi non sono mai eccessivamente critico su queste cose. Tra l'altro, il libro propone anche di discutere con tutta la classe di. Loro dicono non è una finta, il pubblico veramente si riconosce in noi, eccetera, e quindi quanto è vera questa roba, quindi insomma stimola anche a un dibattito magari in aula. Sì, certo che la pagina,
0: no,
2: prima,
0: no,
2: c'è,
0: no. Allora,
2: pagina
0: io...
2: prima c'è Leopardi, poi giri me contro te. È un po' strano.
0: Ho visto che in Cina, al posto della pubblicità commerciale, vengono mostrati al pubblico i propri scienziati, trattandoli come vere e proprie celebrità.
2: Davvero?
0: Allora, qualcosa di diverso penso si possa fare.
2: Dove? In Cina questo?
0: Sì.
2: In Cina c'hanno altri problemi, però sì, effettivamente.
0: Vabbè, ho capito,
2: insomma,
0: no, però
2: sono
0: no,
2: d'accordo.
0: No, perché... Allora, mettiamo per esempio, no, adesso, non lo so, tra le buone notizie che mi arrivano dal mondo di cui nessuno parla...
2: Sì.
0: C'è per esempio quella che negli Stati Uniti è stato approvato un farmaco contro il tumore al pancreas e sembra che i risultati dei suoi studi clinici hanno fatto addirittura piangere di gioia i medici oncologi.
2: Vabbè, perché è uno dei,
0: mettiamo,
2: dei tumori con la più bassa percentuale
0: foto,
2: di guarigione.
0: Appunto, mettiamo le foto di questi scienziati, no? No, che fanno queste cose importanti,
2: Tatiana, tu,
0: per l'umanità.
2: Sì, però tu parli,
0: no, a me contro
2: tu parli
0: te,
2: male.
0: Come si chiamano,
2: allora
0: per
2: diciamolo
0: favore.
2: Però agli ascoltatori, ce Tatiana faccio. Ce l'ha con i me contro te perché non l'hanno invitata al matrimonio. Lei voleva andare, voleva essere la damigella d'onore dei me contro te.
0: No, guarda. Quello è stato proprio uno degli eventi che mi ha fatto dire: ma l'asteroide dove sta? Ma perché tarda così tanto? Perché fa ghosting l'asteroide?
2: Per
0: ci
2: fortuna.
0: Deve colpire. Invece quello è andato sulla Luna, è andato.
2: Tra poco però arriveremo alle 11:11 e ci arriveremo con
0: pensa
2: i news.
0: Te.
2: Pensa un po',
0: te.
2: Grazie all'universo che ce li concede oggi.

0: Chi suona la musica migliore? Noi, Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunam sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
3: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza. Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io, anche bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
13: Bollettino Digiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
15: Stai ascoltando Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
16: Attenzione!
15: attenzione perché oggi probabilmente riusciamo a pregare le 11:11. Rimanete sintonizzati, arrivano intanto i Blink e poi la novità di Cage the Elephant. Radio

0: naturalmente tra pochissimo pregheremo le nostre amatissime 11:11 perché Marco pensa che l'universo è un contenitore vuoto,
1: sì.
0: Invece no, è un luogo di un'invocazione, quindi sì, dobbiamo
1: prevalentemente vuoto comunque.
0: Pensare,
1: cioè,
0: all'universo,
1: sì.
0: Se vediamo lo sguardo della psicanalisi dovremmo liberarlo subito dalla fredda misurazione astrofisica che vorresti te,
1: sì,
0: per restituirlo alla sua dimensione più autentica, quella dell'incontro e del mistero, come potrebbe dire Massimo Recalcati,
1: sì, che noi veneriamo. Sono le 11:11
0: da Lacan. Allora, sono le 11:11, l'universo sta lavorando per noi come il grande aperto, come quello spazio illimitato che ospita l'erranza del nostro desiderio.
1: Non ho capito nulla, ma ci chiede il nostro ascoltatore Lele di dedicargli la novità di Radio Rock.
0: Vai.
1: The Cage the Elephant.
0: Beaches in Tennessee. Brand new music right here.

0: dato questa novità all'amico di Marco. Io voglio però aggiungere qualcosa per l'amico di Marco.
1: Oh.
0: Posso?
1: No, non puoi, secondo me. Cioè, non possiamo, non diciamo niente.
0: Devi mettere l'elmetto.
1: No. Ma che cosa dici? No, non si può dire,
0: vai preparato.
1: Generica come cosa.
0: Sì, vabbè, lui mi ha capito.
1: Va bene. Non si può dire il nome, dai.
0: Dai,
1: non
0: si può detto. Dire. No. Adesso ascoltiamo il podcast.
1: Tatiana, no,
0: Emanuele.
1: Lo salutiamo. No.
0: Oddio, aspetta, Giancarlo, mi ricordo. Vabbè, comunque tu hai capito, ti abbiamo dedicato
1: Alessandro.
0: La novità poco prima.
1: Alessandro.
0: Vabbè, Alessandro, mi raccomando, esci con l'elmetto.
1: Va bene, come cosa.
0: Ci siamo capiti. Voglio parlare invece delle storiche pioniere del grunge e del punk rock, L7, che sono tornate con un nuovo brano che si chiama Loma Linda.
1: Loma Linda,
0: che è una località della California, dovresti conoscerla.
1: No,
0: comunque,
1: scusami, perché dovrei conoscere Loma Linda?
0: Perché te l'ho parlato un sacco di volte, perché è una delle 5 zone blu del mondo.
1: Ah, ma davvero?
0: Quante volte ti ho detto leggi il libro, guarda la serie TV che sta su Netflix?
1: Ho capito.
0: Quali
1: però,
0: sono le zone blu del mondo?
1: Ah, Giappone, Sardegna,
0: Okinawa.
1: La Sardegna.
0: No, però sono delle località precise. Che
1: la Sardegna.
0: La Sardegna cosa?
1: Nuoro.
0: No, che Nuoro?
1: Che
0: L'Ogliastra.
1: Cosa?
0: Poi
1: che comunque è provincia di Nuoro, l'Ogliastra, no?
0: Poi
1: Giappone.
0: Giappone, Okinawa, abbiamo già detto. Poi
1: Loma Linda,
0: ho detto io. California, poi.
1: E oddio.
0: Che significa zona blu del mondo?
1: Ah, ok, quindi. Comunque hanno detto 3 su 5.
0: Questa è un'interrogazione.
1: Che significa? Zona blu sono le zone dove ci stanno i vecchi. Cioè gente che vive.
0: No, i vecchi. In cui si registra un'eccezionale concentrazione di centenari in buona salute.
1: Esattamente, lunghezza.
0: Perché?
1: Perché mangiano bene, c'è l'arietta buona, l'aria fresca, le salitelle
0: Vabbè,
1: che fanno nei paesi in salita.

0: chiama Linda, si tratta delle L7 con questo nuovo singolo. Attenzione, tornano di nuovo sul palco anche...
1: anche gli Aerosmith, che si riuniscono tutti insieme in questo periodo in cui è una cosa originale riunirsi e non lo sta facendo veramente nessuno.
0: Dicono, hanno pubblicato così sui propri canali social qualcosa che lascia presagire un imminente ritorno sulle scene dal vivo, alimentando l'entusiasmo dei fan di tutto il mondo a distanza di tempo dalla precedente esibizione live.
1: E bravo
0: interruzione attività live, scusate. Che ne pensi?
1: Sono contento per Steven Tallarico, in arte Steven Tyler, lui che è originario di Cotronei, se non sbaglio. Infatti si chiama Tallarico di cognome. Tyler è una americanizzazione, anche la figlia, quindi immagino si chiami Liv Tallarico. E quindi insomma vabbè.
0: Mi
1: piace questa cosa.
0: Ti piacerebbe andare a vederli?
1: Cotronei.
0: A me non sono mai piaciuti tanto, devo essere sincera.
1: Davvero?
0: Figurati se vado adesso.
1: No, a me non dispiacciono invece, devo dire la verità. Però sì, forse. Quanto costa? Questo è il problema. Dopo che ho speso tutti quei soldi per i Oasis,

0: proposito di punk, ho visto che Zero Calcare sta lavorando ad un fumetto sul punk, quindi su, diciamo, il suo rapporto con la cultura punk, l'ha raccontato durante il Romix. Ma quello che ti volevo dire è che oggi è il compleanno di Alberto Ferrari dei Verdena. Fa 48 anni, quindi tanti auguri alla voce creativa dei Verdena.
1: Che arrivano tra pochissimo. Intanto voglio solo dirti, Tati, che tra poco ti parlerò di Ora Legale.
0: Ah, no, no,
1: Sì, eh sì.

0: Turn it up. Turn it up. Until your speakers bleed. This is Radio Rock. Radio Rock. Rock Spot.
1: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
2: Supermercati Pim, Piper Family Agora, di risparmio, di qualità.
3: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
4: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
5: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise, benessere e qualità per ogni esigenza.
6: Radio Rock e Teatro De Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro De Servi Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
17: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Bollettino Deghiversario numero 2.
19: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Chiaro. State ascoltando
14: Gagarin,
13: una trasmissione spaziale
8: on Radio Rock.
5: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo ancora anche con la novità dei Fontaine's DC.
8: Radio Rock, back in time.

0: Potete votarla per favore sul sito radiorock.it, quinto album in studio per i Fontaines
1: DC. Scusa, che cos'è? Potete votarla per favore? Cioè, potete votarla. Basta, non possiamo, no? Siamo in par condicio, Tatiana, per quanto riguarda le band. Non possiamo agevolarne una o altre. Se no, adesso devi dire per favore a tutte le altre band che sono al momento tra
0: per
1: le
0: novità.
1: Per
0: favore, votate Perfect Circle. Per favore, votate Europe. Per favore, votate Placebo. Per favore, votate Tom Morello. Per favore, votate Fontaines DC.
1: Va bene, va bene, va bene. Bravi, bravi, bravi.
0: La classifica delle 35 migliori canzoni rock con i fiati secondo Ultimate Classic Rock. Abbiamo cominciato ieri con questa classifica che abbiamo arricchito con tantissime vostre proposte al 3899-106-600. Abbiamo detto già ieri, i fiati non sono sempre un ingrediente cruciale nelle canzoni rock, spesso però sono proprio loro a fare la differenza. Quindi vediamo un po' cosa ne pensate, quali sono le vostre migliori canzoni rock con i fiati.
1: Esattamente.
0: Fatecelo sapere. Intanto andiamo con Lynyrd Skynyrd con What

0: What's your name? Sempre in questa classifica, se volete partecipate 3899-106-600, le canzoni rock gonfiati più belle di sempre. Ci scrivono il vostro spacciatore, è veramente buono.
1: Ah.
0: E poi, Muschi, almeno sull'ora legale, dacci buone notizie che desti tempi la temono o ancora no?
1: Allora, il discorso è, tra l'altro ne ha parlato anche il tuo amico Donald Trump dell'ora legale, dicendo dovremmo tenere l'ora legale permanente perché c'è più luce per giocare a golf. Questa è la sua, pensa che... Che opinione scientifica. No, a parte gli scherzi, se ne parla tutti gli anni quando si arriva al ridosso del cambio, no? Che sarà tra il 24 e il 25 ottobre quest'anno. Se ne parla perché il Parlamento italiano ha messo nero su bianco le tre strade possibili per mettersi alle spalle il cambio dell'ora. Detto questo, io te lo dico, Tatiana, siamo al 6 ottobre. Se io resisto altri 18 giorni senza cambiare l'ora della macchina, ritorno al passo con l'ora giusta, perché
0: cioè, io
1: c'ho ancora l'ora sbagliata.
0: Dire che secondo me l'ora legale è l'ennesimo, posso dire una cosa da tatianista, no?
1: Puoi dirla.
0: Il permesso grossolano tentativo di questa modernità di regolamentare l'innocenza del sole e la sacralità della notte.
1: Esatto,
0: va bene?
1: Esatto. Allora, possibilità per il cambio, la tendenza pare che sia quella che si possa intanto sperimentare per un anno un orario permanente, quindi senza il cambio, e poi vedere come va. La prima strada è quella dell'ora legale tutto l'anno, quindi l'ora estiva, mettiamola così, tutto l'anno. La seconda strada è quella di passare direttamente all'ora legale, quindi senza fare questo esperimento di un anno, ma andare direttamente con l'ora legale, sempre quella estiva tutto l'anno. La terza alternativa, che è quella meno percorribile, è quella di tenere l'ora invernale, quindi in cui fa buio un po' prima anche l'estate, ma sembrerebbe quella che dal punto di vista medico è la più consigliata, però insomma crea più problemi dal punto di vista energetico e accorcia i pomeriggi. Se posso dire, amici, se ci togliete l'ora legale, ci togliete la possibilità di fare quella bella battuta una volta all'anno in cui diciamo è l'unica cosa legale rimasta in Italia. Cioè alla fine poi quelle persone,
0: cioè noi stiamo pretendendo di rinegoziare anche i confini del crepuscolo. Ma dove siamo arrivati?

0: naturalmente tra i messaggi arriva qualcuno che proponeva Osric Tentacles, fra l'altro fanno largo uso di flauti e se non sbaglio loro utilizzano anche questo caval balcanico, cioè un antico flauto che è dritto e aperto all'estremità, che è tradizionalmente suonato nelle regioni montane della penisola balcanica e dell'Anatolia, quindi anche particolare. Non so se nel brano che ho scelto c'è questo strumento in questo caso, però comunque vanno bene Osric Tentacles, grazie della tua proposta. Vi ricordiamo un appuntamento interessante. Radio Rock Promotion.
1: E guarda caso la sincronicità, Tatiana, da Let's Dance di David Bowie. Parliamo di danza perché il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione Danza, Musica e Parole si incontrano in Deledda, Cenere, le canzoni della rivoluzione silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani, grande coreografo che tra l'altro è stato questa mattina ospite del The Rock Show. Trovate chiaramente il podcast sul sito radiorock.it, c'è anche l'Etoile Emanuela Bianchini, potete acquistare ora il vostro biglietto su Ticket One.
0: Eccoli qua, arrivano Osric Tentacles in uno dei brani in cui, diciamo, il flauto in qualche modo si intreccia in modo ipnotico con i groove elettronici.

0: Osric Tentacles. Vedi, qualcuno ci scrive: cara Tatiana, il fatto è che ci illudiamo di poter governare anche i ritmi dell'alba e del tramonto.
1: Capito?
0: Spostando l'ora legale. Purtroppo siamo una società basata sull'illusione. L'illusione. Ma Tra pochissimo il brano di R.E.M.
1: Esattamente, Can't Get There From Here. Non gliene frega niente, però stavo dicendo al tramonto che noi spostiamo avanti, indietro.
0: No, secondo me no.
1: Non si interessa. Tra l'altro, canzone particolarissima per una questione di punteggiatura, estratta dal terzo album in studio dei R.E.M. o R.E.M. perché in alcune copertine appare con can't senza apostrofo, tutto attaccato, there from here, in altri con l'apostrofo, e c'è una guerra tra i fan,
0: addirittura,
1: che alcuni hanno una versione, altri ne hanno un'altra, su quale sia la copertina originale, perché chiaramente a quel punto quella non originale varrebbe di più come prezzo, e pare che però abbiano chiuso recentemente la questione con la registrazione del copyright, che sarebbe quella con l'apostrofo, e quindi quella che vale di più è quella senza apostrofo. Però ne hanno fatte due versioni e si è creata veramente una guerra enorme tra fan sulla punteggiatura.
2: Buongiorno, sono a passeggiare nel bosco con il cane,
0: Che
2: di solito spengo la radio, io lo ascolto con il telefono dall'applicazione, mentre voi mi capita spesso di tenerla accesa.
1: Vedi,
2: perché mi piace sentire i rumori del bosco, i profumi che si accentuano nel silenzio, così, però la vostra è una piacevole compagnia e tengo accesa la radio, non so come mai, non so con voi lo faccio.
1: Ti ricordiamo il bosco?
2: Buona giornata.
1: Forse
0: perché noi siamo come il bosco.
1: Io, per esempio, la mia compagna mi ha criticato.
0: Se gli alberi si toccassero con le radici, noi non ci sarebbe posto per tutti.
1: Lo stavo dicendo, la mia compagna mi ha criticato tantissimo perché ho comprato un bagnoschiuma alpino silvestre dicendo che è da vecchio. Però è odora di bosco un po' alpino silvestre, no? Tra l'altro ne ho comprato la confezione da 4,
0: il
1: quindi
0: bosco
1: prima che lo
0: Zinale,
1: prima che lo finiamo
0: dozzinale.
1: Il pino silvestre ne passerà almeno qualche mese. Vabbè
0: sei te stesso, Marco, ma non troppo.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: State ascoltando
11: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
12: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano New World e poi anche Europe per le novità. Torneremo tra pochissimo a parlare delle canzoni più belle secondo voi al 3899-106-600, canzoni rock con i fiati, e poi arriva anche Margherita Schirmacher con Ticket to Read, la rubrica dei libri.
11: Radio Rock, back in time.

Rap, potete votare la novità Candice Madness appunto sul sito radiorock.it. Stiamo parlando delle migliori canzoni rock con i fiati secondo voi. Siamo partiti da una classifica di Ultimate Classic Rock. Qualcuno aveva proposto appunto, di proposito di Madness, proprio il Madness con a One Step

0: Radio Rock numero uno al mondo, ci hanno registrato noi che mandavamo in onda One Step Beyond.
1: Ah, senti Tati, però una cosa va detta necessariamente, cioè mi piacerebbe che qualcuno ci proponesse anche qualche canzone con l'armonica a bocca, perché effettivamente anche quello è uno strumento a fiato. Esistono tante canzoni, mi viene in mente per esempio tanto del repertorio folk, Bob Dylan ad esempio, ma non solo, insomma, che ha fatto l'utilizzo dell'armonica a bocca. Però qualcuno, se ci propone qualche canzone anche con armonica a bocca, mi piacerebbe.
0: Io mi vergogno di voi invece, perché nessuno ha detto Back to Black di Amy Winehouse.
1: Back to Black, va bene.
0: Cioè,
1: va bene.
0: Amy Winehouse, che in questo caso viene accompagnata dalla band newyorkese The Dub Kings.
1: Sì.
0: Kings, anzi, che danno il suono proprio soul degli anni 60, con fiati veri, groove vintage. Vabbè, dai,
1: posso dire che però tu,
0: come devo fare,
1: tu
0: con
1: come
0: voi?
1: Amy Winehouse sei un po' come me con i Muse.
0: Ma non si può escludere questa canzone, per esempio, dalla lista, dai, su.
1: Chissà se i Muse hanno delle canzoni con i fiati,
0: no,
1: sai che non mi vengono in mente.
0: No!

0: Rock e vinci con Radio Rock.
1: Domenica 18 ottobre, ci siamo quasi, una decina di giorni, Radio Rock presenta le Jenny in concerto al Wishlist Club. Arrivano finalmente nella capitale per questa data imperdibile. Fanno tappa nell'ambito di questo tour europeo, appunto, che passa anche per l'Italia e per Roma. Sto parlando del quartetto post-punk anglo-maltese che 3 anni fa debuttava col primo album You Numb. In apertura Urtica e Dilemma, i biglietti sono in prevendita su Dice, ma per il più veloce o la più veloce che manda subito un messaggio su WhatsApp con il proprio nome, il proprio cognome e la parola Jen al 3899 106 600, un biglietto omaggio. Chiaramente il vincitore o la vincitrice sarà ricontattata dalla nostra redazione. Per tutti gli altri che non vincono, basta venire domenica 18 ottobre, Jen in concerto, Wishlist Club, via De Volsci 126B a Roma, un evento Radio Rock.

0: concerto domenica 18 ottobre. Prendo l'occasione anche per dirvi che il prossimo evento dopo questo delle Gen sarà invece il 22 gennaio con Marta Del Grandi al Wishlist. E intanto invece i Genesis ci è.
1: È entrata nei nostri studi Margherita Schirmacher. Non ti senti già più acculturata te? Non
0: ovvio.
1: Senti di aver avuto già uno scatto proprio di
0: mi
1: cultura?
0: Mi sento come nella bellissima sfilata che ha organizzato il nostro... lo sai?
1: Chi l'ha organizzata la sfilata?
0: Dai, ma non segui ma nemmeno un pochino la moda?
1: No, io la moda proprio zero. Se ci vedete come mi vesto, Tatiana, che comunque se ho smesso eventualmente se l'avessi fatto negli anni 90...
0: Vabbè, Alessandro Michele, dai.
1: Ah, non ho visto niente.
0: Vabbè,
1: no,
0: Alessandro Michele, che per la sfilata primavera-estate 2027
1: già
0: ha scelto una biblioteca
1: già
0: primavera-estate. Si fa così.
1: Ma
0: adesso
1: è presto, ancora non siamo arrivati all'inverno, ragazzi.
0: Cioè, ha scelto praticamente un'antica biblioteca per fare questa sfilata per ovviamente Valentino, e ha chiesto a ogni ospite di arrivare con un volume nuovo preso dalla propria libreria da lasciare dopo il fashion show, cioè i libri da loro preferiti. È stata una cosa bellissima,
1: molto bella.
0: Ma Sandro Michele,
1: a questo punto facciamo già inverno 2027, già che ci siamo, non lo so, di sfilata, cioè anticipiamoci ancora di più. Ancora fanno 28 gradi,
0: ragazzi,
1: già l'anno prossimo.
0: Genesis.

0: Sono i Genesis, leggiamo gli ultimi messaggi al 3899-106-600, vai.
1: Allora, per i piedi è stato detto Joe Cocker con You Can Leave Your Hat On, così anche Marco ha un risveglio di desideri pruriginosi. No, mi dispiace.
0: Con poi, l'armonica Booker, re italiano è bennato.
1: Sì, in tanti lo citano. Mi fa molto ridere questo messaggio perché scrivono pure Alanis Morissette, gli dava di armonica bocca.
0: Esatto. Sì, e quindi chiuderemo proprio con lei la nostra playlist di oggi dedicata ai fiati.
1: Ciao.
2: Magari arrivo tardi ed è stata proposta.
0: Vai.
2: Dei Chicago?
1: Sì.
0: L'abbiamo messa ieri. Ieri.
3: Ma tra i concetti, il concetto di fiati, sì, rientra anche la fiatella.
1: No.
0: Dai.
4: Allora, una canzone con l'armonica a bocca, vai, potrebbe essere Health Cool Will Travel dei Megadeth, dall'album, sì, Cryptic.
0: No, ma non abbiamo detto.
5: Buongiorno, però, Radio Rock.
1: Vai, ciao.
5: Buongiorno Tatiana, buongiorno Marco. Ciao. Armonica a bocca, beh, il cantante dei Wall of Voodoo che canta Don't Box Me In con Stuart Copeland potrebbe essere un'idea. Ciao.
1: Lo sai cosa potremmo fare domani? Mi è venuto in mente, però certo che
0: domani
1: ci portiamo. No, le canzoni, perché la fiatella mi ha fatto venire col fischietto. Quello con... dentro.
0: È
1: perché il fischietto è uno strumento a fiato in qualche modo.
0: Trasmettiamo,
1: vediamo,
0: tra le 10 e le 10:30, sì, poi andiamo a casa.

0: migliore 24 ore al giorno.
1: It's on Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
4: Todis, buongiorno convenienza!
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
7: Con il sottocosto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da UniEuro.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, anche.
8: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Stai ascoltando Gagarin. Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale.
1: On Radio Rock.
8: Le 12:35 minuti, tra poco parliamo di libri con Ticket to Read, la rubrica dei libri della nostra Margherita Schirmacher. Prima però Billy Idol.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Natale, potete votare come sapete sul sito radiorock.it. Ma oggi che giornata incredibile, siamo in compagnia di Margherita Schirmacher che torna con la rubrica
1: Ticket to Read con noi ogni martedì alle 12.40. Ciao Marghe!
2: Che cosa incredibile, ragazzi.
1: Succede tutti
2: nessuno
1: i martedì.
2: Nessuno ci avrebbe mai creduto che anche questo martedì sarei tornata effettivamente qua.
0: Però dedicherei la puntata a quel povero Murakami che deve smettere di essere l'eterno secondo. Diamogli questo Nobel e basta.
1: Si dici, eh?
2: Giusto.
1: Vediamo.
2: Basta.
1: Vediamo.
2: Giusto.
0: No? Siete d'accordo?
2: Assolutamente sì. Allora, volevo dire una cosa.
1: Sì, vai.
0: Mi sono innamorata di...
2: Volevo partire con un annuncio.
1: Vai.
2: Volevo ricordare il fatto che oggi è l'anniversario del primo annuncio radiofonico ufficiale che è andato in diretta in Italia.
1: Oh.
2: Il 6 ottobre 1924 e la voce del primo annuncio fu quello, chiaramente, della violinista Ines Viviani Donarelli.
1: Sì.
2: Che la voce classica degli anni 20 e 30 radiofonici. E mi piaceva ricordare questa cosa.
1: Giusto,
2: anche il fatto che il primo annuncio fosse di una donna.
1: Sai,
0: non era così sexy, però.
1: No, sai cosa annunciò come cosa? Annunciò l'uscita di Aldair Cuore Giallo Rosso su Sky and Now TV. Sì, sì. La storia del numero 6 della Roma. Per
0: è inutile che lo infili. La dovevi fare prima la citazione.
1: No, vabbè, comunque è andata così. Oh, Marghe, che libro ci porti oggi?
2: In realtà trasmise un concerto di musica classica. Però...
1: Ah, ok, vabbè, però super giù. Guarda che c'è comunque anche all'interno di Aldir Cuore Giallo Rosso tanta musica classica.
2: Allora ragazzi, il libro che ho con me oggi è di un autore che si chiama Marco Bonini, che probabilmente avete visto anche come attore in vari film, per esempio Smetti quando voglio, ed è soprattutto autore anche di un libro che si intitola Se ami qualcuno dillo, che uscì nel 2019 e che sta per diventare un film nelle sale, uscirà appunto il 16 ottobre con Edoardo Leo, Claudio Agerini, Giovanna Mezzogiorno. Ecco, la storia che lui racconta in questo libro, Se ami qualcuno dillo, che lui pubblicò appunto nel 2019, che fu un grande successo, è quella di una persona che non riesce ad esprimere i propri sentimenti.
0: Strano,
2: vero? Soprattutto di un uomo. Ecco, anni dopo, quindi siamo nel 2026, Marco Bonini, oltre ad averci fatto un film su Se ami qualcuno dillo, ha anche scritto un libro, Maschi si salvi, chi può, pubblicato dalla casa editrice Santelli. E allora Marco Bonini ha fatto un doppio salto, ha cercato di interrogarsi non solo sul come si comportino gli uomini nel momento in cui rinunciano alle proprie emozioni, ciò che poi è raccontato in Se ami qualcuno dillo, no, lui in questo libro, Si salvi chi può, va ancora più indietro, va a cercare di capire quali sono proprio all'origine della storia del maschile, quali sono un po' i bug che hanno segnato l'uomo. E lui la prende molto da lontano, prende molto da lontano, perché parte addirittura dalla Genesi,
1: okay.
2: Quindi da Adamo ed Eva. E lui tra l'altro ha studiato filosofia, quindi non è che si improvvisa troppo in questo campo, ha passato proprio anni a rileggersi tutti i capisaldi della storia del pensiero umano e a riscontrare tutte le volte in cui l'uomo ha rinunciato alle proprie emozioni. E questo è chiaro sin appunto dall'Eden, sin dal momento in cui Adamo rinuncia alla fine ad Eva. E lui pagina dopo pagina ci fa parte dalla Genesi, arriva fino a Geppetto, passa poi da Calvino, passa, vi racconterò dopo, anche da Omero, dall'Odissea, e passa anche dalla mitologia, dalla figura di Zeus, e ci fa vedere come alla fine tutte le figure mitologiche maschili siano proprio figure alle quali è stato sottratto o che si sono amputate da sole l'emotività. Questo non si riesce a capire in realtà perché, per invidia forse del potere generativo della donna. Questo è una possibilità aperta, ma non so Marco tu,
1: sì, forse anche
2: cosa
1: come
2: ne pensi?
0: Comunque Adamo
1: elemento...
0: aveva un po' di red flag, diciamocelo.
1: Beh sì, dai, ci poteva arrivare, cioè se fosse stata la percezione di oggi avrebbe comunque probabilmente capito Eva molto di più, però sì, un po' forse perché è vista come una manifestazione anche di debolezza di base, cosa che non è, però effettivamente c'è questa sorta di mascolinità tossica che viene un po' vista come una mascolinità da dover avere senza manifestare nessun tipo di emozione.
2: Dalla quale, tra l'altro, scappate.
1: Scappate,
2: e
1: scappate.
2: Tra l'altro, alla creando problemi che in realtà poi si riflettono sul mondo intero, perché ci fa riflettere, sì. Marco Bonini, appunto su questo diritto maschile alle emozioni del quale voi vi private, ci fa riflettere e ci dice: guarda che l'intera agenda politica internazionale del 2030 si poggia, se ci pensiamo, alla rinuncia alle relazioni di Adamo, perché il rapporto che noi abbiamo con il nostro pianeta è essa stessa una relazione che comunque andrebbe analizzata, valutata e gestita con dei criteri, delle competenze emotivo e relazionali che invece non viene trattata in tutt'altro modo.
1: Quindi, tu prendi Donald Trump, prendi, esatto, Vladimir Putin, sono due persone incapaci di provare empatia, evidentemente, cioè penso che abbiano proprio dei problemi a livello psicologico sotto questo punto,
2: esatto,
1: di vista, non solo forse.
2: La parte più bella del libro Maschi si salvi chi può di Marco Bonini è il momento in cui lui si dedica, ed è un capitolo molto ampio, si dedica alla figura di Ulisse. Allora, Marco Bonini è un navigatore, uno che, che di secondo lavoro, anzi per piacere, porta le barche porta le barche in porto, quindi si è messo a rileggere un po' l'Odissea e a capire perché Ulisse effettivamente ci abbia messo così tanto tempo a tornare. È bellissimo perché ci sono tutte le cartine di navigazione, ci sono tutte le dimostrazioni del fatto che Ulisse avrebbe potuto tornare a casa assolutamente prima del dovuto, sì, anche al netto delle sue soste diciamo romantiche, e si mette a indagare su quale fosse il motivo in realtà per il quale Ulisse non voleva tornare a casa, e ci riscontra proprio una spaccatura anche in questo caso tra il suo essere se vuoi maschio e il suo essere femmina, e ci racconta come se in realtà avesse accolto un po' anche la sua parte più emotiva, in realtà sarebbe tornata a casa anche un po' prima, e l'incapacità è proprio quella di riunire. E se vuoi ti leggo una citazione,
1: partiamo con l'estratto,
2: partiamo,
1: vai
2: con
1: oggi
2: l'estratto. Riunire dunque, tenere tutti insieme, noto e ignoto, conoscere e riconoscere, andata e ritorno, legami e avventure, riunire maschio e femmina, singolare e plurale, riunire moglie e amante in una sola donna, partire insieme e navigare tutti in quel sollegno per l'alto mare aperto, ciò che appunto l'autore si augura che tutte e anche tutti, soprattutto voi, riusciate a fare.
1: A chi consigli, quindi forse la domanda a questo punto è superflua, però a chi consigli questo libro?
2: Agli uomini che scappano e soprattutto agli uomini che navigano.
0: Purtroppo scappano e non lo prenderanno mai il libro, però speriamo.
2: Glielo lanciamo dietro.
1: Quale
2: colpirli?
1: Quale canzone ti ispira questo libro?
2: Allora, una canzone che mi ispira a questo libro è Ramble On dei Led Zeppelin, che è un inno al viaggio, alla libertà, che in realtà ha dei chiari riferimenti al Signore degli Anelli di Tolkien, però vabbè, lo accostiamo un po' all'Odissea e a Maschi si salvi chi può.
0: Grazie Margherita.
1: Grazie Marghe.

0: Zeppelin, noi vi ringraziamo per averci seguito, tra pochissimo ci salutiamo veramente e in molti stanno scrivendo come si chiama il libro, grazie per la dritta, lo leggerò.
1: Marco Bonini, maschi si salvi chi può, io al cinema, primo appuntamento, scrive qualcuno, con una ragazza a metà film colto da emozioni, ho iniziato a piangere come una fontana, quella ragazza non mi ha più risposto al telefono nei giorni successivi, era Natale in India il film.
0: Ma no, dai.
1: Si scrive, era quello con Robbie Williams.
0: Ma come non si ha più risposto?
1: Lo so.
0: Vedi, c'è la controparte delle red flag femminili.
1: Ci stanno.

0: lasciamo con Giuliano Leone e la sua Soul Driver. Il prossimo brano è quello delle Lambrini Girls, da poco uscito dall'alta rotazione, fra l'altro.
1: Per quanto ci riguarda, l'appuntamento è per domani, sempre 10.13, sempre chiaramente Radio Rock, non cambiate stazione.
0: Ciao ragazzi, ciao, a domani.
1: Ciao.
2: Avete ascoltato? Gagarin.

0: prova a fare zapping tra le altre radio. Chi suona la musica migliore?
1: La musica migliore?
0: Noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: sconsigliati. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, il risparmio di qualità.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1200.

0: 133, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
2: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in via del Forte di Burtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte di Burtino 160.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Soul Driver. Soul Driver. Now Soul Driver.
6: A spasso con Leone.
5: On Radio Rock. On Radio Rock.
7: Buon pomeriggio, buon martedì 6 ottobre, 3 sono i minuti dopo le 13, siete in compagnia di Giuliano Leone, la sua Soul Driver, con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi è martedì, c'è la rubrica Cover Me, ossia le cover vostre preferite che potete anche richiedere o proporre al 3899 106 600. Prima di tutto però il Back in Time affidato ai Garbage con Cherry Lips.
5: Radio Rock, Back in Time.

0: Pops che anticipano la novità delle 13, prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per Kingfisher, How Lonely.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new

0: potete continuare a votare How Lonely di Kingfisher, dei Kingfisher insomma. Nostro sito, sul nostro sito, oggi non ne azzecco una ragazzi, oggi è un martedì difficilissimo, però potete votare Kingfisher sul nostro sito a radiorock.it. 10 sono i minuti passati dopo le 13 di questo martedì 6 ottobre, Giulianino con voi fino alle 15. Oggi, essendo martedì, c'è la rubrica Cover Me e la sottorubrica, ricominciamo già da oggi, la sottorubrica Please Recover Me, ossia le vostre cover cantate e suonate da voi. Se avete un gruppo, se siete anche degli artisti solisti, potete mandare il vostro brano su all'indirizzo giuliano@radiorock.it e io poi ve lo passo, solo che dovete sottostare anche al giudizio sia del sottoscritto che degli altri ascoltatori. Va bene, fra pochissimo un po' di cover selezionate per voi dal vostro Rosire. Nel frattempo però colgo l'occasione per fare una dedica, piccola digressione al di fuori appunto delle cover del martedì di Soul Driver, un augurio speciale ad Eleonora che oggi compie 18 anni, quindi data importantissima per Eleonora. Faccio uso privatistico della radio, tanti tanti auguri Eleonora anche da parte di Stefano, Alessia e Leo, auguri, data importante, io non vedo l'ora di compiere 18 anni, essere maggiorenne e di godermi la vita. Nel frattempo, con un bacione anche dal sottoscritto, tanti auguri Eleonora, questa è per te.
1: Tired of the same old plastic music? Wake up! This is Radio.

0: Beatles con Eleanor Rigby qui a Radio Rock, appunto una dedica per i 18 anni di Eleonora. È un grande, grande bacio. 13:13 di questo martedì. Grazie, Beatles. Grazie, Paul, John, Ringo e George. Li so tutti e quattro. Chi altri come me? Va bene, allora, intanto un po' di saluti. Inizia subito il simpaticone del giorno. Pensate che gli amici del bar lo chiamano il simpaticone del giorno e dice: buongiorno Sire, dai che vai bene, le hai prese tutte le medicine? A una certa, brava. E si ride a crepapelle. Ma sì, comunque hai ragione, perché un'età ce l'ho, purtroppo. Poi ancora sentiamo chi c'è, vai veloce.
1: Buongiorno Giuliano da Massimo.
0: Ciao Massimo.
1: Io oggi sì, ne faccio 17,
0: sì, come no, di galera.
1: Faccio 18
0: sì,
1: anni.
0: No. Sì, di galera forse, va bene. E vive viva. Oggi è il compleanno del Sire Redentore che compie gli anni, come li compiono i cani. Ma ci sarai. Quanti fatti i tuoi 18 anni dovrebbero corrispondere? 120 circa. Non lo so, continuiamo a prendervi in giro per la mia vetustità, vabbè, va bene così. Dai, fate un po' di richieste, stanno arrivando al 3899 106 600 per quel che riguarda le cover. Poi dalle 14 poi passeremo le vostre cover, una per la rubrica Please Recover Me. Nel frattempo ci sono gli Inhaler che si cimentano con questa bella versione di Mazzy Star, The Faith Into You.

Fade Into You nella versione degli Inhaler qui a Radio Rock, scelta dal sottoscritto. Intanto saluto Paolo che non fa un cazzo tutto il giorno e scrive, manda messaggi inutili. E saluto anche Nadia che si dice buon pomeriggio, bellerrimissimo e stra fighierrimissimo. Sì, sono esattamente io. Luigi scrive, ho inclito Sire dall'aere maestro che col gioco del dir reggi la voce all'oratorio tuo nuovo. Qual chiari John, ma che cazzo è scritto? Che per lettra veloce varca il colle e giugne ad ogni core. Così il tuo verbo le menti allette e coce augura a te un pomeriggio di splendore. Mentre orrechi la gioia in ogni sponda, fa risuonare le frequenze e stardore e la tua voce nell'etere si infonda. Sei comunque volgare, volgarissima, voglio parlare aulico. Sei volgare, cafone e villano e ti mando un abbraccio. E in più poi Isa Siva, allora Vetusto ci sarai tu e i tre quarti della palazzina tua. Oggi tiro al bersaglio con Giuliano Leone. Vabbè, continuate, che mi frega. Ma comunque, come avrebbero detto i latte e i suoi derivati, l'età vera è quello che ognuno si sente. Quindi io 151 anni, va bene, va benissimo. Questa è Florence and the Machine con la loro versione di Just a Girl.

0: E anche in questo caso una versione bellissima di Just a Girl, rifatta dai Florence and the Machine. E anche in questo caso la scelta è il vostro Sire per voi, in attesa di dar spazio anche alle vostre richieste. 3899 106 600. Vediamo, sentiamo chi c'è, vai, veloci.
1: Ciao,
0: vai.
1: Giuliano,
0: sì,
1: Leone.
0: Sono io.
1: Siamo un gruppo di ascolto, sì, di persone un po', sì, ecco, un po' così. Ti ascoltiamo,
0: sì,
1: sempre.
0: Fate
1: mi
0: bene.
1: Raccomando, ci fai tanta compagnia,
0: oh,
1: con la tua mediocrità. Ci fai apparire i nostri problemi, diciamo un filino meglio. Ciao, caro.
0: Mi fa piacere, sono contento. Ma è la mia missione.
2: Ciao, Giuliano Leone. Sono il tuo amico Donald Trump.
0: Bello. Ciao, Donny.
2: Per la
0: ciao.
2: Bella serata che abbiamo passato ieri.
0: Incredibile.
2: Spero
0: da ripetere.
2: Bandiere, maga, grande. Grande amico mio, grande Giuliano.
0: A
2: tu sei che
0: la
2: sei
0: bevete,
2: un vero maga.
0: Certo, come no.
1: Giuliano, salve, qui è
0: finalmente la voce amica.
1: Amministrazione della, sì, sacra corona unita.
0: Oh, addirittura, no.
1: E ti volevo dire che ti sentiamo sempre.
0: Fate bene.
1: Vabbè, che noi ci abbiamo quegli affari tra di noi.
0: Tra
1: però,
0: di
1: grande,
0: noi.
1: Giuliano.
0: Tra noi galantuomini, grazie. Spero abbiate riconosciuto quel disturbato mentale di Alessandro Tirocchi. Grazie, ti voglio bene e grazie per quello che ci siamo detti prima. In barese ce lo siamo detti. Mi stai facendo morire da ridere, grande Sire. E pensa che era involontaria la cosa. Va bene, di cover in cover, questa l'ho scelta sempre io, sputtanatissima, lo ammetto, però è una meraviglia. Loro sono in Metallica con la versione dei Bob Seger di Turn the Page.

0: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
2: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
3: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
4: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
5: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
4: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
5: Ah, vabbè, e quindi?
4: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
5: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
4: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
6: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
9: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili.
11: Come fa tutto un babbio grosso?
9: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Stai ascoltando
15: Soul Driver. Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
16: Si rientra dal primo break di Soul Driver per questo martedì 6 ottobre insieme ai Black Keys di All In For You.

0: Rock con All In For You, che lasciano spazio alla novità di Tom Morello insieme a Kneecap on Concrete.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: Hey.

0: insieme ai Nick-up con questa Unconquered sul nostro sito radiorock.it. 13:39 di martedì 6 ottobre, Giuliano con voi fino alle 15. Oggi è martedì e c'è la rubrica Recover Me. Poi alle 2 passeremo anche una delle vostre cover per la sottorubrica Please Recover Me. Inizia la seconda stagione, mettiamola così. Intanto un po' di messaggi, un po' di richieste. Donny tuona dicendo: l'unico Donny della radio sono io, altro che quel cretino di Trump. Non ti permettere perché è un quasi premio Nobel. C'era qualcuno che voleva candidarlo a premio Nobel per la pace, quindi cretino mi sembra eccessivo. Poi,
1: buongiorno Giuliano, come stai? Tutto bene?
0: Benissimo.
1: Oggi provo io a farti una proposta,
0: vai,
1: spero che magari me la riesci a passare.
0: Vai.
1: Una bellissima cover, Holy Diver, fatta dai Primus.
0: Bella
1: pensione, fantastico. Ti ringrazio, ti mando un abbraccione, buona giornata
0: e soprattutto ecco, se non era Donny senza que- vabbè, ti sei affievolito così sul finale. Ciao Sire, io ci riprovo. Arecnames, Franco Battiato cover by Hybrida. Va bene, bellissima. Non vedo l'ora di non passarlo. No, vediamo cosa riesco a fare.
2: Ciao Sire, il simpaticone.
0: Bravo.
2: Senti,
0: simpaticone.
2: Ma
0: sì,
2: a proposito di quello che dicono latte e suoi derivati, l'età è quella che ci si sente.
0: È vero.
2: In testa o nel corpo?
0: Vabbè.
2: Perché in testa so bloccato ai 14-15 anni.
0: Ti fa onore.
2: Il corpo
0: cosa
2: è quello di un 75enne portato male.
0: Che bello.
2: E quindi a quale dei due devo fare riferimento, Sire?
0: Credo un po' all'uno, un po' all'altro.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, ti abbraccio, stai messo benissimo, quasi quanto me. Ciao Giuliano, sono metallaro, all style fino al midollo, m'adoro in No Doubt. Grazie per la cover di Just a Girl che non conoscevo. Davvero bella, sì, Florence and the Machine. Impossibile non ascoltarti, Adriano, lo so, è impossibile non ascoltarmi. Anna Rita mi scrive qualcuno: poi fammi sapere se sabato ti devo passare a prendere io o vieni tu qui da me, andiamo insieme. Mi sembra un'ottima idea la seconda che hai detto. Come ti avevo detto, ci conviene incontrarci anche verso le 18:30. va bene Isa, verrò per quell'ora. Ecco anche i Block Notes, uno è parecchio iniziato. Bello, è un messaggio che mi dà speranza per il futuro. Potete chiamarmi Anna Rita, come vi pare. Buongiorno Giuliano, in questi giorni mi è capitato di sentire una nuova versione cover di More Than This di Siverta Hoyer. Bello, il cantante dei Madrugada. Ok, vediamo se riesco ad accontentarti. Nel frattempo c'è Neil Young, rifatto The Chromatics di Into the Black.

0: Tixa che si cimentano con un brano di Neil Young, Hey Hey My My, Into the Black. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Ciao Giuliano, uomo d'oro, come va? Ti propongo per le cover Just Nothing But Thieves, va bene? Poi, ciao Giuliano, la settimana prossima ho scoperto la serie From. Cioè, la settimana prossima hai scoperto, già sai che la settimana prossima scoprirai, vabbè. La sigla è Che sarà sarà, Whatever will be, rifatta dai Pixies, sì, la conosco, bella versione, bellissima. Ciao Giuliano, mi scrive Melissa, che ne dici di Romeo and Juliet di Dire Straits nella versione di The Killers, oppure Enjoy the Silence in versione Tori Amos? Bella, bella, mi piace anche questa. Va bene, continuate, poi ancora, mamma mia, veramente tanti. Scorsa, vabbè, sì, avevo immaginato, pensavo fossi veggente, pensa. Poi ancora 3899 106 600, un po' di messaggi audio anche. Sentiamo Gio, vai, veloci, velocissimo.
1: Caro Giuliano, ben trovato. A proposito di cover, l'ho ascoltato qualche settimana fa, diciamo,
0: sì,
1: Greta Van Fleet, ho ripreso, okay, l'album From the Fires. Ho scoperto che c'è una cover, A Change Is Gonna Come,
0: sì, sì,
1: di tale Sam Cooke.
0: Sì.
1: Ma poi, andando a rivedere, per esempio, quali cover potessero aver fatto il Greta Van Fleet, ce ne sono un sacco, e soprattutto le fanno dal vivo,
0: sì,
1: sempre che ci sia la possibilità. Ma il discorso sui Greta Van Fleet, sì, è che io li ho sempre sottovalutati all'inizio, ma
0: male,
1: ogni passaggio che fanno
0: molto
1: ulteriore, li,
0: sì,
1: sto sempre più ammirando, no, sono, vedo, tosti e non poco.
0: A voglia, a me sono, ma sempre
1: proprio
0: piaciuto,
1: non poco.
0: Dal primo ascolto, penso.
1: Greta Van Fleet ha fatto,
0: sì,
1: anche una cover di Adele,
0: sì,
1: di una delle sue canzoni famose, non mi ricordo neanche il titolo, non ho il coraggio di volerla neanche né scoprire né ascoltare.
0: Ok.
1: Sia detto, però, nel senso, sono stati molto ascoltati anche dal punto di vista di cover particolari.
0: Vero. Lei è Phoebe Bridgers, che conosciamo perché è stata in alta rotazione qualche tempo fa con la sua versione di Friday I'm in Love, The Cure.

0: Phoebe Bridgers con la sua versione di Friday I'm in Love, molto bella, molto raffinata. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. C'è chi scrive: se l'ascoltatore di prima avesse detto la settimana prossima ho scoperto la serie Dark, sarebbe stato perfettamente sensato. È vero, in effetti sì, assolutamente. Poi c'è chi scrive: io sono convinto che te un po' di musica ne capisci, ma giusto un po', senza esagerare, sono serio. Seguendo il tuo consiglio sono andato a vedere i Bada Yaba Daba Doo, o come cazzo si chiama, c'è speranza nella gioventù, non è tutta bruciata. Fai bene a conclavarti di weekend, scoprire le cose nuove, continua così per tutti i weekend. Io vi ringrazio, quando vi faccio sentire le novità e poi le apprezzate, andate a scoprire. Spinti dalla curiosità che in qualche modo vi trasmetto, sono contento, sono molto contento. Sappi che te la chiederò ogni martedì, va bene? E io ogni martedì non la passerò. No, i Pixies sì, ha voglia, i Pixies li passo e come. Poi ancora, vediamo, comunque, una bellissima versione di Phoebe Bridgers, grazie Sire, sì, assolutamente. Non tutti apprezzano, perché qua si addormentano quando passo la musica io.
1: Vabbè. Giuliano, oh, calmo, senti, che... mi è venuta in mente l'idea, cioè, Faith No More Eric,
0: sì,
1: suonata dai Faith No More, come la vedi?
0: Bellissima, sei un genio. Ora sono i Korn, la loro versione dei cameo di What's Up.

World Up nella versione dei Korn, canzone originale dei Cameo, che è molto molto bella, però anche questa cover non mi dispiace. Allora vediamo chi c'è al 3899 106 600. Vi ricordo che dalle 14 la sottorubrica Please Recover Me con le cover suonate da voi. Ci sarà un gran bel ritorno, ve lo dico. Sirenetto mi scrive, chi è Alessandra? Chissà se conosce, se ti piace una cover fatta da The Bird and the Bee di una canzone di Rihanna, Don't Stop the Music, bellissima. Non la conosco, sono sincero. Anzi, magari l'ascoltiamo insieme, vediamo se riesco a recuperare.

0: We are Radio Rock. Rock Spot.
1: Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro dei Servi, Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni 06 6795 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
4: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS.

0: PS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
2: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Rock News, edizione del pomeriggio.
6: Apriamo oggi con i Mogwai il singolo con relativo video della nuova Underground, con ospite Iggy Pop, ora disponibile sulle principali piattaforme. Primo inedito in un anno della formazione post-rock scozzese, il brano è contenuto nella compilation Happy Tears, in uscita l'8 gennaio del prossimo anno su Rock Action Records. Proseguiamo con i Pink Floyd, perché di queste ore l'annuncio da parte dell'ex Roger Waters della serie di concerti Legacy, a Pink Floyd Show, tutta dedicata al meglio del repertorio della leggendaria band inglese fino a The Wall, riproposto dal vivo da un'orchestra di 10 elementi, capitanata dal figlio di questi, Harry. In partenza negli Stati Uniti a febbraio, il tour, che andrà avanti fino a settembre, non è al momento in programma anche in Europa. Infine i P.O.D., sempre in tema di nuove uscite, con l'inedita Outbreak, prima anticipazione dal prossimo lavoro in studio del gruppo, prodotto dal già collaboratore nel recente passato di Turnstile circa Survive, Will Yip. La canzone, è disponibile anche su YouTube con video ufficiale, vede figurare in qualità di ospite alla voce il frontman dei Norma Jean, Corey Brandon.
5: Le ricorrenze.
7: Oggi, 6 ottobre 1998,
8: esce Against, settimo lavoro in studio di Sepultura, il primo dall'uscita di Max Cavalera.
7: 2020.
8: Muore Eddie Van Halen, leggendario chitarrista olandese, naturalizzato statunitense, cofondatore e membro, assieme al fratello Alex, dei Van Halen.
5: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. I'm back. Soul Driver. A spasso con Leone. We are Radio Rock.
9: Seconda ora di Soul Driver di questo martedì 6 ottobre, che si apre con la Dave Matthews Band, What Would You Say?
10: Radio Rock. Back in time.

0: pubblicità per gli Perfect Circle, To Whom It May Concern, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. martedì 6 ottobre 14:12 in compagnia di Giuliano Leone. Oggi giornata di cover per quel che riguarda Soul Driver del martedì. Ci sarà anche fra pochissimo una vostra cover per la rubrica Please Recover Me. Nel frattempo Nadia scrive: siccome l'ho risentita ieri, spariglio e propongo Rancore, il suonatore Jones. Bella, bella, vediamo, sì, magari riesco ad accontentarti finalmente. Buongiorno Giulianino, oggi martedì giornata cover. Mi sono ricordata, stavolta me la merito per premio Please, Please, Please Let Me Get What You Want, rifatta dai Deftones. Pensaci, grazie, buona giornata. Ma certo Francesca, bellissima, bellissima proposta. Poi ancora, vediamo, buongiorno Sire, ma una Hoodering Heights fatta dagli Angra, saluti e buon pomeriggio a tutti. E poi incalza, chi è? L'amico Alberto, e dice: ma una Bird in the World fatta da Peter Griffin vale? Forza Juve. No, ma va, forza Juve però vale, vale come? Buona trasmissione, Sire, scrive chi è? Simonetta, ciao Simonetta, ho imparato che ti devo chiamare così, va bene, sì, potresti, mi fa piacere. Ti ascolto da pochi mesi, ma grazie a lei ho conosciuto nuovi gruppi musicali e canzoni insospettabilmente belle. Ciao da Simonetta, e condivido la diffidenza per i Queen. Ma la mia non è proprio una diffidenza, è proprio una... vabbè, non mi piacciono, ecco, mettiamola così, avrei usato un altro termine. Mi piacciono però le Gen, e infatti vi regalo qualcosa, perché no, vediamo un po'.
1: Vinci con Radio Rock.
0: Ricordo, domenica 18 ottobre Radio Rock presenta le Gen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo album Unam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno gli Urtica e le Dilemma, e i biglietti in prevendita su Dice. Radio Rock però vi regala un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Gen, ovviamente al 3899106600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre, le Gen in concerto al Wishlist Club, via De Volsci 126B, Roma. Ovviamente è un evento Radio Rock.

0: primo singolo per le Gen che potete ascoltare e vedere dal vivo domenica 18 ottobre al Wishlist Club, un evento imperdibile di Radio Rock. Sono 20 minuti dopo le 14, siete in compagnia sui 106.6 di Radio Rock di Giuliano Leone, stavo dicendo, vabbè, Giuliano Leone con voi fino alle 15. Buongiorno Osire, che ne dice di Exciter rifatto dagli Stepping Young Lads? Bella, Francesco, sì, vediamo cosa riesco a fare. Poi ancora altri messaggi al 3899106600. Sentiamo Lupo, vai.
1: Mufasa, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Volevo chiederti, sì, Sober, la cover cantata da il cantante degli A Perfect Circle.
0: Bene,
1: sì. Però li stai mettendo adesso come novità, quindi sicuramente che non me lo metterai.
0: No, infatti non posso. Questa la dedico ad Adriana e sono gli MX.

Max Pex con questa versione di I'm Gonna Be 500 Miles The Proclaimers. C'è anche uno snippet di Surrender the Cheap Trick, molto bello, molto divertente, scelta dal vostro Sire per voi al 3899 106 600. C'è addirittura Ciro che scrive: bellissima, molto più bella dell'originale. Eh beh sì, no, ci sta, nel senso è una cover fatta davvero bene. E poi ripeto, c'è questo snippet di Surrender the Cheap Trick che impreziosisce il tutto. Che me li faresti sentire? Ciao mitico, curri curri voglio. Bellissimo. No, perché non è una cover, caro. Avando, però sì, chi sono, ho fatto le pose. Mi ha mandato una foto con tre boccette di spezie, due del curry e uno dell'aglio, dove è stato cancellato la G. No, dove è stato aggiunto una U, vabbè, bellissimo, bellissimo, ho riso tanto. Ma la cover di Hershey Box fatta da Emily degli Evanescence, sì, bella, bella anche questa, caro Stefano. Però è giunto il momento della sottorubrica, ossia Please Recover Me, le vostre cover, quelle che vi ho detto di mandarmi all'indirizzo giuliano@radiorock.it. Ne sto scegliendo un po' e ogni martedì ve ne farò sentire una. Le cover fatte da voi, sia in forma solista, se siete magari avete chitarra, ukulele, violino, quello che vi pare, o se avete una vera e propria band. E in questo caso si tratta proprio di un grande ritorno, visto che erano piaciuti molto nella prima, diciamo, di, chiamiamolo così, stagione di Please Recover Me. Sto parlando di un gruppo di Roma che fa cover degli Iron Maiden. Loro si chiamano Wasted Dreams. E già la prima che vi avevo fatto ascoltare aveva riscosso un bel successo. Me ne faccio ascoltare ovviamente un'altra, sempre degli Iron Maiden, voce pazzesca di Cesare il cantante. Voi potete dirmi al 3899 106 600 cosa ve ne pare di questa versione di Rothschild, rifatta appunto dai Wasted Dreams per la rubrica Please Recover Me. Vi invito di nuovo a mandarmi tutte le vostre cover all'indirizzo giuliano@radiorock.it.

0: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock. Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: C'è un'età in cui inizi a pensare al benessere di tutti, dalle esigenze dei genitori anziani fino a quelle dei propri figli. Alzarsi e sedersi senza fatica, grazie a poltrone con ausili meccanici fino a quattro motori. Svegliarsi riposati, dopo un sonno davvero rigenerante, grazie ai nostri materassi pensati appositamente per il miglior comfort. Le poltrone e i materassi della Lux Enterprise sono la soluzione ideale per il benessere di tutta la famiglia. Prodotti di qualità studiati in ogni minimo dettaglio e per ogni tipo di esigenza. Chi cerca un materasso più morbido, chi uno più rigido, chi ha bisogno di una poltrona per semplificare i movimenti di ogni giorno. Offriamo esperienza, qualità e professionalità nel settore grazie a una competenza maturata in anni di lavoro. Prenota un appuntamento per scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Ti offriremo una consulenza a domicilio gratuita e senza alcun impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock per conoscere la promozione dedicata, oppure visita il sito luxenterprise.it. Ai primi che prenotano, un'offerta speciale 06 92 94 95 37. Lux Enterprise, benessere e qualità per ogni esigenza.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
0: Soul Driver, a spasso con Leone, on Radio Rock.
11: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo martedì 6 ottobre. Prima della pausa, una cover degli Iron Maiden, in questo caso gli originali con As I.

0: Iron Maiden, quelli veri con SSI, che lasciano spazio all'ultima novità per quel che riguarda le nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per gli Editors, Seriously.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: Potete continuare a votare Seriously degli Editors sul nostro sito radiorock.it. 14:42 di martedì 6 ottobre, Giuliano con voi fino alle 15. Sentiamo un po' chi c'è al 3899 106 600. La feci sentire a una collega più grande spiegandogli che l'avevano fatta a un concerto live agli Strapping Young Lad, ok, e sentendo la parte finale disse ridendo: ma come fa a non finire a botte una cosa del genere? Dopo l'ha detto assolutamente. Poi vediamo ancora, vi avevo chiesto anche un parere sulla prima cover mandata da voi per questa nuova edizione di Please Recover Me, e Alessandra dice: musicalmente pressoché identici. Beh, gli ho fatto un bel complimento. La voce un po' troppo punk forse. Beh, ci sta, però ognuno non è che deve imitare Bruce Dickinson, però sono d'accordo con te. Ma ti prego, dammi il numero del bassista, non li conosco, non sono miei amici, cioè conosco di fama, di bravura, ecco, mettiamola così. Poi sentiamo ancora, vai, chi è?
1: Buongiorno, così. Sire.
0: Sono io.
1: Ma sì, la cover di Guns of Brixton di...
0: Guns of Brixton, bella, rifatta. Vabbè. E poi, aspetta, continua.
1: La cover di Guns of Brixton, sì, di Dub Spencer e Trans Hill.
0: Dub Spencer e Trans Hill, non la conosco, sono sincero, però vediamo se riesco a trovarla. Poi ancora.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, caro
2: Giuliano.
0: Sono
2: Leone.
0: Io, sono io.
2: Il brano che hai mandato in onda di Iron Maiden.
0: Sì.
2: E fa una immaginazione.
0: Sì.
2: Come si fa un salto in motocicletta?
0: Ok.
2: E
0: perché
2: poco tempo e imparato più musica di radio rock e di altre, perché ho lasciato un amico di Napoli,
0: sì,
2: che questo amico napolitano,
0: okay,
2: voleva convincermi di ascoltare Radio 3, però
0: lascialo perdere,
2: mi va di Radio 3, che il contatto della pagina Facebook non si trova il numero WhatsApp.
0: Ah, ok, quindi già lo rompo i coglioni a Radio Rock.
2: Numero di telefono. Quindi rimango sempre ascoltando
0: solo per quello. Grazie.
2: De Radio 3 non ho imparato.
0: No, se non è il numero, già lo si va sul drive.
2: Quindi questo amico deve seguire questa programmazione, però...
0: Bravo.
2: Ha scappato, è andato via.
0: È
2: anche
0: scappato.
2: Lui non
0: appena ha sentito Soul Driver è fuggito via. Ci sta.
2: Buona giornata.
0: Ah, non risponde neanche più. Grazie.
2: Giuliano.
0: Sì, Leone.
2: John Lennon.
0: Addirittura.
2: Si ascolta.
0: Giuliano John Lennon Leone. Vabbè. Per quale motivo? Poi
1: stavo a guidare, quindi perdona il messaggio.
0: Ma figurati. Da paura, quelli che hanno suonato la cover dei Maiden non sono per nulla di parte. Sono solo la fidanzata del batterista. Grande. L'importante è essere onesti e corretti. Grazie Giuliano per aver passato di nuovo una nostra cover. È un piacere, soprattutto per le belle parole spese. Grazie da parte di tutti.

0: Radio Rock che si cimentano con questa cover di Don't You Forget About Me dei Simple Minds. Ultimi 10 minuti, poco più, sentiamo chi c'è al 3899-106-600. Ciao Giuliano. Gimme Shelter dei Rolling Stones, rifatta dai Sisters of Mercy. Bella, me la tengo. Buona per martedì prossimo. Grazie Andrea da Milano. Poi ancora, vediamo chi c'è. Buongiorno, grande Sire. Propongo qualcosa di poco comune, ma che la tua onniscienza musicale, non esageriamo ragazzi, sono un po' di passione, sicuramente saprà. Che ne dici di Total Bummer degli Shipwreck in FX? È la cover più nota, è uscita nel 2009 come bonus track di A Shipwreck in the Sun, intitolata proprio Total Bummer No FX Cover. Ok, merita, fidati. Ciao Omar da Milano, grande, grande Omar, mi fido, è come se mi fido, anzi la passerò martedì prossimo, ricordamelo. Però Dom scrive: niente male, anzi proprio top la tribute dei Maiden, bella, sì, infatti. E poi c'è non è una cover ma potrebbe assurgere a tale. Sire, neanche a fanculo mi hai mandato, non è stato carino. Allora fanculo intanto, però risentiamo il tuo messaggio audio, così sarà anche legittimato il mio fanculo.
1: Okay. Per le meraviglie all'ingresso, sì. State tranquille che oggi i pezzi spaccano.
0: Oh, meno male. Oh sì, mica tanto, sono venuti già a lamentarsi, vabbè.

0: said it's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one.
1: Five Finger Death Punch con la loro versione di House of the Rising Sun, con i quali io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani dalle 13 alle 15. Vi lascio con Antipop. Grazie a tutti, vi voglio bene, ciao.
2: Avete ascoltato
3: Soul Driver a spasso con Leone
4: on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi!
4: Supermercati Pim, Pim Family Agora, di risparmio, di qualità!
5: Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro dei Servi Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
6: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
7: Ecco che prende la palla Todis.

0: Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno

0: martedì 6 ottobre 2026, questa è Antipop Venezia. Allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Gian Piero Giuli e al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te, Valerio Cesare, la cacettiere, al nostro maestro Gian Piero Giuli.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, ma soprattutto all the birds all'ascolto di Radio Rock. Nonostante una giornata uggiosa, difficile,
0: oggi...
2: che però siamo riusciti a tramutare in pioggia in qualche modo.
0: È vero.
1: Già smesso, però minacciava pioggia. Questo ha fatto due goccette.
0: Non farà sì che noi si vada via prima.
1: No, anche perché, ragazzi, oggi è una giornata fondamentale, importante per Antipop.
0: Ah,
1: ne parleremo durante la puntata. Insomma, c'è da festeggiare, poi vi raccontiamo meglio.
0: Ma buoni, tra poco vi
1: dettaglio,
0: diciamo tutto,
1: nel dettaglio.
0: Perché,
2: ma questa è un mese che ci festeggiamo.
1: Oggi più delle
0: oggi
1: altre
0: è una data particolare,
1: oggi è puntata ricca
0: come mai nell'ultimo mese.
2: Ma
0: quindi
2: tu dici che mi assurge una decada in più?
1: No, oggi mi assurge il giorno fondamentale per Antipop. Senti, com'era puntata ricca? Mi ci ficca, no?
0: Io ho detto così, poi non amo trovato conferma di questa cosa, perché piatto ricco mi ci ficco, puntata ricca non lo so se si possa
1: lo ripetiamo
0: dire,
1: perché è divertente,
0: talmente al femminile. Vabbè, saremo con voi forse, perché ancora martedì, se permettete, fino alle 18, iniziando oggi con Roy Orbison e la sua Oh Pretty Woman.
3: Radio Rock,

0: Down, Greta Van Fleet. Cristiano ci scrive un saluto ad Antipop. Vi ricordo che Julie,
1: ciao, Jean-Pierre,
0: è la protocreatura dalla quale gli dei hanno preso spunto per spargere la vita nell'universo. Egli può, egli è.
2: Grazie. Cristiano, che grazie. Bello. Io non so più cosa dire, come commentare queste parole che stanno.
0: Viene difficile, insomma.
2: Una persona saggia, molto saggia, saggia. Saggia dal greco, no?
0: Sopeus, no? Vuol dire saggezza.
2: Esatto. Esattamente, esattamente.
0: Allora, Elena, non so il riferimento a cosa, sì, scrive, ma vale una cicca. Che cosa?
3: È puntata ricca, micificca. Ma va, no, sentitevi Giuliano Leone, dai. Almeno così ci vediamo sta cosa.
0: Vabbè,
2: scherzo, puntata però, ricca.
3: Si scherza, eh.
0: Cioè, scherzo non è vero, senso, non è vero. Non dire siamo, di sentire
2: devo
0: Giuliano.
2: Dire, sì, esattamente. Devo dire puntata ricca che ha la mediocrità amica. Perché
3: bella,
2: ho
3: bella.
0: Questo perché noi abbiamo questa finta umiltà, no? Per la quale sembra sempre che non crediamo abbastanza in noi stessi. In realtà è un modo indiretto, un sì, po' aggressivo passivo di blastare i nostri colleghi.
2: Maestro, posso dire un'ultima cosa?
0: Sì.
2: Puntata ricca e devo fare la rima con essicca. Il prosciutto si essicca pure.
0: Beh, comunque una roba.
2: Vabbè, ci fanno le copiette così. Mo adesso
0: non so,
2: no,
0: non lo so esattamente.
3: No, però, però
2: Emanuele, ma oggi che c'hai con me?
3: No, niente. Una domanda per lei, maestro.
2: Prego.
3: Il nostro amico ascoltatore, che si chiama esattamente Capacchione,
1: signor Capacchione,
3: vorrebbe assurgere, prego, a divenire suo discepolo.
2: Ma non, cioè, nel senso,
3: sì o no, maestro?
2: Ma
3: sì, o no?
2: Sì, assolutamente, sì. Ma sì. Cioè, poi a prendere una birra una sera e capiamo, insomma.
3: Ah, quindi non è ufficiale, cioè c'è un,
2: sì,
3: percorso.
2: No, è ufficiale, vabbè, a voglia, ma no.
0: Minimo di colloquio.
2: Vabbè, almeno conosciamo, cioè nel senso, non sei mai visto un discepolo che,
0: no,
2: che non conosce il maestro,
3: certo. Quindi prima ci si conosce
2: e poi si autodisciplina.
3: Okay, vabbè.
0: E vogliamo dar conto di quella che è la ricorrenza importante oggi, oppure lo facciamo
3: dopo?
0: Dopo,
3: no, dopo.
0: Vabbè.
3: Dopo.

0: House e My Religion. REM, che se fossimo in un'altra radio di Milano dovremmo disannunciare come R.E.M., no? Però sì, noi invece siamo un po' più caserecci, cioè così, ma pane sì, al pane, vino al vino, no? I REM e basta.
1: Forza REM,
0: non sono gli U2, no? Ma gli U2, pensate un po' voi. Ci propongono una cover, cos'è, di La Vedova Bianca, ricantata in inglese. Sempre il nostro
2: capacchione, no, sbagliato,
0: perché si è rivisto Mr. Robot e si è infognato con questa versione. Vabbè, noi quando vediamo palesarsi all'orizzonte dei soldi, cioè, valutiamo se passarla o meno, tanto più perché è una versione particolare. Ma comunque avevamo iniziato, no, dicendo che oggi non è un giorno qualunque.
1: Oggi è una giornata importante perché il 6 ottobre del 1926 nasceva Antipop, proprio come data storica riconosciuta universalmente negli archivi ufficiali della radiofonia. Beh, però hai appreso e studiato,
2: sì, sì,
1: facciamo
2: sì,
1: 100 anni, quindi sì, insomma sì, gli archivi, le date ufficiali sono queste, nel senso, sì, gli archivi, proprio il diario di bordo, no, di Antipop,
2: no,
1: reca il 6 ottobre 2026, sì, come 1926, sì, sì, come data, sì, sì, in cui tutto è iniziato,
0: sì,
1: un percorso, sì, sì, importante giunto fino ad oggi, no?
0: Quindi che cosa vogliamo?
1: No, niente, semplicemente che oggi festeggiamo e quando è tipo il compleanno,
0: cioè,
1: tuo,
0: ogni tanto ce allontaniamo, ce mangiamo delle paste, sì, torniamo con brani più o meno lunghi.
1: Esattamente, il concetto è quello, cioè non niente di diverso rispetto a ieri né rispetto a domani.
0: Magari,
1: però,
0: visto che forse piove, una November Rain, sai, queste canzoni, una Purple Rain, queste, sì, canzoni con la pioggia, che sì, sono, sì, tutte, sì, molto, sì, lunghe, no?
2: Io la domanda, quella che sì, non vi ho mai fatto, poi non so se magari la vogliamo fare fuori onda.
0: No, facciamo,
2: la possiamo fare, insomma, anche
0: sì,
2: in onda.
0: Sì.
2: Ma dico, Antipop ha cominciato a Radio Rock o stava...
1: No.
2: Dai.
0: Beh, noi siamo come fonico, sì, Guglielmo Marconi.
1: Sì, abbiamo iniziato tanto tempo, sì, fa, sì, abbiamo iniziato e no, non a Radio Rock, poi siamo,
2: quindi,
1: arrivati...
2: Era una web radio all'inizio, cioè una web trasmissione.
0: Beh, non c'era neanche internet.
1: Sì.
0: Facciamo per le strade, no?
2: I tempi.
0: Ah, beh, sì, sì. C'è un cavetto, una connessione.
1: Sì, una saponetta e tifosa.
0: Si potrebbe definire.
2: No,
0: ecco,
2: no,
0: sì,
2: quello, sì.
0: C'è,
2: sì,
0: una,
2: sì,
0: grande insegna gialla col banchetto Antipop.
2: Perché io mi ricordo, sì, questa frase, non credo sua,
0: sì,
2: ma di Castrocaro, no?
0: Sì.
2: Che,
1: Riccardazzo.
2: O Spider Riccardo.
1: Che dirsi voglia.
2: Che dirsi voglia, sì, perché lui si fa chiamare in tanti modi.
0: Vabbè, un po' come Peter Parker, esatto, l'uomo, sì, ragno,
2: sì,
0: appunto.
2: Sì, sì, o l'amichevole Spider-Man di quartiere. Certo. Vedi che
1: l'amichevole Riccardazzo di quartiere.
2: L'amichevole Riccardazzo di Latina, no? Di,
0: sì,
2: quartiere, perché Latina è un grandissimo,
0: sì,
2: quartiere. Cioè, senza mancare di rispetto, assolutamente.
0: No.
2: Comunque lui disse, per me si va nella città dolente,
1: sì, è vero,
2: per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente.
0: Sì, vabbè, disse questa cosa.
2: Lui disse questa cosa per darsi un po' un tono.
1: Forse è la prima puntata quella.
2: Ma non era la sua.
0: Anche per darsi,
1: no, non
0: un
1: lo so,
0: tomo,
1: sai, non lo so,
2: non era
1: la sua. No, secondo me non è la sua, però
2: non era di quello che ha inventato Daglie Roma Daglie, credo.
1: Sì, e la Roma in vantaggio pure c'era,
0: sì, credo. Anche se lui era ed è dell'Inter,
1: vabbè,
0: quindi.
1: Sì, vabbè, però che c'entra?
0: Però comunque,
2: vabbè, chiaramente per partecipare ad Antipop doveva
0: un po' diventare della Roma.
2: Devo, sì, dire che era della Roma.
0: Vabbè, cioè, sì, sì, sì. Poi arrivò Mourinho a far punta.
2: E poi
0: no,
2: da lei sa, fai gestare.
1: Il gesto dell'ombrello, come Chivu pure, il dico meglio.
2: Sì, sì, sì, vabbè,
0: tutto vero, sì, sì.

0: Growing Up, Dinosaur Junior. Ah però, nessuno ci sperava troppo e troppo in pochi ci credevano. Auguronissimi, antipop.
1: Grazie.
0: Un po' la storia della nostra vita, no? Sì, quella sì. Di persone che non ci hanno mai dato un minimo di credito e poi si sono dovute ricredere in qualche modo. Allora, ricordo ancora l'annuncio dell'Istituto Luce dell'arrivo di antipop sulle italiche frequenze radio. Sì, beh, insomma. Accadde anche quello sicuramente. Aspettate che ci abbiamo dei messaggi. Eccoli qua.
2: Ma nel 1926 come faceva staccia antipop se non c'è stava il pop?
1: Vabbè, che... perché c'è l'antipop.
2: Antipop ha iniziato la Radio Londra.
0: Sì, vabbè, cioè, noi siamo stati un po'
3: quello usati staccio.
1: Sì, il locale,
3: quando abbiamo iniziato a fare le serate,
1: bravo, di DJ set
3: remunerative
1: certo col grammofono, no?
3: Perché comunque la radio era una grande passione.
1: Abbiamo di molto testaccio, no?
3: Sì, avevamo bisogno di soldi, perché chiaramente non si vive di pane e passione.
0: Vabbè, però. Poi più o meno tutti hanno iniziato, no? Facendo i DJ, poi diventando conduttori, ognuno con la propria trasmissione. Noi non abbiamo fatto eccezione, solo che era veramente tanti e tanti anni fa, eh.
4: Cagherò tre bei stronzoni per la strada che faranno un programma alla radio, un programma senza infamia e senza gaudio che vi parlerà del niente e di quanto sia inutile il presente.
0: Mi piace
4: Antipop.
1: Questa è la prima sigla di Antipop.
4: Canterò le mie canzoni per la strada.
0: Qui di
1: col grammofono. No, questa è il nostro ascoltatore, no, è
3: mi solleva solo il fatto di sapere che il terzo all'epoca era Riccardazzo.
1: Sì.
3: Quindi almeno tre strozzini.
1: Ma non è che adesso hai fatto proprio maestro,
3: ho fatto questo salto nel buio.
1: Beh, adesso lei ce l'ha sul bigliettino maestro, ma anche lei fa parte di uno dei tre stronzoni. Questo mi sembra evidente.
3: Ah,
1: no?
3: È ufficiale.
1: È ufficiale.
0: Al momento che si inizia a trasmettere.
3: Adesso me l'avete detto oggi.
1: Però. Oggi sì. Vabbè, pensavo fosse
3: dopo 100 anni di
1: sottinteso, cose, pensavo maestro.
0: Beh, sì, dai, sembrava abbastanza.
3: Su
0: no.
3: Team Viewer me lo potevi dire.
1: Sì, certo.
3: Remoto,
1: Skype.
0: Oltre che sottinteso.
3: Esatto. Sì, sì.

0: ottobre. I prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
3: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
2: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
3: Ah, vabbè, e quindi?
2: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
3: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
2: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Truck, Rage Against the Machine. Radio Rock Promotion. Radio Rock e Teatro De Servi presentano dal 6, quindi da oggi al 18 ottobre, Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo, e cosa accade se tutte decidono di presentarsi a casa sua per organizzare le nozze? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro De Servi c'è Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni al numero 0667 95130. Biglietti sempre ridotti per voi che ascoltate Radio Rock. Brand new music right here. Brand.

0: The Bomb, Royal Blood.
1: Il primo anti-pop era anti-popcorn.
0: Sì, vabbè, sì, all'epoca poi giocavamo su questa ambiguità, no? Sì. Tra pop e popcorn.
2: Giocavamo su questa ambiguità.
0: Beh, sì, io ricordo anche grasse risate. Sai, all'epoca andava questo umorismo un po' alla milanese, no? Che la gente rideva per poco, poi noi, essendo romani, eravamo pure avvantaggiati.
2: Uè, te Aruno!
0: Sì, a ridere, esatto. Sì,
3: ho chiesto alla mia prozia, che è del 1918, che ancora viveva in vendita, ho chiesto di antipop. Lei faceva la dedica, però dice che si ricorda davvero. Cioè, sì. Si ricorda assolutamente bene di antipop. Sì, caspita! Ma... Saluti!
0: Sì, è così.
4: Ma guarda, è quello, è la...
2: Non è che noi diciamo stupidaggini, cioè, prendeteci sul serio una volta.
0: Ah, poi, oh, che cosa faccio gli auguri? Non è che.
2: Sì, esatto.
0: No?
2: Cioè.
4: Ti ricordi quando vennero quelle due o tre squadre che poi fecero la fusione?
0: Sì.
4: L'anno dopo.
2: Nadi dopo,
4: esattamente.
0: Noi siamo nati così.
2: Sì, sì, sì.
0: Anche
2: sì,
0: noi.
4: Dalla
0: no?
4: fusione.
0: No. In più trasmissioni.
2: Siamo nati pure noi dalla fusione.
4: Vieni un po'.
2: Che c'è la prima, scusa?
4: La Radio Latina occupata perché.
0: Sì. Era occupata.
4: Era occupata perché era un'altra questione.
0: Sì.
4: Poi c'era
2: Renzo Arbore, che c'era?
4: C'era London, non c'era London FC. Bar, cioè London già c'era.
2: C'era London, c'era.
4: London Bar,
2: Londinium
4: c'era,
2: Bar.
4: C'era il Londinium Bar perché all'epoca si atteggiavano un pochettino più, insomma, personaggi di quella cosa. E poi
0: c'erano gli Abruzzi.
4: E poi c'erano gli Abruzzi. Esatto. Sì, sì. C'erano gli Abruzzi.
2: John Abruzzi, c'era.
4: Ma però ci sono anche problematiche. Meglio non. Che gli Abruzzi poi si concedono, ecco, mettiamola così, dai.
0: All'epoca Giulia era già nell'ombra, tramando già per l'assassinio dell'arciduca Ferdinando, mentre Antipop emetteva i primi shred.
4: Sì, sì.
0: Sì, poi, tutto vero,
4: Poi si sono rifatti negli anni 90 Antipop. Con Shredder, chiaramente
0: era Tartarughe Ninja, no?
4: Tartarughe Ninja.
2: C'era pure Shrek, poi a un certo punto.
4: C'era pure Shrek negli anni 2000.
2: 2000, sì.
4: Noi perché cercavamo, ti ricordi, ogni decade cercavamo la parola
2: qualcosa.
4: All'inizio facciamo, negli anni 80 facciamo le battute, sei uno stronzo, perché facciamo.
2: E la, poi, gente
4: oh.
0: C'era anche il periodo fine 90 primi 2000, sempre, che c'erano i pod di Antipop, no? Quella sorta di moneta di carta,
2: quelli,
0: con
2: c'erano Alf e Antipop andavano
4: Ti ricordi abbiamo fatto,
2: come facevamo,
4: c'erano Strong. No, ti ricordi la copertina, quella di Topolino, no?
0: Sì, come
4: quella di Antipop, che però Topolino non venne, ci fecero Pippo.
2: Il muro di Berlino, guarda.
4: Era sì, era il giorno prima della caduta del muro.
0: Bello, quanti ricordi, ragazzi.
4: Sì.

0: Infected, Bad Religion.
1: Ah, ma invece vi ricordate quando avevate fatto i preservativi marchiati antipop?
0: Sì,
1: bellissimi. Io non facevo altro che comprare quelli. Solo che quello con la faccia di Emanuele Forte mi stava sempre stretto.
2: Attenzione,
0: quello poi erano un po' il, su misura del.
3: Io c'ho il capoccione, quindi effettivamente dovrebbe essere un po' il contrario. Però forse un po' difetto di fabbrica, magari.
0: Può darsi che magari il suo era un po' fallato.
3: Potrebbe anche.
2: Ma vi ricordate agli albori quando eravate più forti a braccia di ferro?
0: Sì.
2: E vi chiamate anti-pop eglie?
0: Sì.
2: Cazzo di riti.
0: Quello che lui, capito, se la prenda con se stesso.
4: Però vabbè, è una cosa talmente stupida che fa il giro ed è meraviglioso.
3: Però è vero.
4: Sì. Però a me posso dire una cosa, ma voi... Sì. Però vi ricordate solo, ecco,
3: le cose belle,
4: braccio di ferro,
3: certo.
4: E quelle altre cose là, Popeye. Però nessuno si ricorda quando, durante la Grande Depressione, noi abbiamo avuto ospite niente proprio di meno che Franklin Delano Roosevelt.
0: Vero.
4: Voglio dire, assolutamente. E parliamo degli anni 30, gli anni preferiti poi di Emanuele Forte.
3: Cioè, non era lui, però. Non era proprio lui.
4: No, è venuto del studio.
3: Ah, sì.
4: Ma te ricordi?
3: Mi sembrava il sosia, mi sembrava.
4: Ma te ricordi che faccia l'imitazione?
0: Era già un po' in là con gli anni.
4: No, come si chiama? Te ricordi che faccia l'imitazione?
0: Sì, se no io. È lui che è il suo ricordo.
4: Sky is the blue.
0: Sì,
4: che
0: Roosevelt. Che poi...
4: Io lo so, c'ha sta fissa, vabbè, Roosevelt.
0: Poi diventava il Gabibbo, poi, no? Effettivamente, più o meno sono la stessa cosa, se ci pensi.
3: Perché parlavo.
4: Ma perché lui,
0: quelle sono le televisioni, no, però, è quello che vedono gli americani della TV italiana.
3: Adesso no, dico, adesso ci scherziamo, ridiamo, però era stato un periodo drammatico.
4: Eccola. tu ricordi, cioè,
3: dico un problema drammatico. Questo fa partire la sigla.
4: Ma no, no,
0: si parlava di Popeye, anti Popeye.
4: Sì,
0: la sigla era questa.
4: Sì, come
0: sì.
4: No.
0: Sì.
4: Però ricordo, parliamo sempre di Grande Depressione,
0: sì, cioè non di una cosa leggerissima.
3: Appunto, dico, il periodo era drammatico.
4: Lui per stepper faceva.

0: Alive, Marilyn Manson.
1: E ricordo invece le trasmissioni negli anni 70, durante gli anni di piombo, trasmissioni dure, forti, quella contrapposizione tra Emanuele Forte e Gian Piero e Valerio, che faceva un po' da pacere. Erano trasmissioni dure, scampate pure quelle. Qua ha sbragato tutto Riccardazzo Castrichini, purtroppo.
2: Castrichini, sì. Però poi, poi lo sapete, poi Riccardo andò via perché iniziamo poi quella carriera da attore, no?
3: Lui ha fatto Carabinieri.
2: Lui ha fatto Paolo Roberto Castrichino. Centravanti, rispondami.
0: Ha fatto pure Doc nelle tue mani.
2: Quella
0: dopo.
2: Ha fatto una parte.
3: Massimo D'Apporto lui poi stava.
2: Lui ha fatto Massimo D'Apporto. Ogni tanto andava in giro di Massimo D'Apporto. Anche per questo è stato allontanato dalla televisione. Perché metteva in luce. Cattiva tutti quanti.
3: Senti, scusa, perché abbiamo trovato poi effettivamente l'audio della registrazione di Roosevelt, che faceva Armstrong, no?
0: Sentiamo.
4: Chiudi il caffè che perde la Roma, ma io non te la più.
3: Sì, la frase tipica di Roosevelt.
2: Roosevelt aveva imparato poche cose in italiano.
0: Ma questo è bello.
2: Diceva benissimo.
3: Infatti lui faceva domande, no, sulle politiche economiche degli Stati Uniti, le cose.
0: La grande crisi.
3: E lui rispondeva solo così. Non c'aveva altre cose.
2: Ma è impossibile.
3: Allora, ho capito. Vabbè.
4: Chiudi il caffè che perde la Roma.
2: Poi ti ricordi quando inizia a fare pure le quella, perché purtroppo
3: quando c'era la livella, io mi ricordo.
2: No, perché non c'abbiamo la registrazione, no?
0: Sì.
2: E quando Emanuele faceva chiudi il microfono, che mi chiami testa di cazzo.
3: Testa di cazzo, mi ricordo, ma chiamava testa di cazzo.
2: Sì.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis.

0: Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
5: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Bollettino Deghiversario numero 2.
15: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
14: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
16: Everybody, welcome.
17: We are back.
18: We are back.
17: Back to
18: Antipop.
17: Antipop.
19: State ascoltando
17: Antipop.
19: La trasmissione che peggio è impossibile.
20: On Radio Rock.
21: Seconda ora di Antipop di oggi, martedì 6 ottobre 2026, che si apre con il System of a Down di Biob.
20: Radio Rock. Back in time.

0: Wings on Fire, Interpol, sentiamo un po' voi, va.
1: Mi ricordo pure bellissima negli anni 80, la partita del cuore, antipop contro il resto del mondo, con Gerolin, Bertold,
2: come no?
1: Canigia,
2: bellissima,
1: Flash quella giocata sotto un diluvio, con Giampiero col suo sinistro, punizione da 30 metri.
2: Ti ricordi?
0: Maestro ce li aveva questi colpi.
3: All'epoca sì. Maestro.
2: Vabbè, uguale.
3: Ah, ambidestro.
2: Io sono ambidestro.
0: Vabbè, come gli viene,
4: io sono ambipur. Mi sento di dire che finché c'era Castrichini avevate l'autorevolezza, il Quark, la famiglia Angela. Invece mo siete diventati come trasmissioni di Giacobbo.
2: Vabbè, che
0: comunque,
2: però
0: non credo, no.
2: Cioè, c'era Omar che è il cameraman, no? Che lui lo protegge, sì. Giacobbo ogni volta. Attenzione, oh! Omar, attenzione, attenzione.
0: Sì, sì.
3: Sarà se non è mai mai vera.
0: No, e soprattutto Cristiano, è vero che le playlist di fine episodio, le primissime, sì, erano cesellate a mano su pietra. Non è vero però che la Lazio è stata creata dal maestro Giampiero.
3: No, non scherziamo.
0: Che se n'è ben guardato dal fare questa
2: cosa. No, io là posso dire che non ero ancora nato.
0: No, infatti cioè, era 26 anni prima.
2: Quando ho iniziato con Antipop c'avevo 13-14 anni, quindi
0: Insomma, dai.
2: Voglio dire.

0: America e Rammstein, messaggio in codice. Questo è Francesco per Emanuele Forte.
1: Capire quanto ci richiamate, mo, dai.
0: Vediamo se si ricorda. I cani, quelli che abbaiano.
1: Allora, io ricordo, ho un ricordo, cioè, all'improvviso così, ma tipo non c'è niente. Sì. Tipo più di 20 anni fa, cioè sì, roba di scuola, ma parliamo di veramente.
0: Di questi cani che abbaiavano? Di questi
1: cani. I cani che abbaiavano, c'era anche un accento particolare con il quale dire questa frase.
2: Emanuele,
1: io so parlare con Francesco oramai, però allora, pensa che roba veramente, boh, 2002,
2: allora magari
1: 2003.
2: Vi sentite in privato,
1: magari ci sentiamo in privato, sì, infatti mi è stato il codice, poteva anche non leggere il maestro,
0: no,
1: Cesari,
0: io volevo capire,
1: quindi rivolgiti verso il maestro
0: Cesari, volevo capire il suo segreto,
1: non lo so, vediamo se è questo, vediamo se è questo.
2: Senti, vogliamo fare, vogliamo ricordare come facevo le ricorrenze nel,
1: come le facevi le ricorrenze
2: fa,
0: come le faceva maestro,
2: vuoi mettere la base tra poco, ma dopo lo facciamo fra un po',
1: questo, no,
2: la ricorrenza era sulla base quella delle ricorrenze, quella di Ollie e Benji, poi è diventata dopo di Ollie e Benji, però chiaramente non è che si parlava di rock, si parlava di cultura generale.
0: Ah, vabbè, sì, sì.
2: Quindi che ne so. Vabbè, questa
0: non no, questa.
1: Quella classica che usiamo sempre.
0: Quella classica, noi pensavo che era una cosa nuova.
1: No,
2: proprio quella là. Per esempio, che ne so, oggi
0: adesso andiamo a
2: trovare, ma non c'è problema, io intanto parlo anche su, ecco, no, però non riesco a parlare,
1: no, non si può, non
2: su,
1: si può, le ricorrenze
2: su,
1: devono
2: su
1: essere
2: Cristina
1: fatte
2: D'Avena,
1: in un certo modo, parte. Ovviamente erano ricorrenze non musicali, ma ricorrenze storiche,
2: no, però, esempio,
1: di attualità, c'erano diverse
2: esempio,
1: cose.
2: Il 6 ottobre 1689 viene eletto Papa Alessandro VIII,
1: certo,
2: e poi c'era tutto
1: certo.
2: l'excursus
1: certo.
2: su Papa Alessandro VIII, l'enciclica, e soprattutto perché quella piazza si chiama proprio Piazza Alessandro
1: VIII, certo,
2: sì, sì, però chiaramente tutte cose che
1: poi che altro c'era, maestro,
2: oggi, c'era per esempio oggi nel 1600 l'Euridice di Jacopo Peri, insomma,
1: sì,
2: sapete tutti, no?
1: Certo, certo, certo.
2: Cioè c'era esattamente
0: di che parliamo,
2: cioè. La più antica, no, alcuni dicono la più antica,
1: la più antica, però
2: invece io dico la più antica opera, sì, che debutta a Firenze proprio oggi nel 1600. Questo per farvi capire che nel 1600 le persone andavano a teatro,
0: per dire,
2: non
0: no,
2: stavano chiuse dentro casa come oggi.
0: Sì, ognuno col proprio smartphone a scrollare, no?
2: Infatti, ognuno rinchiuso nei suoi guai.
1: Il problema, sì, infatti, è quello che si è perso proprio la bellezza
0: del teatro.
1: Del teatro, di andare a teatro. Insomma, perché nessuno va più a teatro, Perché?
2: Nel 1538,
0: sì,
2: tra le 15 e le 16,
0: sì, quindi più o meno a quest'ora,
2: e violenta esplosione del vulcano Monte Nuovo, benché l'ultima della sua breve attività eruttiva,
1: certo,
2: miete ben 24 vittime fra gli incauti scalatori. Chiaramente.
1: Spiace.
2: Gli incauti scalatori. Gli incauti scalatori.
1: Queste erano
0: anche le ricorrenze.
1: Le ricorrenze.
2: Dei cent'anni fa. Penso, almeno siamo migliorati. Cioè,
0: beh, no, adesso sono un po' più attuali.
1: Il resto è peggiorato, però le ricorrenze sono
2: migliorate.
1: Dai,
2: su.
0: Sì, sì, è vero, è vero.

0: the Dead Poets Society.
1: Bob, buonasera Radio Rock.
2: Ciao.
1: No, soltanto un po' di mestizia volevo condividere,
2: sì,
1: perché il tra virgolette London Bar non ha più la torre e pare da indiscrezioni che non la metteranno più, quindi siamo tutti molto molto tristi
2: perché
1: per questo.
2: Tra virgolette, sì, London Bar, cioè raga, London
0: si chiama
2: Bar,
0: così,
2: London
0: non è
2: Bar.
0: Che
2: poi tra l'altro, cioè, il London Bar è nel cuore di ognuno di noi, quindi
0: sì,
2: a prescindere poi,
0: cioè,
2: da
0: è un luogo del cuore, appunto, ancora prima era un luogo fisico,
2: certo,
0: no?
2: A prescindere poi da dei segni esteriori, no? London Bar sarà sempre il
0: ognuno
2: nostro
0: al proprio, ma certo, ma certo.
3: Che ricorrenze, Holly e Benji.
0: Ah sì, beh, questa poteva essere la base alternativa.
3: Che ricorrenze, Holly e Benji.
4: Questo è il nuovo jingle,
2: sì,
4: posso dire.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Con questo ci andiamo ai break.
2: Campionissimo.
0: Da domani, sì, sì.

falling.

0: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
3: Supermercati Pim, i bei family agora. Di risparmio, di qualità.
4: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
5: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Bollettino Digiversario numero 1.
17: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
16: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
18: Questo è
19: Antipop.
20: La trasmissione che peggio è impossibile.
21: On Radio Rock.
22: 16:36, questo è sempre Antipop. Loro i Black Rose che arrivano con Chilus Again.
21: Radio Rock. Back in time.

0: Sound is Madness, Europe.
1: Le ricorrenze del grandissimo Giampiero.
2: Bene, bene, brava cassettiera, complimenti. Per i gusti, per degustibus in qualche modo, verrebbe da dire. Comunque senti, dai, cominciamo dalle pubblicazioni di quest'oggi e torniamo indietro al 1986. Quindi se non sbaglio direte
0: 40 anni fa,
2: 40 anni fa, tondi tondi, per quale motivo? Perché esce su Epic, nel senso di etichetta discografica, il singolo più melodico degli Stranglers, ovvero Always the Sun, tratto dal loro nono album in studio Dreamtime in Gran Bretagna, si ferma al numero 30. Mannaggia, poi tra l'altro loro nel 90 ebbero anche un remix di questa,
0: come no,
2: versione che anch'essa entrò nella top 30. Quindi comunque sia, parliamo di una canzone che se la facessero uscire oggi
0: comunque uguale
2: la top 30, top 30, sì, però
0: scaderebbe i classici,
3: né più né meno,
2: però non riesce poi a capito ad andare oltre questi 30,
0: si ferma lì più o meno.
2: Si ferma lì, però la canzone è molto bella, quindi la volevo condividere con voi altri, va bene?

0: Always the Sun, gli Stranglers.
1: È incredibile perché 11 anni dopo, no? Quindi parlavamo dell'86, nel 1997 sì. Usciva un disco che a molti è piaciuto, a me personalmente la band no, però questo singolo non era affatto male. Parliamo dei Guano Apes, che oggi uscivano con il loro album di debutto Proud Like God, che mi insegnate a voler dire
0: orgoglioso come un dio,
1: come
0: no?
1: Un dio,
2: prude, no.
1: Non fare queste battute, perché Proud, anche gli Oasis cantavano Sing It Proud, vabbè, ma che te lo dico a fa, queste cose tu non le sai.
0: Beh, oggi le abbiamo anche per loro, comunque.
1: No. Oggi abbiamo per tutti.
2: Sì. Non le conosco.
1: Oh, la band di Sandra Nasic, che non a caso, forse era un nome d'arte, penso.
0: No, so credo si chiami proprio così.
1: Sì,
0: lei,
1: no, però c'era discretamente, no?
0: Ah, perché aveva un naso importante.
1: Naso abbastanza pronunciato. Dice
0: Sandra Nasic, cioè non è che si chiama Sandra Urekic, no, per dire.
1: E vabbè, niente, comunque un disco che supererà il milione di copie in Europa, anche grazie alla mia copia, perché sono fermi a 9.999, per fortuna sono arrivato io. E a questo punto direi sentiamo Open Your Eyes, a questo punto, dai pure Open Your Nose.

0: Open Your Eyes, Iguano Apes.
1: Andiamo avanti, apriamo il faldone dei compleanni, perché oggi nel 1982 nasce il signor Will Butler, ex Arcade Fire, polistrumentista, compositore, all'interno insomma degli Arcade Fire dal 2003 Fire al 2021, e tra l'altro è il fratello minore di Win Butler, però è anche il fratello maggiore
2: di Win Butler.
1: No, di no. Wind Butler. Win, che certo. È il terzo fratello.
0: Sono tre,
1: Butler.
0: No?
1: Sono esatto. Tre loro, giusto?
2: Quindi, Win, Wind
1: e Will.
2: E Will.
0: Sì,
2: Will. E
0: tutti poi con la V.
1: Sì, è con la doppia V.
0: Con la doppia V. Sì, sì.
1: Di William, per intenderci.
0: Sì.
1: Eh?
0: Sì.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
5: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
7: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in via del Forte Tiburtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte Tiburtino 160.
8: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?

0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no.
3: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Stai ascoltando Antipop. Antipop.
12: La trasmissione che peggio è impossibile.
13: On Radio Rock.
14: Terza e ultima ora di Antipop di oggi, di questo martedì 6 ottobre 2026. Valerio, Emanuele e Giampiero con voi fino alle 18. Arrivano anche gli Smash Mouth con Can't Get Enough of You Baby.
13: Radio Rock. Back in time.

0: la nuova degli Architects.
1: Ah, quindi ancora ricorrenze, eh?
0: Sì, dai, pure
1: tutti
0: oggi
1: a prendere in giro.
2: L'ha chiesto
0: più,
2: lei, maestro, di farne un'altra.
1: Io ho chiesto,
2: mi pare che mi è capito così.
0: Maestro veramente voleva andarsene prima già.
2: Ah,
0: da un
2: allora po', ho capito male, ho
0: cioè,
2: capito
0: sta
2: male.
0: Facendo un favore,
1: no,
0: vedete, anzi.
1: Ma non me,
2: ho capito cos'è? Male,
1: no, non è che hai capito male, tu volevi gettare
0: fango
2: fuori oltre lo stadio.
1: No, no. Vabbè, comunque, senti, per fortuna che questa è la colonna sonora, la prossima canzone che ascolteremo, la colonna sonora del London Bar, perché appunto questa, oggi nel 2003 c'è questa canzone degli Strokes chiamata 1251
0: sì.
1: o 1251, che è proprio l'orario in cui
0: sì.
1: aprì il London Bar, non
0: sì.
1: è la data, perché la data è nel cuore di ognuno di noi,
0: ma non tornerebbe,
1: ma
0: no?
1: È l'orario in cui è stato. E poi subito con lo spago, tutti a mangiare.
2: Sì. Infatti, ogni
1: la pasta,
2: giorno alle 10:51 c'è un minuto di silenzio e poi cioè, si mangia.
1: E poi parte sta canzone.
2: Esatto.
1: E poi dopo.
2: E poi
1: si mangia. Tipo una sorta di preghiera. Fortuna che questa canzone, insomma, non dura moltissimo.
2: Esatto.
0: No.
2: Che insomma, poi se no la pasta si fredda.
1: La pasta si fredda. Io direi sentiamola, perché più di così non so come possiamo rendere giustizia a questa canzone.

0: 51, gli Strokes.
1: Sì, sì, ancora, ho capito, ma oggi che...
0: Oggi non si finisce più.
1: Oggi non si finisce più di fare queste ricorrenze. Guarda, mi sembrate i miei nipoti del futuro, no?
0: Sì.
1: Quando avranno, ah nonno dai un'altra storia,
0: tipo io, papà Castoro, papà Giampiero,
1: esatto, e io dirò no no basta, è ora di andare a dormire. Quindi non so se è il caso che ora Antipop vada anche un po' nanna un po',
0: Beh, non sarebbe male, sicuramente lei maestro ne ha talmente attenzione, tante di storie che stiamo così saltando a pie pari. L'uscita oggi nel 2008 di Dig Out Your Soul degli Oasis, quello che
1: ma
0: è
1: quello
0: tutto
1: non lo mettiamo altro. Non li mettiamo gli Oasis, no, perché sono un gruppo
0: sopravvalutato,
1: primis sopravvalutati, che storcono i soldi alle persone,
0: sì, cioè,
1: un po' troppi soldi.
2: Beh, sì.
1: E anzi, andate sui social e criticate. Andate sui social a criticare gli Oasis dicendo
0: che se ne risentiranno sicuramente.
1: Ah, sì. Pezzi,
2: lasciamoli soli,
1: pezzi di quell'altro. Non ci parlate con gli Oasis.
0: No.
1: Se arrivano gli Oasis,
2: no,
1: voi state là, voi giratevi dall'altra parte e fai, vai a parlare con tua sorella.
0: Sì.
1: Vedete così agli Oasis
2: e loro
1: si stanno zitti.
2: Oasis,
0: sì,
2: via.
1: Allora, oggi nel 2017 uscivano tre dischi oggi, proprio tre dischi tutti insieme.
0: Sì.
1: Uno è di Liam Gallagher, però vale il discorso degli Oasis di poco fa. Se arriva Liam Gallagher e voi fate Liam, tornate a Manchester, vai in quella città,
0: sì,
1: fracica. Poi usciva Marilyn Manson con Heaven Upside Down.
0: Come no?
1: Assolutamente, però noi abbiamo virato sui Darkness di,
0: sì,
1: Pinewood Smile, quando appunto il quinto album della suddetta band, con il figlio di Roger Taylor. The Queen, assolutamente. E tra i vari singoli, io personalmente ho scelto All the Pretty Girls. Mi è piaciuta questa storia di antipop in cui tutti d'accordo ascoltavamo una canzone dei Darkness.

0: Pretty Girls, i Darkness.
1: A assonanze di dissonanze.
0: Ed eccoci anche questo, vorrei dire anche questo martedì, in realtà è un qualcosa che facciamo il lunedì, in realtà ancora quando ci pare, perché poi questa stagione più delle altre la stiamo approcciando così, visto che sono i nostri 100 anni. Vabbè, detto Vero. Questo, oggi parliamo, tiriamo in ballo più di altri i Green Day, perché? Perché la loro Jesus of Suburbia del 2004 dall'album American Idiot pare aver preso in vari passaggi, visto che è praticamente una suite alla maniera dei Green Day.
2: La passiamo dopo?
0: Non lo so, vediamo, forse la passiamo due volte addirittura se riusciamo, pare aver preso spunto in diversi passaggi dai Motley Crue di On With The Show del 1981 e da Bryan Adams, niente meno che di Summer of 69 del 1985. Sentiamo, poi c'è il maestro che ci dice com'è che stanno effettivamente le cose.

0: Vabbè, questa era un po' il
1: una doppia assonanza
0: con i Motley Crue e Bryan Adams. Sentiamo cosa ne pensa il maestro, che è uno dei più grandi fan di Bryan Adams.
2: Dei Green Day.
1: Bryan Cristante anche.
2: Di Bryan Cristante, di Bryan, ragazzino che gioca sotto casa.
0: Sì, di Bryan, quello dei Griffin.
2: Sì, un sacco di Bryan, incredibili. E no, volevo dire che secondo me no, non c'entra niente, non mi interessa i Green Day.
1: Non mi impiccio, questo
2: i Green Day hanno sempre fatto solo musica originale. Sì, vabbè, magari ogni tanto hanno ha strizzato l'occhio,
1: però 100 dischi, cioè.
2: Dove tutta questa discografia? Lo sa che a un certo punto qualcuno ci rimanga male. Ma però sì, vorrei dire andare avanti così, anche perché le ultime canzoni, vuoi dire, almeno
1: originali.
2: Mo adesso però se non devi parlare male di Green Day,
0: devi parlare male delle loro, canzoni.
2: Però almeno adesso sì, le copiano ancora, però le fanno più corte.
0: Sì,
2: almeno queste duravano 6-7 minuti.
0: Almeno prima, insomma, questa arrivava pure ai 9.

0: Blood, Mexico City, gli Elbow. Noi siamo al recap, io credo.
1: Recap.
2: Vediamo un po'.
1: No.
2: Il recap.
1: Noi lo vogliamo.
2: 6 ottobre 2026, buon compleanno. Anatipop, puntata ricca, mitifica Julie. È la protocreatura dalla quale gli dei hanno preso spunto per spargere la vita nell'universo. Egli può. Egli è puntata ricca che alla mediocrità ammicca, puntata ricca che il prosciutto essicca. Giuliologi, diventiamo discepoli del maestro, le canzoni con la pioggia, l'amichevole Riccardazzo di Latina. Per me si va tra la perduta gente, pane e passione, esattamente. Senza infamia e senza gaudio giocavamo con l'ambiguità. Sei uno stronzo. Roosevelt faceva Roosevelt faceva le imitazioni, le contrapposizioni politiche negli anni 70 e il debutto del 1600, quando si andava a teatro in cauti scalatori. Ricorrenze del De Gustibus 1986 è incredibile perché Sandra Nasic, gettare fango 12:51, maestro, raccontaci un'altra storia. Sì. Oasis, via l'assonanza e la dissonanza.
3: Peccato che questa trasmissione prenda un bel 4. Però so, ragazzi, è bella, bella, bella puntata, sono d'accordo. Però voi quando fate la parte delle etero basiche, che noi parliamo.
2: Chi è che fa le etero basiche?
3: Non so,
2: che cosa c'entra?
3: Però io ho visto una foto, ho detto che.
2: Fuori onda all'onda.
3: Cioè, no, cioè. Però fuori onda, io ho detto, ragazzi, andiamoci piano con questa storia dei 100 anni.
0: Sì,
3: cioè andiamo, non esagerate con le feste, i festeggiamenti, che chi se lo dà.
0: Ma lo stava dicendo a noi, maestro, o a qualcun altro? Perché
3: però no, voi.
0: No, non lo so.
3: Forse erano proprio le etero basiche.
2: Forse stai parlando con loro.
3: Allora sei, dai.
0: Sei. Beh, dai, se permetti, insomma, meglio.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Prosegue la realizzazione del progetto Carme, centro archeologico monumentale di Roma, con oltre 80 interventi, molti già conclusi, che stanno trasformando il cuore archeologico della città. Tra le opere più significative, la nuova passeggiata archeologica e la progressiva trasformazione di Via dei Fori Imperiali. Dal 10 al 24 ottobre, grazie al progetto IEP, Interesse Educativo Prioritario di Roma Capitale, per contrastare povertà educativa e dispersione scolastica, sono in programma 5 giornate gratuite di giochi e laboratori per bambine, bambini e famiglie a Labaro, Fidene, Quadraro, Torpignattara, Borghesiana e Ostia. Per chi è rimasto indietro con i pagamenti, fino al 30 novembre è possibile mettersi in regola con le pendenze Tari e aderire alla definizione agevolata. Per controllare la posizione basta andare sulla piattaforma Equaroma. Info su comune.roma.it.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
12: Iperceramica.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
17: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
18: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
19: Anch'io, anche.
17: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
18: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
17: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
20: Bollettino Digiversario numero 1.
21: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
20: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
22: Welcome everybody, welcome.
23: We are back.
24: We are back.
23: Back to
24: Antipop.
23: Antipop.
25: State ascoltando
23: Antipop.
25: La trasmissione che peggio è impossibile.
26: On Radio Rock.
0: Antipop che non gioca, indovina chi te le suona, ma chissà cos'altro, tra poco scoprirete tutto. Prima gli Scorpions che arrivano con Big City Nights.

0: Sex of the Night, gli Scorpions.
1: Radio Rock Promotion.
0: Biennale Marte Live 2026, il festival multidisciplinare diffuso fino all'11 ottobre, 40 location, centinaia di artisti tra musica, teatro, danza, cinema, circo e arti visive, tutto insieme, tutto dal vivo, a Roma e nel Lazio, sul palco Baby Shambles, Omar Suleiman, Alberto Ferrari dei Verdena, Camon Tigre, Mika P. Inson, Sara Neufeld degli Arcade Fire, Mauro Ermanno, Giovanardi e tanti altri. Programma e biglietti su biennalemartelive.it, media partner che ovviamente ne ha anche a dirlo Radio Rock.
2: Va ora in onda, sì. Braccio di ferro.
3: Forza che è ora del quiz, indovina chi te la suona domani sera a cena.
4: È Sting, Zeniata Mondatta.
5: Ma quanto cazzo spaccano i Rage?
6: Va ora in onda Braccio di ferro, signore e signori, nella versione più radiofonica possibile.
0: Malagò, commissario della Federcalcio, la giunta CONI vota all'unanimità elezioni il 14 dicembre.
6: Che palle sta storia,
0: però, sì, anche meno.
6: Non se ne può più, ma che c'entra però con
0: Braccio? C'entra che noi siamo un po' i vertici del calcio.
6: C'è anche un po' Malagò.
0: Sì, anche un po' Malagò, che è un po' commissario, un po' presidente.
6: Oggi è innegabile, sì, è incontrovertibile. Sì, sì. Maestro Giambiero, c'è un livello di difficoltà?
7: Sì.
6: Me lo può dire se ne va?
7: Canzoni con la pioggia.
6: Su?
7: Canzoni col fischietto.
6: Bello.
0: Vabbè, ci sta.
6: Ma il fischietto dell'arbitro? Ah, no, ok, il fischio.
0: Forse tipo Wind of
7: non
0: Change.
7: È però. Esatto, però non si. Cioè, non è carino farlo.
6: No, in radio non è.
7: No, non è carino, però era per farvi capire.
0: Per capire, vabbè, certo. Non, cioè, per tipo, rendere meglio.
6: C'è anche un premio?
7: Eh?
6: C'è anche un premio?
7: Sì, beh, certo. Deve esserci il premio, sennò chi cavolo ci gioca a braccio, di ferro. Beh, un io oggi sto pensando in inglese, per quello che fatico. Ken, che è la scatoletta, una scatola di spinaci proprio.

0: il barattolo.
1: E vedi, purtroppo quando penso in inglese,
0: fate sapere dire è box.
1: The box, eh? Box Populi, Box Day.
2: Sì, abbiamo quindi questo
1: che è una frase inglese importante.
2: Questo barattolo di spinaci? No.
1: Sì.
2: Ah, sì, vabbè,
1: spinaci barattolo verdi.
2: Vanno bene.
1: Spinaci verdi.
2: Beh, perché ci sono anche gli altri colori. Sì. Ah, è il nono album della band dell'artista, pubblicato nel 1971. È il capitolo centrale di una trilogia ideale conclusasi nel 1972.

0: prima di interpellare il maestro Cesari, prego, volevo dire al nostro Giancarlo da Roma: rimettiti le mani in testa.
1: Questo vale sempre e comunque.
2: Dai, ma poi smettila. Non ti invita poi.
0: Chi? Fai... Noi. Lui. Beh, lui, maestro Cetri, cosa suona oggi?
1: Oggi suono no, la giunta Coni.
0: Immaginavo.
1: In realtà la giunta Coni, prima o meglio in purezza e poi all'interno del disco di oggi, sì. Sentiamo.
3: E il tuo cervello non pesa un chilo. Da troppo tempo non passa di qua.
1: Beh,
2: no.
1: Beh,
2: no. Lascia un secondo, vabbè, sì, no,
3: Sul treno quando
0: questo era
3: Arriva in città.
0: Invece all'interno del disco come suona la giunta?
1: Suona in maniera evidentemente diversa,
2: sì.
1: Diversa nella misura in cui non è uguale a com'è che suona in purezza, sì. Abbiamo detto stiamo suonando la giunta Coni, vista sì, anche la strettissima certo. attualità di quello che sta accadendo con questo presidente che in realtà poi è stato eletto ma fino ad un certo punto. Vabbè, sentiamo dai.
2: Vabbè, ma
1: dai,
2: dobbiamo dare un altro aiuto, non lo so.
1: Beh, più di così, ragazzi, contando che abbiamo appena iniziato. Su 3899106600, di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando?
4: Brand new music right here.
5: Brand

0: Voices in Tennessee, Case the Elephant. È incredibile, non ci è arrivato veramente nessuno.
1: È il nono album della band o dell'artista, pubblicato nel 1971. Sono pochi le band o gli artisti, insomma, che nel 71,
0: è
1: no?
0: Su.
1: È il capitolo centrale di una trilogia ideale conclusasi nel 1972.
0: Andiamo con gli ultimi due indizi, attenzione, prima la cassettiera e poi il reverse. Sentiamo lei, eccola.
2: Il titolo, espressione inglese che indica letteralmente una persona con la tendenza a rubare, assume qui anche una forte connotazione sessuale. Perfettamente coerente con l'immaginario provocatorio della copertina ideata da Andy Warhol.
0: Pure tutte queste band o artisti con la copertina fatta da Andy Warhol, se proprio volessimo dirla tutta, ma c'è il reverse, c'è anche questo, sentiamo.

0: la sento sbattere un po' i pugni, sì, maestro, contrariato. Ah,
1: parla delle sise, dai, ma che cavolo di reverse.
0: Poi cioè... la strascica pure un po' come cosa.
1: Le sise, come a dire, ah, io sono un uomo. Questa idea del macio anni 70. Che
0: anche qui un po'
2: delle sise anni 70.
1: Le sise anni 70, i chiodi, ste cose. Sì.
2: Le battute borracce, com'era?
1: Kurt Reynolds.
2: Sì, che mi ha vomitato. Sì. Vabbè,
1: mi sembra un po' troppo. Sì, sì, scusatemi.
0: No, ci siamo capiti, però. Giusto, giusto.

0: Dreamer, Van Halen, visto che oggi nel 2020 veniva a mancare, sì, tra l'altro, Eddie Van Halen.
1: Vero, vero, vero, vero.
0: Volevamo ricordarlo, insomma, in chiusura di questa trasmissione. Allora,
1: ne abbiamo parlato fuori onda, Valerio.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
1: Ah, quindi questo sì.
0: Sì, sì. Allora, cari Emanuele, Giampiero,
1: sì,
0: Giampiero ed Emanuele, che ti si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi?
1: So,
0: ce l'abbiamo o non ce
1: Sono
0: l'abbiamo?
1: Sono confuso, non lo so.
0: Non lo sai, lei maestro?
1: Ma oggi è talmente facile che
0: E infatti c'è Arianna che scrive:
2: brava Arianna!
0: Rolling Stones, spazio, trattino spazio, Sticky Fingers.
1: Ah, pensavo no, allora.
0: No, non quello, cioè, okay. Però sarebbe stata una bella battuta,
1: No, però che stato detto, tu la smetti, poi ci devo dire una cosa, allora,
0: sì,
1: se da domani ci rompono le scatole sui desktop, sulle immagini del computer, ricordiamo che Emanuele Forte ogni giorno cambia l'immagine del computer B di Radio Rock. Io lo so,
0: fare un dispetto,
3: deserto.
1: Che so, per a chi vuole fare un dispetto, forse a se stesso.
0: Ieri ha messo Via di Ponte di Nona,
1: sì,
3: esattamente, ha messo Roma Est il centro commerciale.
1: Io già c'ho la borsa, ciao.
0: Vabbè, ce ne andiamo, io saluto e ringrazio Emanuele Forte, Giampiero Giugno.
3: Grazie a te, Lore Cesare, grazie a lei, maestro Giampiero.
1: Ciao Emanuele, ciao Valerio, ciao cassettiera, a domani.
0: Facciamo con Mal Rumore con voi fino alle 21, ciao!
4: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
3: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Tra vino e tramonti, quarta edizione. Il Lazio Vitivinicolo apre alla Francia. L'11 ottobre torna Tra vino e tramonti. 42 produttori di vino naturale del Lazio ospitano una selezione di vignaioli francesi di Borgogna, Loira e Roussillon. Dalle 12 fino al tramonto, vino, arte e musica nella splendida sede di Palazzo Tronconi ad Arce, Frosinone. Organizzazione a cura di Palazzo Tronconi e Trapizzino. Biglietti disponibili su palazzotronconi.com.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
14: Festeggia la festa

0: delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Rock News, edizione della sera.
7: Apriamo oggi con i Mogwai il singolo con relativo video della nuova Underground con ospite Iggy Pop, ora disponibile sulle principali piattaforme. Primo inedito in un anno della formazione post-rock scozzese, il brano è contenuto nella compilation Happy Tears, in uscita l'8 gennaio del prossimo anno su Rock Action Records. Proseguiamo con i Pink Floyd, perché di queste ore l'annuncio da parte dell'ex Roger Waters della serie di concerti Legacy, a Pink Floyd Show, tutta dedicata al meglio del repertorio della leggendaria band inglese fino a The Wall, riproposto dal vivo da un'orchestra di 10 elementi, capitanata dal figlio di questi, Harry. In partenza negli Stati Uniti a febbraio, il tour, che andrà avanti fino a settembre, non è al momento in programma anche in Europa. Infine i P.O.D. sempre in tema di nuove uscite con l'inedita Outbreak, prima anticipazione dal prossimo lavoro in studio del gruppo, prodotto dalla già collaboratore nel recente passato di Turnstile circa Survive, Will Yip. La canzone è disponibile anche su YouTube con video ufficiale e vede figurare in qualità di ospite alla voce il frontman dei Norma Jean, Corey Brandon.
6: Le ricorrenze.
8: Oggi, 6 ottobre 1998,
9: esce Against, settimo lavoro in studio di Sepultura, il primo dall'uscita di Max Cavalera.
8: 2020.
9: Muore Eddie Van Halen, leggendario chitarrista olandese, naturalizzato statunitense, cofondatore e membro, assieme al fratello Alex, dei Van Halen.
6: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
10: Rumore!
6: On Radio Rock.
10: 18 e 8 minuti, momento sempre migliore per l'inizio di Malrumore. Anche in questo martedì 6 ottobre torniamo a voi con un carico di confusione fondamentalmente, ma tanta buona musica qui su Radio Rock. Polonia Zoom, tra poco con noi anche Sandro Canori, tutto questo dopo Antipop. Antipop che, impersonato da Valerio Cesare, Emanuele Forte e Giampiero Giuli, ha appena pubblicato una playlist sul sito radiorock.it, quindi il luogo in cui andare per scoprire tutto quello che riguarda la vostra radio del cuore, tutto quello che vi siete persi, tutto quello che potete scoprire attraverso il nostro sito, ma appunto la playlist di Antipop, che è finita con dei cavalli, signori, animale totem qui a Malrumore, cavalli selvatici. E in questo inizio noi facciamo uno step in più, perché i nostri cavalli selvatici sono diventati un unicorno bianco e ci piace così.
6: Radio Rock, back in time.

White Unicorn, loro sono Wolf Mother, che danno il via a questo mal rumore. Un mal rumore che inizia anche in questo martedì 6 ottobre con quel rumore che ci piace tanto, quello dei cavalli, degli zoccoli, dei cavalli, dei cavalieri dell'Apocalisse che arrivano. Mentre dico Apocalisse vedo un missile esplodere al telegiornale, quindi tutto torna, stanno finendo i nostri giorni, ma finché non finiscono, giorno dopo giorno, noi qui a tenervi compagnia dalle 18 alle 21.

0: Non ci piacciono tante versioni di Topolino, ma dobbiamo accontentarci di quello che passa il convento.
1: Che è House of Mickey questa,
0: la casa di Topolino.
1: Mamma mia, guarda, guarda, cioè veramente incredibile, anche a orecchio te l'ho beccata.
0: Pippo e Sandro Canori.
1: Vuoi fare questa gag te l'ho rovinata?
0: No, non era una gag.
1: Vogliamo rifarla?
0: Era saprei come farla.
1: Mickey Mouse, poverino Pippo, Sandro Canori, bella. Buonasera amici ascoltatori, ascoltatori. Io di Roccia 600, questo è Marrumore, estimatori di cavalli.
0: A quanto pare proprio così, tanti cavalli da tutte le parti. 3899 106 600, che voi siate cavalli o meno, questo è quello che ha deciso il caos noi non lo contraddiciamo. Tra l'altro ogni tanto gli facciamo la ramanzina perché fa delle cose veramente, signori, quante volte ci proporrà gli Oasis o i Gallagher oggi?
1: Hai voluto.
0: Andiamo anche da quella parte se vuoi, ma è proprio così. Sulle ali del caos che nella puntata di ieri, prima della settimana, cosa abbiamo capito?
1: Cosa abbiamo capito?
2: Fatti appresi in questo strutturatissimo episodio di Malrumore. Bamboleio è una rumba flamenco con influenze pop, pistacchio e granella di nocciole. Zantan. La risposta è la pensione de paranonna. Se sei una macchina, aiuti un ragazzino a fare i compiti, puoi fare la fine di Terminator. Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos. Questo è Malrumore.
0: Ma anche

0: così, dobbiamo lasciare liberi tutti i cavalli che ci vengono in mente. Cosa che succede spesso, perché qui un cavallo e l'altro, ogni tanto nelle canzoni escono fuori sempre dei cavalli qui su Radio Rock. Addirittura sì, ci sono stati periodi storici dove c'erano un sacco di cavalli nelle nostre novità. E quindi cavalli, signori, cavalli anche contemporanei, come puoi sentire.
1: Io intanto stavo controllando sulla chat dei contenuti per vedere se qualcun altro aveva parlato di una delle notizie
0: di cui
1: volevo parlare io. E ho visto che i ragazzi di Antipop si danno un voto,
0: certo,
1: alla puntata.
0: È una delle cose migliori di Antipop.
1: No, da soli però se lo danno, scusami.
0: Temo di sì.
1: Aveva un conflitto di interessi, io dovrebbe dare...
0: Vedi il tipo di voto che danno.
1: Ma lo chiedono al pubblico?
0: Non lo so, pubblico, lo chiedono al pubblico?
1: Non so, magari non volevano sapesse questa cosa.
0: Ma sì, lo dicono anche, ah, se, okay, se lo auto... Poi... se è basato su una percezione di come è andata al loro interiore o se sono anche
1: perché
0: gli altri.
1: Secondo me sono un po' troppo severi, sto a vedere i voti. Sono
0: ma
1: un po'
0: a volte
1: severi.
0: I voti sono Giampiero, cioè non è che quei numeri...
1: No, gli ultimi sono tutti numeri e bassi però, perché
0: che
1: ragazzi?
0: Frutto daremmo come voto ad Antipop? Questo è il tema di oggi.
1: E noi cosa, che voto dobbiamo dare a questi primi minuti?
0: Ma il rumore fuoriesce da tutti i voti. Meno male, soprattutto
1: no,
0: quelli
1: no,
0: ecclesiastici.
1: Sto dicendo cosa stiamo facendo. Era un
0: cavalli.
1: Modo gentile per dire questa cosa.
0: Cavalli. Non vuoi sentire altre
1: ma
0: canzoni
1: perché
0: sui cavalli?
1: Cavalli?
0: Non lo so, l'ha deciso il caos. Ha detto finiamo Antipop coi cavalli, iniziamo con gli unicorni, continuiamo coi cavalli. Senti, questo è un giusto mood per arrivare poi alla novità. Io non lo so chi è Massimo. Tu lo sai chi è Massimo?
1: Mi zio.
0: Ah, ha fatto questa canzone?
1: Non penso.
0: Incredibile, si chiama solo Massimo.
2: Lento lento sulla strada di
1: zio.
2: Gerusalemme, sulla
1: no,
2: sella di un somaro viene l'uomo di Betlemme.
0: È sommarello questo.
1: Non è che spagato. Solo Gerusalemme fa rima con Betlemme, questo lo dico a tutti i songwriters.
0: Vabbè, ma qui è Hop Hop Sommarello, quindi credo sia proprio la storia.
2: Hop Hop Sommarello, trotta trotta il mondo è bello. Hop Hop Hop Sommarello, trotta trotta tu porti l'agnello.
1: È l'agnello a Gesù.
0: Sì, lo so, però ha fatto tante canzoni il signor Massimo.
1: Ah, è l'ingresso a Gerusalemme, quello accolto dalle palme.
0: Eh certo,
1: no?
0: L'avevo capito persino io.
1: No, io no. Anzi,
0: ma è
1: ero
0: famoso.
1: Anche disturbato dal fatto che da noi usavamo le palme d'olivo, ma quelli sì, palesemente usavano le palme da dattero.
0: Cioè, non, ma poi sì, palme d'olivo. No, non sono palme, sono olivi.
1: Sono sempre palme, dai.
0: Ma hai mai
1: e poi quello ci abbiamo qui.
0: Sandro Canori, non hai mai. Ormai abbiamo anche
1: qui
0: la palma. Scusami, tutti gli anni
1: sì,
0: di servizi di Striscia la
1: però
0: notizia sul punteruolo rosso, che non solo. Cioè, hanno fatto in tempo
1: tradizione
0: a crescere le palme.
1: Questa è una cosa della tradizione.
0: Hop hop hop Sommarello, questo posso dire.
1: Quindi è Gesù che parla.
0: O qualcuno
1: è
0: che
1: Gesù
0: vede
1: che
0: questa
1: dice
0: scena.
1: Hop hop hop Sommarello.
0: No, credo che descrive la scena, ecco. Cioè lui è un narratore esterno che
1: ah,
0: parla
1: okay,
0: del
1: Sommarello.
0: Ah,
1: che magari già sapeva del 7 ottobre.

0: irresistibile. Ma dicevo, questo Massimo è famoso, ha 3700 ascoltatori mensili, ha fatto Sarà perché ti amo, Per Elisa, Billie Jean, Angst e molti molti altri.
1: È vero, Per Elisa.
0: Sì, ma non sono sue, tu, nessuna di queste
1: però
0: è sue.
1: Non le canta lui, vabbè, le scrive.
0: Mi sa di sì, perché Festival Parade Hit Sanremo 81, chissà che cosa mi sono persa. Sarebbe stato meglio avercelo perso, esserselo perso per sempre.
2: Brand new music right here. Brand

0: Fisherman's Horizon, no, volevo dire Kingfisher, How Lonely, prima novità di questo mal rumore molto cavalloso. Avrà parlato questa canzone Sandro forse di un cavallo molto solitario, non lo so, non ero attenta come al solito.
1: Ma c'è stato mai un periodo nella storia dell'uomo in cui questo pezzo è piaciuto a qualcuno, nel senso che c'era proprio gente che faceva oddio c'è quello di Oh Pop Somarello?
2: Vabbè, sono arrivati un sacco di messaggi, esatto. Gente di
3: Sibiglio, Somarello, ma mi fumo un bel gighello, Oh Pop Spinello, Somarello assomiglia a tuo fratello. Una roba così.
0: Potremmo così, così. Bravissimo, così. Bravissimo Donald, potremmo in qualche modo farla nostra. Ma il nostro, la polemica di Sandro non era sulla rima con Ello, era sulla rima con Betlemme.
2: Sì,
0: no,
2: era
0: Gerusalemme,
2: Gerusalemme e Betlemme.
0: Fate rime con M, per favore. Solo messaggi in rima M questa sera al 3899 106 600. Ah, oh, ma è orecchiabile questa canzone, dice Umberto.
2: Paolo Barabani, giusto? Paolo,
0: no,
2: Barabani.
0: Chi cazzo è?
2: Io Pop Pop Somarello.
0: No, questo era Massimo.
2: È il brano con cui Paolo Barabani.
0: Vedi se c'è un Massimo
2: credibile
0: di mezzo.
2: Paolo Barabani è un nome.
0: Io
2: bellissimo.
0: Voglio chiamarmi Paolo Barabani adesso.
2: Il Pop Pop Pop Somarello è un brano con cui Paolo Barabani esordì al Festival di Sanremo nel 1981. Da lui composto insieme a Enzo Ghinazzi e Giampiero Reverberi.
0: E non c'è nessun Massimo.
2: Ma tu, cioè, Enzo Ghinazzi, hai capito chi è?
0: No.
2: È Pupo.
0: Ah, è vero.
2: E Giampiero Reverberi, che invece è solo
0: che nome incredibile.
2: Giampiero,
0: ma si chiama Reverberi veramente? Cioè tu fai musica e ti chiami
2: Reverberi. È il fratello di Gianfranco Reverberi, pensa.
0: Quanti Reverberi?
2: Sesto posto, diventando la maggior hit discografica del cantautore bolognese. Tanto che nel 92, quindi 11 anni dopo, venne pubblicata una nuova versione remixata, che quindi sarà questa. Ciò nonostante, in seguito all'esordio al festival e al successivo successo di Buon Natale, la carriera del cantante non si rivelò altrettanto fortunata. Di lì a poco scomparve visibilmente dai riflettori.
0: Che però c'è un problema, perché da Oh Pop Pop Somarello a qualcosa che hai mezzo accennato tu, anche non volendo, veramente è tutto complicato. E alla fine siamo più o meno nel mondo dei cavalli anche qua.
2: Io non ho nominato questa cosa mai, non so
0: perché
2: nemmeno
0: cos'è.
2: Perché
0: hai detto Pop Pop Somarello ed è diventato Ipotommaso.
2: Si chiama Pop Pop Somarella la canzone.
0: Sì, però se tu ci fai caso, detto da un altro ti ha portato qua. Perché poi che cos'è l'ippopotamo se non il cavallo di
2: Ma Tommaso
0: di
2: non è un nome da ippopotamo.

0: giapponese c'ha un nome molto più banale.
1: Ippo Tommaso?
0: Sì.
1: Cioè?
0: Kabba.
1: Beh, vuoi mettere col Ippo Tommaso, però Ippo Kabba è molto meglio che Tommaso.
0: Beh, che Kabba chissà che vuol dire, magari vuol dire Ippo Tommaso.
1: Proprio tante che si arrabbiano anche i santi. Si arrabbiano anche i santi, in una sigla dei bambini.
2: Quanti proprio come fanno i santi? Ippo Po,
1: sono santi.
2: Ippo
0: Po, Kabba in filippino vuol dire nervoso, a quanto pare.
1: Beh, ci sta, ci sta. Insomma, era un po' così Ippo Tommaso, lo sappiamo bene. Però
0: perché translate me lo dà solo dal filippino, il giapponese non me lo dà.
1: E sarà un nome.
0: No, però era nervoso lui di solito.
1: Combina guai, lo dice la sigla.
0: No, però non si arrabbia quasi mai. Quindi no, quindi è solo un nome proprio.
1: Senti l'ASMR anzitempo. Però è dispettoso. Quindi
0: beh, però
1: dei danni li fa, è un ippopotamo.
3: Ippo Tommaso, se tu ci fai caso. Ippo Tommaso, se tu ci fai caso.
1: Che basso.
0: Ippo Tommaso, se tu ci fai caso, però non si può sentire. Ma possiamo superare questa cosa.
1: Ma senti che basso.
0: Cantata da Corrado Castellari e Le Mele Verdi.
1: Le Mele Verdi di Mizzi Amoroso.
0: Il testo è di Mizzi Amoroso, poi.

0: un personaggio opposto a quella di Sandro Cannoni. L'ippopotamo
1: 300 molto puntate Ippodomato.
0: Mamma, bellissimo, tra l'altro bellissimo. Quanti ricordi. A proposito, c'era chi diceva che Opopso Marello ricordasse la sigla di Holly e Benjamin.
1: Solo 152 su 300 ne sono arrivati qua.
0: Di cosa?
1: Degli episodi di Ippodomato.
0: Ma e i perduti?
1: Sono 148 episodi, non sono mai arrivati. Fuji TV sono andati in onda tutti.
0: Incredibile.
1: 300 episodi a 5 minuti l'uno.
0: Pensate, io li voglio tutti, voglio tutti, voglio il cofanetto completo con anche gli episodi sperduti di Ippo Tommaso, un giornalismo d'inchiesta anche questa sera qui a Marrumore, cavalli da tutte le parti, cavalli anche di altre specie e quindi un piccolo pony bianco potrebbe seguire, White Pony, esisteva, che c'è?
1: In inglese si chiamava The Walking World of Tick and Tuck.
0: Bello, vabbè, io avrei voluto dirvi qualcosa sui Deftones, mandate su Wikipedia.
1: Ma che ce frega,
0: esatto.
1: Ippo Tommaso.
0: White Pony, molto
1: Ippo i Don Cuervo.
0: Ippo i Don Cuervo, molto bello anche in Spagna. Io qua porto la cultura, eh? È stato un cartone importante questo qua, Sandro. Tu mi sottovaluti sempre, mannaggia, mannaggia. Vabbè, sono scesa in cantina, ma l'intro è finita, quindi Deftones per noi, White Pony, Passenger. Sappiamo che questo passeggero è anche molto gustoso.

0: official home of rock and roll.
1: L'unica che ti fa tremare lo stomaco.
2: Non accettiamo imitazioni.
0: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.
4: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
5: Radio Rock e Teatro De Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro De Servi Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
6: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: iperceramica.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: O come Sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io, anche.
10: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
13: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: Bollettino Deghiversario numero 2.
15: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
14: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
16: Questo è Malrumore.
17: Malrumore
16: on Radio Rock.
18: 18:38, Malrumore è iniziato proprio da una mezz'oretta, già pieno di cavalli. Chissà se ci sono anche in questo brano dei Prodigy. Radio

0: may or should concern.
1: A perfect circle per noi, to whom it may concern. Torniamo in diretta, caro Sandro Canori, tu che sei con noi in questo marrumore.
2: Sei con noi. Stiamo sentendo.
1: Beh, una canzone bellissima che ci segnalava Elena.
3: Avevamo 5 anni, correvamo sui cavalli, io e lei.
2: Basta.
1: Ma che vuoi? Perché basta? Dammi un valido motivo perché basta cavalli. Quando oggi è iniziata così, eh? Bang bang, perché basta cavalli? Non si può sapere. Bene, quindi tornando a noi, 3899 106 e 600.
4: Kaba in giapponese significa stupido.
1: Però
2: no, se ne è accorto.
4: Ma ha fregato la fretta. Baga significa, esatto, stupido. Kaba
1: va. Grazie. Bene, facci sapere, mi raccomando. C'è chi scrive Vincenzo Salemme? In che senso?
2: Che senso?
1: Non lo so, quale parte era Vincenzo Salemme? Va bene, anche versi confusi vanno bene. Oltre 899 106 600. Noi non vogliamo
5: altro. A Canori, datte all'ippica.
1: Ecco, forse è quello che stiamo cercando di
2: tema,
1: suggerirti. È proprio questo. Avevamo 5 anni, correvamo sui cavalli. Diciamo la verità, che l'unico cavallo che a te piace
2: cosa? Ma però io non c'entro niente questa cosa, non ho chiesto io. Senti, sta canzone l'abbiamo già sentita, non l'ho richiesto, tant'è vero mi sono stupito di averla risentita, quindi comunque mi dissocio totalmente, cioè non c'entro niente, è una tua scelta e ti prendi le tue responsabilità.
1: Va bene, veniamo a noi. Di tutte le annose questioni,
2: non la
1: che
2: sentiamo,
1: abbiamo
2: però.
1: Ah no, non la vuoi, no, sentire, la come le altre abbiamo sentito un pezzettino.
2: Ah, okay.
1: Che bella, però. Non si può fare, non si può fare, è andata così. Però MC Cavallo è sempre una bellissima,
2: certo,
1: gioia. Senti Sandro, qui succedono un sacco di cose,
2: sì,
1: su cui io vorrei delle spiegazioni. Perché cavalli da tutte le parti, mi sembra la stessa cosa che sta succedendo leggendo le notizie. Leggo Malagò da tutte le parti,
2: sì.
1: Io a malapena ho capito chi diamine sia codesto signor Malagò.
2: Come Malagò? Come chi è Malagò?
1: Sì, vabbè, ma io ho un'idea confusa un po' su tutte cose, no?
2: Era il presidente della FIGC.
1: Ok.
2: E adesso è il commissario della FIGC.
1: Perché sto leggendo tutte queste cose, cioè Malagò fa delle cose con Malagò, levando Malagò,
2: allora,
1: mettendo Malagò per Malagò.
2: La FIGC è stata, la FIGC aveva come presidente Malagò.
1: Ok.
2: Ok. È stata commissionata commissariata, scusate, dal CONI, ok? Che ha deciso di mettere come commissario Malagò.
1: Ok.
2: Te la rispiego. Allora, Malagò è il presidente della Federcalcio.
1: Okay.
2: Okay. Il CONI decide il commissariamento. Oh, non ce la faccio di sta parola.
1: Commissariamento.
2: No. Vabbè. Il nuovo decide di mettere un commissario.
1: Nuovo.
2: Di commissariare.
1: Cribio.
2: Non so, sto inventando parole. La Federcalcio di solito si fa in stato di crisi, no? Come quando, che ne so, cade un sindaco,
1: cade tutto un comune
2: e ci si mette, no, in sostituto fino alle prossime elezioni, ci si mette un sostituto di passaggio.
1: Okay.
2: quindi
1: prima era quello, adesso il sostituto.
2: Malagò era il presidente,
1: ora è il sostituto di passaggio,
2: è il sostituto di se stesso, capito?
1: In attesa,
2: cioè, della prossima elezione in cui lui è il favorito e forse anche l'unico
1: candidato.
2: Sì.
1: Mi sembra questa cosa qua effettivamente notavi molto bene ora che me l'hai spiegata.
6: Ci troviamo davanti a una crisi senza precedenti, mi chiami il presidente.
7: È lei il presidente?
6: Bene, allora so già tutto.
1: Beh, perfetto, direi. Ok, fantastico.
2: Questa è andata esattamente così. Questo è un estratto esclusivo che abbiamo solo noi delle sale del CONI. Perché sì, praticamente martedì il CONI, che è il Comitato Olimpico Nazionale, ma questo lo sappiamo tutti, ha deciso di commissariare la FIGC, cioè la Federazione Italiana di Calcio, e di nominare come commissario Giovanni Malagò, che però era il presidente della FIGC da giugno. Quindi di fatto Malagò si troverà da commissario a prendere il posto che aveva da presidente, il tutto con l'obiettivo di portare la FIGC verso le nuove elezioni, in vista delle quali è considerato non solo il candidato favorito, ma forse anche l'unico candidato.
1: What the fuck?
2: Quindi
1: ma
2: non
1: perché,
2: so,
1: come ci
2: te
1: siamo
2: la ripeti? Perché più la ripeti e più perde senso, capito?
1: Sì, no, ma per me a malapena l'ho avuto all'inizio, anche perché se cerchi le notizie a seconda di quello che scelgono di raccontare le testate, trovi tutte frasi con Malagò protagonista. Sembra quella cosa di quando devi scrivere la tua data di nascita e Man in San Francisco, sì, tipo, no? Sembra la stessa cosa, tu scrivi Malagò e ti appaiono tutti i titoli di Malagò che fa cose diverse, più o meno intorno alla stessa questione.
2: Sì.
1: Sono confusa.
2: Io non capisco, cioè ci sono tanti organi, no, di competenza, che di controllo, no, quello e quell'altro, che tutto vada. Cioè non capisco come questa cosa possa essere. Poi io non le so quale so, ovviamente se l'hanno fatto è sicuramente nella legalità. Ma io non capisco come possa essere legalmente fattibile sta cosa. Cioè se l'hanno fatto è ovvio che è tutto secondo regolamento.
1: Certo.
2: Però, cavolo, cioè, tu se commissari qualcosa è perché quella cosa è in crisi.
1: E se in crisi sarà anche causa del presidente.
2: Soprattutto.
1: Chi è a
2: soprattutto, no? Cioè,
1: potrebbe essere.
2: Già il fatto che comunque lui da giugno è il presidente è una roba. Perché comunque già lì sarà discusso, no? Sui perché e sui per come. Ma se decidi il commissariamento vuol dire che devi risolvere un'emergenza, no? E quindi per questo non c'è una regola, secondo me, che impedisce che questa cosa avvenga, perché non ha senso, perché se io metto il commissario speciale è per risolvere il problema che il presidente e i suoi non riescono a gestire barra risolvere, quindi levo il presidente e metto il commissario speciale.
1: Invece qui,
2: no? Quindi secondo me non c'è una regola che lo impedisce, perché non ha senso.
1: E invece stiamo vivendo,
2: cioè, chi ha scritto le regole non aveva previsto secondo me questo scenario. È l'unico motivo per cui è legale.
1: Bellissimo.
2: Perché dice vabbè, tanto è inutile che lo specifichiamo, no? Se stiamo a fare commissariamento vuol dire che c'è uno stato d'emergenza.
1: E invece?
2: E quindi andrà sostituito il presidente. Quindi invece è andata.
1: E invece così, anche delle belle dichiarazioni a cui magari tra poco arriviamo, ma meno male che c'è chi segue questo programma. Vincenzo Salemme era per la rima con M. Avevamo detto solo rime per Gerusalemme, Betlemme diverse. Come pezzo di M, tutte rime Fabrizio, meno male.
2: Ovviamente se siete esporti, perché stavo per dire sport, esporti, che sarebbe un neologismo per dire esperti di sport, e delle varie dinamiche.
1: Se siete sporti?
2: Quindi se siete esporti su tutte queste dinamiche burocratiche.
1: Diteci la vostra.
2: No, diteci un po' com'è possibile una roba del genere. Colmate le nostre lacune.
1: Vabbè,
2: perché
1: ma se
2: a
1: c'è solo lui,
2: sembra una
1: barzelletta. Si vuole accollare questa cosa.
2: Sì,
1: vabbè.
2: E vabbè, è fa un po'... Dai, ci sono state le elezioni in Russia e
1: dobbiamo
2: vedere,
1: dai,
2: meno,
1: anche noi forse facciamo qualcosa. Comunque, altra cosa strana, oggi la regia non ci propone gli Oasis, stranamente, ma sono due volte che propone una canzone diversa dei Beatles. Oggi, primo giorno del mio universo in cui io addosso una maglietta dei Beatles per caso. E quindi vabbè, però scelgo io, caro Caos, quindi non ti arrabbiare.
2: Sì, poi mi fai sentire A Horse With No Name.
1: Va bene.
2: Grazie.
1: Guarda, sta là, incredibile.

0: Questa adorabile Don't Pass Me By è la sua prima composizione da solista in assoluto. E poi no, ci sono gli altri membri che fanno cose divertenti, membri. Tipo suonare il violino, suonare il pianoforte. È proprio McCartney a suonare il violino in questo modo incredibile. Ma perché abbassare tutto quando potremmo effettivamente, visto che siamo...
1: Madonna, ciao amici!
0: Ma che versione... Ma così suonava veramente questa cosa? Che orribile! Eravamo un po' scammellanti con i Beatles, pensavo una cosa.
2: Quanto beve solo caffè dopo?
0: All'inizio più forte di un jet. Sì, ma si capisce come parla male, quindi.
2: Vabbè, è per quello che è diventato famoso. E in quegli anni era un po' così, c'era lui, c'era Dan Peterson, ci piaceva un po' questa cosa.
0: Ci piace quando. E poi più avanti, come si chiamavano quelle di MTV? Chris and Chris.
2: Chris and Chris, e poi c'era Coso. Quello che faceva le trasmissioni misteriose, Rats the Gun, pure un po' così.
0: Io, come dice, io mangio, io non bevo.
2: No,
0: che
2: questo
0: diceva?
2: Non lo so. E poi,
0: sono
2: vabbè,
0: solo fatti
2: diciamo,
0: miei.
2: Sono solo degli antesignani di Bastianic. Poi, no? Che alla fine ci arriviamo, vero. Però comunque poi siamo arrivati a Bastianic.
0: Vabbè, che cosa orribile, preferisco il circo a questo punto. Anche se Mal, tra i cavalli e il fatto di chiamarsi Mal,
2: Malagò dei Primitives, eh?
0: Capito? Mal, Malagò, ma rumore, everything is here. Sandro, arrivano tantissimi messaggi sul discorso, manco Putin, sul discorso Malagò,
2: sì,
0: che stiamo facendo.
2: Ho letto un po' come è stato possibile una cosa del genere. È tutto un discorso di... Il gioco di potere, House of Cards, sembra Game of Thrones. E la cosa che in effetti ho realizzato è che Malagò era a capo del CONI. E il commissariamento l'ha deciso il CONI. Cioè il CONI ha votato Malagò.
0: E quindi se lui era a capo del CONI?
2: No, lui da giugno è a capo della Federcalcio.
0: Si era levato dal CONI.
2: Beh, penso di sì a sto punto.
0: Io spero, se no invece è tutto lì. È lui che ha fatto quello, che ha fatto quello, che ha fatto
2: no,
0: quell'altro.
2: No, credo che ci fosse una battaglia interna tra lui e suo buon figlio. E che alla fine non sono riusciti a trovare un accordo. E quindi il fatto che hanno riscelto Malagò come commissario di se stesso è perché evidentemente, facendo i conti, si sono accorti che avrebbero pareggiato. Questo è rumors. E quindi hanno optato per questa cosa, non lo
0: vabbè,
2: so.
0: Tra

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: rinnovati. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
3: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina.

0: Terrazzina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
2: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
3: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
2: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
3: Ah, vabbè, e quindi?
2: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
3: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
2: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
4: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo il saggio olivo 1 litro a 4,99€. Todis. Buongiorno convenienza.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
11: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
12: Seconda ora di Malrumore inizia adesso alle 19:08. Guardate quanto siamo stati puntuali. Un'ora che è durata veramente un'ora. Martedì 6 ottobre, Paola Miazzumo, Sandro Canori con voi. E adesso arriva anche la mamma di Stacy.
11: Radio Rock, back in time.

0: ma che energia ha questa novità di Tom Morello insieme ai Makeup. Credo sia assolutamente da votare per più tempo possibile, una volta al giorno, sul sito radiorock.it. Fa bene al cuore e fa bene qui e fa bene anche qui, pensate un po'. Chissà se ci sono dei cavalli in questa novità. Nel frattempo tutto si chiarifica non chiarificandosi.
1: L'ho fatto per amore dello sport.
0: Ecco.
1: Del CONI, dei miei colleghi di giunta e consiglio, per evitare imbarazzi. Aspetta, ho sbagliato, forse ho letto male. E allora, l'ho fatto per amore dello sport, del CONI, dei miei colleghi di giunta e consiglio, per evitare imbarazzi. Aspetta, no, forse ho letto male.
0: No.
1: L'ho fatto per amore dello sport.
0: Non l'hai letto male.
1: Del CONI, miei colleghi di giunta e consiglio, per evitare imbarazzi, perché per molti sarebbe stato complesso. L'ho ritenuto una cosa giusta.
0: Devo farlo.
2: Solo Malagò può spiegare Malagò.
0: Perché di questo stiamo parlando, di Malagò, che è presidente presso se stesso, si leva da presidente, si mette da commissionario, si leva da commissionario.
1: Sì, che poi io ho un attimo approfondito la questione.
0: Ma arrivano ovviamente anche loro al 3899 106 e 600, c'è chi riesce a spiegarlo alla fine anche piuttosto bene. Vai a capire chi era che l'aveva spiegato abbastanza bene, però viene commissariato perché quando è stato eletto non era tesserato alla FIGC.
1: Esatto.
0: Questo è un requisito indispensabile.
1: Sì e no, perché dalle ricerche che ho fatto ci sono stati altri due presidenti della FIGC che non erano tesserati FIGC. Quindi pure lì, perché Malagò non va bene che ha la tesserina perché non va bene Malagò se già altri due presidenti
0: non erano tesserati? Perché he has
1: enemies.
0: Perché
1: Malagò non va bene? Evidentemente sì.
0: Allora, visto che in tanti ci hanno mandato la loro spiegazione per aiutarci, scegliamone uno, Gianluca.
3: Ma sapete, ragazzi, perché è stata commissariata? Perché prima il presidente era un altro. Bene. Ed è stato eletto Malagò come presidente.
0: Okay.
3: Il problema è che Malagò non era tesserato FIGC e quindi non poteva neanche essere eletto presidente.
0: Ma invece?
3: E quindi questa cosa ha fatto scattare il commissariamento.
0: Okay.
3: E adesso il commissario sarà proprio lui.
1: Quindi è molto peggio di come
0: è
1: uno
0: ancora
1: la può
0: più
1: intendere.
0: Bislacca di come ci sembrava all'inizio.
1: È ancora più ridicola di come poteva sembrare solo dai titoli, perché stiamo parlando del fatto che tu, per risolvere un problema che tu hai creato, metti te stesso. Bah. Poi, al netto del fatto che, ripeto, mo non è per, però ci sono stati altri presidenti a FIGC senza tessera a FIGC. Quindi, perché Malagò non andava bene?
0: Perché?
1: C'è anche questa domanda da farsi. Quindi magari se la sapete
0: 3899 106 600.
4: La pensione de pora nonna.
0: Ormai questa è la risposta ad ogni cosa. Mi raccomando. Bravo Lorenzo.
1: Vabbè, comunque abbiamo abbastanza parlato.
0: Arriva un altro Lorenzo.
1: Però mi raccomando Tu che paghi il pezzotto.
0: A chi?
1: Tu.
0: Io non pago il pezzotto.
1: Tu che paghi il
0: pezzotto. Non si paga poi.
1: Sei il male del calcio.
0: Ma chi paga il pezzotto?
1: Tu
0: il
1: sei il male del
0: calcio.
1: Il pezzotto
0: non si paga.
1: DAZN a 50 euro al mese, capito? Va bene, ma tu sei il male del calcio.
0: È proprio noi, certo.
1: Lasci vostra.
0: Senti,
1: guarda,
0: è come,
1: la cosa che mi fa
0: tipo,
1: veramente...
0: C'è il Papa. No, aspetta, abbiamo scoperto che il Papa non ha fatto la cresima. Allora, aspetta, leviamo il Papa. E mettiamoci il Papa.
1: Io tanto. Dico che
0: mentre
1: tutto
0: leggiamo
1: questo,
0: il prossimo Papa, che sarà sempre lui.
1: Sarà populismo, non lo so. Però dopo tre mondiali in cui l'Italia non si qualifica, lo so che qualcuno potrebbe dire: ah, ma il calcio, ma chi se ne frega.
0: Ragazzi, no,
1: calcio,
0: c'è anche chi può dire Sandro Canori,
1: il calcio so miliardi di euro. È una delle industrie più impattanti di questo paese, soprattutto dal punto di vista di intrattenimento e sportivo, no? Quindi cioè, perché non dovete guardare solo i calciatori e i dirigenti, che sono ovviamente quelli che saltano più all'occhio, ma il mondo del calcio vuol dire anche il giardiniere di Trigoria,
0: certo.
1: Il magazziniere, no? Vuol dire mille, vuol dire tantissimi indotti, quindi non è una cosa da derubricare come è il calcio, perché il calcio è un'industria importante di questo paese ed è una cosa che stiamo perdendo male, come tante altre cose, per carità di Dio, quindi forse non è la più importante che stiamo perdendo, ma la stiamo perdendo perché comunque sono tre edizioni dei mondiali in cui noi non ci qualifichiamo, e lo so che per molti può sembrare una cosa ridicola, ma e in parte magari lo è, ma in realtà è una roba che impatta molto sulla nostra economia e su tante famiglie che non so quelle dei calciatori, ma famiglie normali con stipendi normali. Quindi in teoria, visto che è una delle poche eccellenze che abbiamo oltre la mafia, potevamo insomma tutelarla e cioè no. Quindi dopo tre mondiali uno si aspettava che non si ritrovavamo dentro questa cosa ridicola del commissariamento, del commissario, del presidente che al mercato mio padre comprò, capito? Perché io comunque continuo a vedere tutti i signori con i capelli bianchi che vedo da quando sono ragazzino lì a litigarsi sempre le stesse poltrone. E poi le cose non cambiano. Ora, sarò populista, non me ne frega niente, ma così è. La cosa più svilente è che non ci sia, come per Mattarella, no? Il povero Mattarella che l'abbiamo obbligato a rifare il presidente, non ci sia una vera soluzione, una vera alternativa, che non siano i sempre stessi culi, sempre le stesse facce, sempre le stesse parrucche bianche.
0: E in questo caso e proprio letteralmente sempre la stessa.
1: E
0: proprio.
1: Questa cosa è lo specchio de tante industrie del paese, purtroppo. Cioè il calcio rispecchia, come la politica, come tante altre cose,
0: questo che abbiamo sotto
1: gira.
0: La nostra voce.
1: E quindi è veramente svilente e sono molto triste.
0: Bene, rallegrate Sandro Canori al 3899106600. Intanto io vi ricordo...
1: Ma non per il calcio, per questo paese, per l'Italia.
0: E certo, c'è da essere tristi e poi c'è poco da fare. Intanto...
1: Commissariamo l'Italia.
0: Potrebbe
1: cediamo tutto
0: idea.
1: A qualcuno, i tedeschi, i cinesi, non lo so, fatevi avanti.
0: Non lo so se è una cosa che mi sento di promulgare, non lo so per niente, ma invece sì che mi sento di ricordarvi di domenica 18 ottobre, perché Radio Rock vi invita a vedere le Gen in concerto al Wishlist Club. Loro vengono da Brighton, ma in realtà sono un quartetto post-punk anglo-maltese. Ci saranno in apertura Urtica e Dilemma, e questa sotto la nostra voce è Jaguar Sun, la nuova canzone delle Gen. Ci sono i biglietti in prevendita, però nome, cognome e la parola Gen al 3899 106 600 per vincere un ingresso.

0: tantissimo la batteria, o forse drum machine, alla fine di questa Jaguar Sun, nuova delle Gen, mentre voi al 3899-106-600 dite.
1: Praticamente Giovanni Malagò sarà ex presidente, commissario e neopresidente. Uno è trino.
0: Alte aspirazioni, quindi. Beh, anche lui. Aspettiamo. Però ve l'abbiamo detto all'inizio, no?
2: Ci troviamo davanti a una crisi senza precedenti. Mi chiami il presidente.
3: È lei il presidente.
0: E questo è questo che sarà un film che ancora una volta, come Simpson, racconta il futuro della nostra vita. Un saluto a chi ci consiglia la visione di Ergo Proxy, che è una serie televisiva anime che parla effettivamente di umani e androidi, un po' cyberpunk, forse più da Paolonia Zumo che da Sandro Canori, ma comunque noi la mettiamo lì. E salutiamo anche il buon Manuel, che ritorna da queste parti come al solito con degli ottimi suggerimenti musicali, con cui tra poco andremo al break. Non è l'unico presidente o ex presidente o dintorni di presidente che però mi sta dicendo stupidaggini in questa, in queste ultime ore, beh?
4: No, non penso.
0: No, insomma, ne ho lette. È vero che ormai siamo abituati, siamo anche abbastanza ogni giorno potremmo.
4: Ci ha basato, diciamo, tutto il suo ordinamento qua, come si chiama?
0: Mi spara appunto. Mi pare che abbia sparato un po' troppo in alto questa
4: volta. Vabbè, però c'è, alla fine non è manco la più grossa che ha sparato, te posso dire.
0: Una bella Macedonia. Ne parliamo dopo il break. Forse avrete già capito di chi stiamo parlando. Intanto torniamo ai cavalli con The Dandy Warhol.

0: Chicken on the Horse Size.
1: La migliore musica rock tutto il giorno.
2: Here we go.
1: Classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: nostri supermercati. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati Tim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
7: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
8: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: 0.
11: E di interessi?
12: 0.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: 0. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: State ascoltando Malrumore on Radio
15: Rock. 19.35, half time per Malrumore. Siamo esattamente a metà strada in questo martedì 6 ottobre. Arrivano gli Status Quo con Whatever You Want.
16: Radio Rock, back in time.

0: Cioè, alla fine questa di Tear It Down, cioè di Greta Van Fleet, Tear It Down, ultimamente è un problema di artisti e canzoni. Questa novità targata Radio Rock, oh, mi piace, forse la prima, non succede, no, che ci sono dei gruppi che Greta non entrano nelle nostre corde, eppure certo. Questa finalmente Greta Van Fleet l'hanno fatta, che mi piace. Stavo per passare avanti, stavo per andare da un altro presidente, ma c'è
1: un presidente sempre presente.
0: Effettivamente c'è chi ha cambiato la frase del film dicendo è una crisi senza presidenti, effettivamente, anziché senza precedenti. Però, visto che si parlava di calcio, c'è chi si lancia, si lancia in una direzione, come al solito, non richiesta, un po' laterale, forse sì, ma ci ha fatto fare dei conti e ci ha fatto capire che forse dobbiamo cambiare qualcosa nel nostro approccio alla nazionale.
2: Il male del calcio è il calcio, perché poi lo chiami calcio adesso. Sono più quelli col cerchietto in testa e le sopracciglia tatuate. Che,
0: what?
2: È calcio. Ma poi dici che uno si butta nel rugby, è ovvio, è ovvio.
0: Per quanto faccia ridere.
2: E poi è un discorso ancora più ampio, perché è più la società che ha portato questo tipo di calcio. Perché adesso i ragazzi vedono più la pettinatura di quelli che fanno qualche gol, o più che il dribbling, vedono che tatuaggio nuovo si è fatto. E allora che cazzo stai guardando? Stai guardando The Royal Battle, no, come si chiamava? Vabbè, quella dove si ammazzavano le righe, quello è tanto tutto finto.
0: Siamo sempre là.
3: Ha sbagliato tutto. Cioè, no, amico ascoltatore, mi dispiace, ma cioè, dal mio punto di vista hai sbagliato tutto. Hai detto che wrestling è finto.
0: No, no, vabbè, ma credo che quello fosse un inside joke di
3: dall'altro per proteggerci. Questa cosa a me mi manda veramente matto, ecco, perché
0: aspetta,
3: non sei l'unico.
0: Aspetta,
3: non serve. Ah. Non sei veramente l'unico, ma questa cosa che bello il rugby. Il rugby è lo sport pulito. Il rugby è lo sport migliore. Dai al rugby italiano gli stessi soldi che dai al calcio e dai gli stessi impicci, la stessa importanza politica e sociale al rugby come ce l'ha il calcio. E vedi che il rugby diventa zozzo tanto quanto il calcio, perché il problema non è lo sport, il problema sono le persone. Vabbè, e gli istinti delle persone.
0: Scusa, ma
3: quindi sta cosa che il rugby, svariati cucchiai di legno il rugby. Perché non ce ne frega davvero un cazzo dell'esito della nazionale. Mo negli ultimi anni sta andando meglio, stiamo ingranando, abbiamo raggiunto dei risultati.
0: Attenzione, non siamo
3: anche
0: contro il rugby,
3: no, zero.
0: Perché
3: anche
0: non capite
3: anche io sono contrario, usare il rugby per screditare il calcio. È una roba abusata, è una roba che mi ha stancato. Basta! Lo sport pulito, perché non c'è una lira? Nessuno frega un cazzo del risultato! Detto questo, io ricordo che noi prendiamo per il culo i nostri calciatori.
0: Partita la base erotica, volevo partire che
3: prendiamo per il culo i nostri calciatori per questa cosa che si vestono bene, il cerchietto, le cose, da 20 anni. Perché io ricordo uno sketch, addirittura, che quando la comicità parla vuol dire che stiamo rappresentando un qualcosa che è noto a tutti. Ficarra e Picone facevano questo sketch in cui facevano i due della nazionale, che pensavano più all'aspetto fisico che a giocare a pallone.
0: Vero, è vero, mi ricordo.
3: E questa cosa avveniva più di 20 anni fa. E io vedo un dettaglio. Sapete in che anno, e poi tirate voi le somme, sapete in che anno Ficarra e Picone facevano questo sketch in cui prendevamo per il culo i calciatori che pensavano più all'estetica che a giocare a pallone? Sapete che anno era? Il 2005.
0: Ah. E quindi
3: devo aggiungere altro?
0: No, quindi io, per come la vedo io, forse dovremmo riprendere a farlo allora a questo punto.
3: Forse dobbiamo cominciare,
0: cioè,
3: a prendere.
0: Che cosa manca alla nazionale italiana? È che non li prendiamo più per
3: dobbiamo
0: il culo.
3: Dobbiamo ricominciare a prendere per il culo i nostri calciatori. Però, amico ascoltatore,
0: solo esclusivamente nell'estetica.
3: A parte gli scherzi, Sergio Ramos giocava con la fascettina, Messi giocava con la fascettina, Modric giocava con la fascettina. Io non penso che il problema sia estetica e sia strutturale e sia tanto altro. Ci sono tante cose, c'è l'abbassamento dell'attenzione, c'è un prodotto che non ha più appeal. Ci sono i giovani che vanno poi quindi a guardare altro, cioè ci sono tanti problemi, le scuole calcio, tutto il sistema dei manager che infila quello, infila quell'altro, cioè è un sistema fracico, marcio e corrotto che va in parallelo al sistema poi statale politico. Quindi dire che al netto di tutte le butate, i strilli che posso fare, quello va bene, al netto di tutto dire che il problema del calcio so che i calciatori si pettinano bene, forse è un po' riduttivo. Magari
0: Cioè, magari, sarebbe bellissimo che magari, quello fosse anche se il problema più grande del calcio.
3: Posso dire, attualmente uno dei migliori giocatori della nazionale italiana è il più pettinato di tutti, perché è Calafiori, quindi diciamo che, cioè, no, ecco, che è tornato finalmente a giocare a pallone come sappiamo, però insomma che è andato in Premier e quant'altro. Quindi diciamo che il problema è un po' più complesso di così e sta a fare paragoni con altri, non ha molto senso perché gli altri non hanno lo stesso impatto sociale economico del calcio sulla società. Quindi questo è, insomma.
0: Ma noi siamo stupidi, Sandro, perché poi giustamente arriva Fabio che dice: ma quale calcio? Io aspetto con trepidazione il campione italiano di Power Slap.
3: Oh.
0: It's coming, eh?
3: Eh sì, mi magari, sa che... magari.
0: Mi sa che è arrivato.
3: Ma io mi candido, ce ne stanno parecchi e mi vanno via schiaffi, secondo me.
0: Ah, beh, però ti devi candidare come campione, non come schiaffeggiato.
3: No, io vado e magari divento io il campione.
0: Dai e prendi, ci piace, Sandro Canori.

0: Let you know.
1: You're one of my kind. Proprio così, vedi? Sandro Canori, gli In Excess, Need You Tonight. Avevamo bisogno della tua impennata in questa serata. Era un po' che la base della polemica non si sposava.
2: Il rugby è uno dei miei sport preferiti, tra l'altro.
1: Sì, poi dobbiamo sempre dire, perché poi quando ci sentono urlare diventa che noi odiamo qualche cosa. Adesso siamo qua a fare un programma perché odiamo il rugby. No, no, a me piace invece questa escalation. Nel senso, abbiamo detto anche che cosa pensiamo degli artisti che si espongono, quando si espongono, come si espongono, a seconda del... No, ok, non è per forza tutto bello, non è per forza tutto giusto, non è un obbligo.
2: Esatto, per me questo...
1: Esatto, non è un obbligo. Io stavo vedendo
2: questa... ovvio che io preferisco quelli che lo fanno, però...
1: Chiaro.
2: Sono obbligato,
1: esatto.
2: No? Cioè, io... non mi aspetto dai me contro te che prendano posizione su Israele e Palestina, per dire,
1: esempio, no?
2: No?
1: E io stavo tornando indietro nel tempo cercando le dichiarazioni di una persona che evidentemente più o meno dal 2016 a oggi è arrivato al punto di sfragnarsi completamente tutto quello che si poteva. Non c'è mai andato delicato, ma come le ultime ore... È iniziato così, poi ti dirò chi è così e di chi sta parlando soprattutto. È che facile, lo capiamo subito. È così manifestamente stupido. È un teppista, è un cane, un porco, un truffatore, un artista delle stronzate. Mi innervosisce così tanto che questo paese sia arrivato al punto di mettere questo idioto dove si trova ora. Di chi sta parlando?
2: Ci hai detto.
1: Sì, di Malagò, non è Malagò.
2: È il primo mandato.
1: È il primo.
3: Mr. President.
1: It's proprio Mr. President.
3: Somalia.
1: A dire queste parole già nel 2016 il buon Robert De Niro, che poi si fa un salto avanti nel tempo e dice: il presidente filisteo dell'America si è autonominato capo di una primaria istituzione culturale, tutto questo è inaccettabile. Niente, anche qua sì, riportato da qualche notizia, siamo nel 2025. Esatto. Poi arriviamo a marzo di quest'anno e dice: oh, meritiamo tutti un paese senza re. E anche qua non gliene frega niente a nessuno. E allora oggi arriva e sbraga tutto e dice: quando quel codardo, quel fottuto pezzo di merda di Donald Trump prova a portarci via la nostra voce e il nostro potere, cosa gli diciamo? Tieni le tue fottute mani e lottane il nostro voto. Ha alzato i toni, ha fatto anche lui la base della polemica, ha detto: mo mi sono rotto. Anche perché è vero, come dicevamo prima del break, che il buon cosa, manco arrosto, il signor presidente degli Stati Uniti d'America ci dice ogni giorno cose che, se non fossero vere, noi saremmo giù per terra a ridere come in un episodio di Futurama. Ma le ultime sono molto belle, talmente belle che non voglio leggerle io.
4: Ricordate, con la guerra l'aumento dei prezzi è temporaneo.
3: Ma lo leggo io.
4: È un piccolo prezzo da pagare per mantenere il mondo e il nostro paese al sicuro.
3: Ma perché?
1: Perché sì.
4: Possono distruggere una città. Lasciategli distruggere Los Angeles.
1: Ma...
4: lasciategli distruggere San Diego. È un prezzo
3: meglio, davvero
4: piccolo da pagare.
1: È proprio un pezzo piccolo da pagare. Non volevo che neanche la tua bocca si sporcasse in questo modo, Sandro, se devo essere onesto.
2: Ma sai che a me piace interpretare Mr. President, quindi io avrei letto volentieri. Comunque avete capito, il presidente dice di base quello che si dice sempre in tempi di guerra, cioè stringete la cinghia, perché il caro benzina è un piccolo prezzo da pagare per la libertà del mondo. Quindi che bombardassero San Diego financo Los
1: Angeles. Ma dai, lasciamogli Los Angeles. Ma che vuoi che sia se la distrugge? Ma veramente? È incredibile. Però
2: visto che non si parla mai a caso, se ha detto proprio San Diego e Los Angeles, evidentemente ormai conosciamo il Mr. President, c'è un motivo per cui ha citato proprio quelle due città.
1: Quale?
2: E che insomma, esperto di politica americana. Perché noi siamo sempre questa cosa, che guardiamo sempre la politica estera, no? Ma poi c'è anche la politica interna di ogni stato,
1: certo,
2: no? Che non è un monolite unico, quindi poi tante cose a noi non arrivano. Però secondo me, se andiamo a scavare un attimo, secondo me qualcuno a Los Angeles e a San Diego gli ha fatto qualche torto, secondo me. Per come abbiamo capito come comunica.
1: Che poi no, si sa come funzionano gli attacchi terroristici o comunque di guerra. Guarda, sparami sul ginocchio, perché voglio che mi spari lì. E giustamente il nemico dice: aspetta, facciamo proprio quello che ci ha detto. Vabbè, grazie Sandro.
2: Che cosa?
1: Vedi come vola il tempo quando ci si diverte.
2: Faccio in tempo, vado finalmente ad allenarmi. con la mia nuova squadra di rugby.
1: Speravo di power slap, però insomma ci sarà tempo.
2: Ah, lo so, allenato da tutta la vita.
1: Ok, è pronto. Sai che cosa questa
2: prendere
1: tu,
2: e a dare.
1: Tu non la puoi capire, ma gioca con me. Sai che cosa avrebbe potuto dire, oltre a dire vabbè che si prendessero Los Angeles?
2: Cosa?
1: Per essere proprio perfetto, Donald Trump avrebbe dovuto dire learn to swim.

0: One hit at a time. The best music on the best radio. Radio Rock. Tutanat storia. Rock Spot.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
6: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro! Gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza!
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
14: Anch'io, anche.
12: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: Questo è Malrumore.
15: Malrumore
0: on Radio Rock.
16: 26 minuti, alla fine siamo riusciti ad arrivare a...

0: questo martedì all'ultima ora di Marromore. Paola Gnazzumo con voi fino alle 21 qui su Radio Rock. E io non so più come fare. Eric, ti prego, parlami, che cosa vuoi da me? Perché sei sempre qui.
1: Radio Rock, back in time.

0: questi sì che da un po' ormai convincono tutti, ma finalmente con questi ultimi usciti, questi ultimi estratti, stanno convincendo anche me. Questo è Tongue, arriva dopo Marianne, che ha avuto anche lei il suo spazio all'interno delle nostre novità, estratti entrambi da Dopamine Chamber. Sarà il loro quinto album in studio, uscirà il 16 ottobre, manca poco per XL Recordings, a 2 anni di distanza dal precedente Romance. Davvero molto gustosa questa Tongue, non vedo l'ora di riascoltarla, ma soprattutto votatela sul sito radiorock.it, perché stiamo parlando in quest'ultima parte di Malrumore, entriamo nella nostra ultima ora. Le dichiarazioni dell'ora precedente riguardavano quello che ha detto Trump, no? Le ennesime sparate, c'è chi dice...
1: Ha parlato di Los Angeles e San Diego perché sono in uno stato che vota palesemente e fortemente democratico.
0: Questo è quello che pensi tu, io penso che in realtà abbiamo scoperto il vero autore della canzone che ci ha portato al break.
2: Some say the end is near, some say we'll see Armageddon soon. Certainly hope we will. I sure could use a vacation from this bullshit three-ring circus sideshow of freaks here in this hopeless fucking hole we call LA. The only way to fix it is to flush it all away any fucking time, any fucking day. Learn to swim, see you down in Arizona Bay.
0: Mi sento male. Ecco, io per questa cacata, mentre eravamo fuori onda, ho riso così forte che mi è venuto un crampo ad un muscolo intercostale e ancora mi fa male, non so più come riprendermi. Mentre mi mangiano le zanzare, nonostante sia ottobre, a proposito di Tongue e di lingue, e in qualche modo sì, anche di Donald Trump, loro sono i Korn con Bull Tongue.

0: poi sempre bello Bull Tongue, un bel incespico di lingua, cosa che sentiamo spesso qui a Marrumore, ma che comunque può fare bene qui e bene qui. Mentre decido con cosa andare avanti, purtroppo il resto della mia vita.
1: I'm feeling tired, my time is gone today. You flirt with suicide. Sometimes that's okay. Do what others say. I'm here standing hollow, falling away from me, falling away from me. Day is here fading, that's when I'm insane. I flirt with suicide, sometimes kill. The pain I can't always say, it's gonna be better tomorrow, falling away from me, falling away from me.
0: 3899 106 600. Quali canzoni possiamo far cantare, o meglio declamare, da Donald Trump? Tanto, dice tante di quelle stronzate. Mi sono venute in mente veramente già mille cose, ma aiutatemi in questo malsano gioco. Intanto, uno dei miei gruppi preferiti, anche se sono un po' persi nella nebbia verde, si chiamano Odd Fulmine. Vengono da Genova e qualche anno fa hanno fatto, nel 2016, qualche 10, Paolonia, va bene, hanno fatto un album che si chiama Lingua Nera, e al suo interno ha questo album, questa canzone che si chiama I Cannibali.

0: singoli, Hot Fulmine per noi, ed effettivamente siamo finiti in un orribile buco nero, ma c'è chi ride, chi gioca, come siete dei malsani. Marco, parlo con te, prima di tutto chiedi una cosa molto specifica, proviamo perché è un po' difficile questa, un'interpretazione che secondo me non è disponibile per tutti quanti, però chissà, magari.
1: Everybody sing this song, Duda, Duda. Well, everybody sing this song all the Duda day. Everybody sing this song, Duda, Duda. Well, everybody sing this song all the Duda day. All the Duda day. Everybody sing this song, Duda, Duda. Well, everybody sing this song all the Duda day. Everybody sing this song, Duda, Duda. Well, everybody sing this song all the Duda day. Hey.
0: Hey, è la stessa cosa che ho detto.

0: sonlar adatta Blood and Gang, Kiss Me Where It Smells Funny. Proprio così, ed effettivamente it's very funny to be in malumore questa sera. Non ne usciamo, 3899 106 600, veramente cose brutte.
1: Ciao Polonia, buonasera. Ciao. Ecco, tutto questo giochetto potremmo far cantare al nostro amico Donald: o papà sta andando a trance, o se no quella dei bragardi, io sono stronzo, testa di cazzo,
0: No, effettivamente sì. Devo dire che abbiamo pensato un po' la stessa cosa, cioè nel senso, abbiamo pensato di andare verso l'italiano, potrebbe essere una cosa buona e giusta. Adesso vedremo che cosa fare, perché in the meantime it's time for l'ultima pausa di Marumore. Qui arriviamo, a proposito di baci, con tanti, tanti baci, non solo Where It Smells Funny, anche magari in posti un po' più così. Loro sono Slow Time.

0: You better believe it.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
2: Spot. Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
3: Radio Rock e Teatro De Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro De Servi Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
1: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
7: Giochini divertenti per bambini, no? Quelli là, qui a Malrumore questa sera si finisce alla grande a partire dai Pixies e la loro The Baser. Radio.

0: solo loro in questo divertente ma rumore, i Queens of the Stone Age, l'ultima novità per noi questa sera, ma non ce ne frega niente perché stiamo ridendo alla grande. Where the Goth Girls At, da due settimane nell'alta rotazione di Radio Rock, totalmente da votare ancora una volta sul sito radiorock.it, per portarci a casa ogni giorno nella speranza un pezzetto di tetto ruggine, cantina bagnata. Buonasera a chi scrive: sto ascoltandoti mentre cucino con la mia mamma di 87 anni ed il mio cagnolino, ma tanti cuori per voi. Scusatemi per quello che stiamo facendo in questo increscioso mal rumore. Magari gli facciamo cantare Crazy Train, I'm Going Off the Rails. Effettivamente sarebbe adatto, perché che cosa stiamo facendo questa sera? Stiamo facendo cantare Donald Trump. A un certo punto abbiamo deciso che se devi dirle di tutti questi colori, a questo punto, partendo da Enima dei Tool, che ha decantato alla grande in maniera meravigliosa, perché no, se devi, no, vabbè, prendete Los Angeles, allora no, era perfetto. Siamo andati altrove, e devo dire che a proposito di Queens of the Stone Age,
1: nicotine, Valium, Vicodin, marijuana, ecstasy and alcohol, cocaine, nicotine, Valium, Vicodin, marijuana, ecstasy and alcohol, cocaine, nicotine, Valium,
0: e così via per sempre.
1: Marijuana,
0: il Vicodin,
1: ecstasy,
0: lo dice
1: and
0: sempre
1: alcohol.
0: Diverso.
1: Cocaine.
0: Un grande momento di radio questo, ma io devo dire che avevo personalmente fatto di meglio nell'attesa durante il break, anche se qui devo dire mi avviene un po' di delusione. Speravo altro.
1: Io non so parlare d'amore. L'emozione non ha voce. E mi manca un po' il respiro. Se ci sei c'è troppa luce. La mia anima si espande come musica d'estate, poi la voglia, sai, mi prende e si accende con i bracci tuoi. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante questo, sai, per sentirci pienamente noi.
0: Mi sento molto male di me stessa, veramente molto male. Sto avendo della uccisione interna, sia perché non riesco a smettere, sia perché vorrei smettere. Insieme due emozioni contrastanti. Un ultimo trick, vediamo se la riconoscete.
1: Since you never gave a damn in the first place, maybe it's time you had the tables turned, because in the interest of all involved, I got the problem solved. And the verdict is guilty. Man nearly killed me, stepping where you fear to tread. Stop, drop, and roll, you were dead from the get-go. Big mouth, fucker, stupid cocksucker. Are you scared of me now? Then you're dumber than I thought. Always is, and never was. Foundation made of piss and vinegar. Step to me, I'll smear you, think I fear you? Bullshit. Just another dumb punk chomping at this tit. Is there any way to break through the noise? Was it something that I said that got you bent? Gotta be that way if you want it. Sanity, literal profanity, hit me. Spit it out, all you want to do is drag me down. All I want to do is stamp you out. Spit it out, all you want to do is drag me down. All I want to do is stamp you out.
0: Possiamo dire che la cosa più simile a un discorso di Donald Trump è quindi effettivamente un testo degli Slipknot.

0: Ah, mamma mia, quanto ci voleva Spit It Out, non nella voce di Donald Trump, ma nella voce proprio di Corey Taylor. Un po' di Slipknot per noi verso il finire. Avremo un ultimo gioco da fare, un'ultima versione letta e interpretata da quello lì brutto e stupido che comanda il paese più potente di tutti, ma vediamo se al 3899-106-600 mi arriva qualcosa di meglio, anche perché, cioè, riuscire a battere qual era questa qua?
1: Nicotine, Valium, Vicodin, marijuana, ecstasy and alcohol. Cocaine.
0: Ecco, è proprio difficile battere questa cosa qui. Stavo pensando a Loser di Beck, però non dà abbastanza soddisfazione. Credo che la discografia intera degli Slipknot possa essere la risposta a tutto. Comunque, visto che ogni tanto riusciamo a fare cose matte, facciamo cose matte anche nella direzione giusta. Ve l'ho detto, no? Gli archive hanno pubblicato Not In My Name. Ogni giorno che passa sempre più adatta a questa canzone, solo che dura troppo. Quindi noi facciamo questo gioco, l'ascoltiamo quando possiamo. Quanto riusciamo ad ascoltarla? Ci può stare, no? Sentite che trippo.

0: Potrebbe essere una missione per questo nostro ottobre. Riusciremo mai ad arrivare ai 18 minuti che completano questa Not In My Name degli Archive? Anticipa quello che sarà l'album, che si chiamerà nello stesso modo, Not In My Name, che però esce tra un botto, esce tra 163 giorni e 4 ore e 4 minuti e pensa 4 secondi in questo momento. Paura, casualità, io non credo. Comunque siamo in chiusura, ahimè, e quindi il mistero accompagna il resto di questa canzone, che per carità in alcuni momenti, tipo nel profondo della notte quando non ci sono le dirette di Radio Rock, potresti andare a recuperare. Intanto tra poco con voi il buon Matteo Strano con Ring on the Night. Scusate, ma io mi sono fritta il cervello con il gioco di oggi. Facciamo così, come possiamo fare a fare quello che voglio fare? Beh, io farò così: ultima manche, ultimo gioco, ultima canzone cantata, tra virgolette, enunciata, tra virgolette, da questo personaggio veramente bisdacco. Abbiamo detto, siccome ne dice tante, perché non fargliene anche cantare a questo punto? Ma facciamo un po' il percorso inverso: prima che abbiamo i fatti appresi e poi il gran finale.
1: Fatti appresi in questo episodio di Malrumore. Iniziare alle 18:08 è meglio. Massimo è lo zio di Sandro, ma non è quello di Sanremo, che poi si chiama Paolo. Antipop si devo dire solo, tutti i bassi. Un ippopotamo non è altro che un cavallo di mare. Malagò fa cose con Malagò, i Malagò per Malagò. Metti il papa, leva il papa, metti il papa, leva il papa. Tu che paghi il pezzotto, sei il male dello sport. Ma non siamo contro il rugby, i Terry Down non esistono. Trump non è buono, manca Rosto, dovuta tu da Day. Hey, quello che abbiamo appreso è quello che apprenderemo domani, avvolto nel caos. Questo è Mario Morita.
0: Io ho un problema, mi vengono altri crampi alle costole. E allora, ultimo hint, sarà anche la canzone con cui ci salutiamo. Un testo poetico e delicato, attenzione.
2: I smacked your face, you fell in love. When I said fuck your mom, I looked at you, said it's all over. I turned around and walked away, and you just grabbed my arm. I looked at you, said I can't stay sober. Come eat some chemicals with me. Come eat some chemicals, come eat some chemicals with me. Come eat some chemicals. Madness, feeling scared, looking around, and nobody there. When I say, fuck the world, let's get ready to rock. As I piss on your face while you suck on my cock.
0: Veramente un gran finale, arrivederci.

0: all'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte di Bortino 160.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ora su Radio Rock, la serata di Radio Rock. Bring on the night
8: on Radio Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Come al solito, anche oggi tre ore a nostra disposizione da passare per qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la playlist, un classicone dei Cream.
9: Radio Rock, back in time.

che bello! Iniziare la nostra playlist di questo martedì 6 di ottobre ascoltando un brano del genere, classicone assoluto di Cream, e quindi direi che classicone un po' in generale della musica inglese, questa Strange Brew, ottimo punto di partenza. Da qui in avanti invece moltissime delle prossime canzoni, se vi va, le sceglieremo insieme attraverso i nostri contatti. Vi ricordo il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it, e saluto anche tutti quelli che ci stanno guardando attraverso la nostra Radio Rock TV.

0: e anche da lì, se vi va, abbiamo modo di chiacchierare e di chattare in diretta. Di sicuro intanto un grande abbraccio anche a Sandro, Paolonia e volendo anche al loro ospite d'eccezione, addirittura il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, che si divertiva a raccontarci appunto un po' di strofe delle canzoni che selezionava la nostra Nepau. Anche per me è sempre un piacere ascoltare la loro trasmissione, ma il rumore vi dà appuntamento a domani pomeriggio. A questo punto invece spazio a noi per le prossime tre ore. Voi intanto, se vi va, raccontatemi com'è andata la vostra giornata, che programmi avete per stasera e soprattutto fatemi sapere che tipo di musica vi va di ascoltare, che da queste parti è sempre un periodo e è sempre un piacere creare insieme le nostre playlist. Per continuare, la prima novità di stasera la affidiamo ai Placebo.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

esattamente fra un mese i Placebo saranno in concerto in Italia, 6 di novembre a Milano. Sarà l'unica data che terranno nel nostro paese nell'ottica dei festeggiamenti per i 30 anni della loro carriera. Questo brano, nella sua primissima incarnazione, risale proprio a quel periodo, più o meno nel 1996. I Placebo iniziavano a pensare anche a questa canzone, che poi invece ci viene riproposta addirittura con qualche decennio di ritardo. Il brano è intitolato Helen Keller, lo trovate pubblicato anche nel nostro sito internet. Da lì c'è sempre modo di dare un'occhiata alle canzoni nelle nostre proposte e di votare anche la vostra preferita. A questo punto pensavo di tornare, arrivare per davvero negli anni 90. Nel 1998 usciva questo lavoro dei Pulp.

Questo qui era uno dei singoli all'interno del sesto lavoro dei Pulp. Il disco era quello intitolato This is the Hardcore, che usciva nel 1998. Ammetto che neanche io mi ricordavo che questo qui fosse addirittura già il sesto lavoro della band, che di sicuro aveva già avuto un percorso abbastanza lungo prima di raggiungere un grandissimo e meritato successo con Different Class, il lavoro che anticipava quello che abbiamo appena ascoltato. Quello lì usciva nel 1995. Dall'inizio degli anni 90, soprattutto dal 94, i Pulp cambiano davvero marcia. Dopo un inizio convincente fino ad un certo punto, azzeccano una serie di album di grande, grandissimo livello e anche una serie di canzoni che ormai si possono considerare dei classici della musica inglese all'interno di quei lavori. Questo qui in particolare era davvero una marea di tempo che non lo ascoltavamo né insieme, insomma li stavo ripassando un po' negli ultimi giorni e anche per questo motivo mi erano tornati in mente anche loro. Continuiamo intanto la nostra playlist, dicevamo degli anni 90, torniamo più o meno all'inizio del decennio. Questo qui era il 1992 dei Jesus and Mary Chain.

direi bel modo con una canzone del genere per aprire un disco, di sicuro un inizio che ti colpisce e che ti fa venire voglia di andare avanti con l'ascolto. La canzone era intitolata Reverence, questo qui è un album dell'inizio degli anni 90 di Jesus and Mary Chain. Attraverso WhatsApp mi attanto saluto e davvero di cuore ringrazio il nostro amico Franco per quello che ci scrive. Mi raccontava di aver particolarmente apprezzato la trasmissione di ieri e insomma se leggo ad alta voce il messaggio, oltre che per ringraziare il nostro amico e perché il lunedì per nostra fortuna ci fa compagnia per due ore di grande, grandissima musica Alex Righi. In quelle due ore anch'io sono quasi, fra virgolette, semplicemente un ascoltatore di Radio Rock e mi metto qui in vostra compagnia a godermi i suoi racconti e le sue scelte. In generale davvero un bellissimo modo per iniziare le nostre settimane. Fra l'altro anche quella rubrica la trovate poi raccontata all'interno dei nostri podcast. Se andate sul sito internet radiorock.it troverete i podcast di tutte le nostre trasmissioni e appunto se vi va di riascoltare la rubrica di Alex la trovate proprio all'interno della puntata del lunedì. E devo dire che ieri sera insomma davvero ce la siamo goduta grazie ad un certo tipo di scelte. Noi invece avevamo iniziato a spingere un po' di più soprattutto grazie a queste chitarre decisamente acide. Direi di continuare in tal senso almeno per un altro giro.

marzo, ieri sera ci eravamo goduti un inizio di playlist decisamente soft, decisamente morbido. Stasera invece spingiamo un po' di più dal punto di vista del rumore, mi verrebbe da dire che è di sicuro un ingrediente importante nella ricetta di A Place to Bury Strangers, formazione che viene dalle parti di New York e che in realtà qui a Roma, devo dire, capita relativamente spesso. Se vi capita di andare a sentire un loro concerto, insomma, di sicuro passerete una serata decisamente divertente. Fra l'altro molto carini, molto gentili anche i membri della band, che almeno un paio di volte ci sono venuti a trovare qui a Radio Rock per delle interviste e delle chiacchierate. Insomma, una di quelle band che di sicuro ci è rimasta nel cuore. A questo punto torniamo in tema quasi di novità. Ultimamente ascoltavamo anche questo lavoro dei Death Cab for Cutie, che stasera chiude questa primissima parte di playlist insieme.

0: 24 ore di puro rock tutti i giorni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
3: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
4: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
3: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
4: Ah, vabbè, e quindi?
3: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
4: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
3: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io,
8: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
11: Questo è
12: Bring on the night.
1: Bring on the night.
11: La serata di Radio Rock.
1: On Radio Rock.
13: Iniziamo la seconda mezz'ora di stasera con un classicone di Michael Jackson. Questa qui era intitolata Bad.
1: Radio.

0: come se ci fosse anche il bisogno di annunciare l'arrivo di brani così famosi e celebri. Bad, ovviamente, Michael Jackson, per iniziare stasera la seconda mezz'ora insieme. Vi ricordo intanto i contatti che abbiamo a disposizione per chiacchierare, a partire dalla chat disponibile su Radio Rock TV e poi il 3899 106 600 di Telegram e WhatsApp, dove per il momento saluto il nostro amico Max. Insomma, ormai è un po' di tempo che vi racconto che con lui proviamo a risolvere un quiz musicale, un quiz soprattutto sulle copertine dei dischi. Max mi invia un piccolo particolare e io da lì dovrei provare ad indovinare l'intero lavoro, gioco che ormai abbiamo aperto anche a tutti voi. Se avete un contatto Telegram e vi va di partecipare, ecco, fatemelo sapere con un messaggio, anche perché ammetto che stasera ho di sicuro bisogno di una mano. Vedo di fronte ai miei occhi questa copertina che dovrebbe essere più o meno tutta gialla, e su questo giallo si vede la sagoma di una persona vestita anche in maniera forse abbastanza elegante, probabilmente una giacca, che imbraccia una chitarra. Insomma, si vede giusto la parte finale dello strumento. Se dico bene, potrebbe essere una Gibson, magari abbastanza simile a quella suonata fra gli altri anche da Mr. Chuck Berry. Ecco, probabilmente questo qui però non è un disco di Chuck Berry, ma forse ci muoviamo più o meno da quelle parti del mondo della musica. Insomma, se vi va di darci una mano, fatecelo. Sapete che nelle ultime settimane ammetto che non sto riuscendo a risolvere molti dei quiz che mi invia il nostro amico Max. Questa qui è diventata ormai una tradizione delle nostre serate insieme. Per continuare, intanto arriva una novità, tornano a farsi sentire anche gli Europe.
1: Brand new music right here. Brand.

stiamo seguendo anche all'interno delle nostre novità in rotazione la nuova produzione degli Europe. Devo dire canzoni che di sicuro mi piacciono, non sono mai stato un grandissimo fan della band anche nel loro periodo d'oro, quindi non mi aspettavo di risentirli in questa forma nel 2026. Di sicuro stanno uscendo delle canzoni niente male. Questa mezz'ora di musica intanto era iniziata in compagnia di un classicone di Michael Jackson come Bad. Saluto il nostro Fabrizio che su WhatsApp scrive: non c'è niente da fare, ogni volta che ascolto Bad il mio cervello la trasforma automaticamente in Fat di Weird Al Yankovic. Lo sai, era un po' di tempo che non pensavo a questo genietto assoluto della musica. Bravo caro il mio amico per una chiamata del genere. Per intenderci, quel classico di Jackson nelle mani di Weird Al diventa una cosa di questo tipo.

Il gioco è proprio quello lì, no? Te prendi una canzone talmente celebre, ci scrivi sopra un testo di sicuro ironico e magari anche un po' stupido, e poi le due canzoni rischiano di mischiarsi all'interno delle nostre teste. Fra l'altro questa qui sta anche all'interno del suo best of. Alcune canzoni, anche se con i titoli modificati, più o meno le riesci a riconoscere, perché si apre con Another One Rides the Bus, no? Che dovremmo essere in quota né qui. Ci sono altre cose che onestamente non saprei davvero da dove andarle a prendere. Per esempio alla numero 10 c'è una canzone intitolata Lasagna. Caro il mio Fabrizio, ricordi a cosa doveva corrispondere la canzone di Weird Al intitolata Lasagna? Nel caso fammi sapere, se no magari vado a dare un'occhiata io. Continuiamo intanto la

intitolata Same Old Song. Il progetto è quello che si firma con il nickname di Mammut. Sapete bene ormai che dietro questo nome d'arte si cela il figlio di un altro grande chitarrista come Eddie Van Halen. Fra l'altro lui, appunto il grande Eddie Van Halen, moriva proprio il 6 di ottobre del 2020. Sono già passati 6 anni da quando abbiamo perso, insomma, davvero un'icona della chitarra. Vi va di ricordarlo magari con un brano? Vi va di scegliere una sua canzone? Nel caso 3899 106 e 600, lo ascolteremo di sicuro prima della fine di questa mezz'ora di musica, che neanche a farla apposta proprio negli ultimi giorni è tornato a farsi sentire anche un altro chitarrista particolarmente celebre come Slash, che ritrova ormai il suo compagno d'avventure, vale a dire il buon Miles Kennedy. Uscirà un nuovo album dei Conspirators e nel corso della prossima estate loro saranno in concerto anche in Italia per un paio di date. Questa canzone inizia ad aprire la strada al nuovo album e si intitola Flying Bird.

Vincetta, direi che è sempre quella lì, ha portato di sicuro gran fortuna al progetto dei Conspirators / Miles Kennedy, e quindi i due si ritrovano a riproporla ancora una volta. Flying Blind è il titolo del primo singolo estratto da quello che sarà il loro nuovo lavoro. Saluto con gran piacere anche il nostro Fabio, che attraverso WhatsApp mi scrive: a proposito di chitarristi, torna a farsi sentire anche Robin Trower con il nuovo disco intitolato Shine, aggiunge il nostro amico, sempre in forma il ragazzo, uno di quei ragazzi ormai con un po' di anni sulle spalle, ma che di sicuro è ancora in forma. Guarda Fabio, molto contento che mi mandi questo messaggio. Ti dico che nelle ultime due settimane mi era capitato di riascoltare diverse cose degli anni 70 di Robin Trower, mentre oggi pomeriggio ascoltavo almeno un paio di brani dal disco che te mi segnali, quindi insomma nella prossima mezz'ora lo ascoltiamo insieme ben più che ne volentieri. Dopo Figlio Van Halen ascoltiamo anche Papà Van Halen. Come detto, il grande Eddie moriva 6 anni fa, giusti giusti. Questa canzone era all'interno del loro ultimo disco, che usciva nel 2012.

0: Noi non seguiamo le mode.
1: Noi restiamo fuori dal coro.
0: Noi le creiamo. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione?

0: questo brano di Tame Impala potremmo dire meno so, meglio sto, che insomma su certi argomenti potrebbe anche essere un atteggiamento condivisibile, progetto che ormai si è abbastanza allontanato da sonorità del genere che gli avevano portato davvero un clamoroso successo. Iniziamo da qui la nostra seconda ora insieme, di sicuro torneremo ad ascoltare un altro pro di grandi chitarristi, ma come sempre è un piacere creare insieme le nostre playlist e quindi se vi va 3899 106 e 600. Leggevo prima anche con un pizzico di preoccupazione il messaggio che ci mandava il nostro amico Marco, che su Telegram, dopo un link che io proprio qui dal computer non riuscivo ad aprire, mi scriveva semplicemente: mi manda fallito. Credo che si parli di uno degli artisti preferiti dal nostro amico, un grandissimo artista come Prince, che è ormai purtroppo scomparso da qualche anno, ma ci sono probabilmente ancora centinaia di dischi che potremmo ascoltare dagli archivi di Prince. Sentiamo un po' comunque che ci raccontava Marco.
1: Un triplo live.
0: Eccoci, appunto.
1: Tanto che un triplo live in attesa del box deluxe di Parade, quindi ho fallito.
0: Sì, insomma, un po' di regali per Natale che se vuoi ti potrai fare da solo, caro il mio amico, insomma più o meno li hai già decisi. Guarda, sarei curioso di sapere da te, ma insomma un po' in generale da tutti voi, qual è di sicuro l'artista che vi ha fatto spendere più soldi, e in riferimento alla grande passione di Marco per Prince mi ero incuriosito, ma c'è un limite oltre al quale hai deciso che non andrai? Cioè dici a un certo punto: ok, questo progetto secondo me non va bene e non me lo voglio comprare, o basta che c'è la sua firma, basta che comunque lì dentro ci sia la sua grande musica e si acquista più o meno tutto a scatola chiusa?

0: cosa. Guarda, io per esempio da ragazzino più o meno ogni cosa, ma proprio letteralmente ogni stupidaggine che trovavo in un negozio di dischi con la firma di Jimi Hendrix sopra, me lo sono portato a casa, così come sta per uscire un'ennesima mega super raccolta di Tom Petty, che è un altro artista che mi piace parecchio, e quindi insomma capisco abbastanza bene quello che mi racconti, caro il mio Marco. Se vi va, fatevi sentire anche con la vostra attraverso Telegram e WhatsApp, mentre questa qui è la nuova degli Interpol.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
1: Brand new music.
2: Brand new music.
1: Brand new music.
2: Brand new music.
1: La musica nuova su Radio Rock.

0: Things on Fire è uno dei singoli estratti dall'ultimo lavoro degli Interpol, di sicuro un buon disco. Oggi, leggendo un po' di stupidaggini in giro su internet sul mondo della musica, c'era già chi lo candidava come possibile album rock di questo 2026. Direi che siamo ancora un po' in anticipo, ma poi questo lavoro probabilmente finirà all'interno di diverse classifiche più o meno fra un paio di mesi. Si chiacchierava intanto dei nostri acquisti musicali, di quegli artisti che ci hanno fatto spendere anche un bel po' di soldi, magari anche in riferimento ad artisti scomparsi e quindi a tutta una serie di lavori che escono dopo la loro morte. Vediamo un po' che ci dice Marco, più o meno ancora in tema Prince.
1: Ho sempre amato comprare all'epoca le musicassette, ma costavano 12.000 lire, 13.000, 14, 15. A scatola chiusa, conoscendo solo un singolo.
0: Ok, quindi si poteva fare, e diciamo, anche dal punto di vista economico.
1: È una cosa molto eccitante scoprire un album così il giorno che usciva. Per quanto riguarda Prince, amo tutto quello che pubblicheranno finché sarò in vita io, perché morirò prima che riusciranno a pubblicare tutto quanto.
0: Sì, ci sono ancora una marea di cose da ascoltare.
1: Sono d'accordo con il... io non faccio parte dei fan club, niente così, ma dei fan club così che hanno detto sì, l'ultimo inedito è bello, però come te pare, ma ci avete fatto delle sovraincisioni di musica. Sì. E noi... mi trovo d'accordo col fan club, pubblicate l'album come volete voi, rimasterizzato, pulito, o altri aggiunte di musica, quello che volete, però vorremmo sentire proprio l'originale.
0: Ci sta, sì.
1: Cambia di poco, indubbiamente, però vorrei sentire l'originale come l'ha lasciato lui, così, intatto.
0: Sono d'accordo con quello che dici, sarebbe di sicuro più interessante, magari soprattutto se sei grande appassionato di questo o di quell'altro artista. Vogliamo mettere su questa questione, insomma, banali motivi commerciali, magari ogni tanto lavori rimasti tra virgolette incompleti sono appunto non ancora rifiniti al 100%, e quindi magari chi di dovere non li trova giustissimi per il mercato musicale, e quindi si rischia un po' di annacquare, no? Quello che poteva essere anche l'idea dell'artista, che purtroppo non è più può più mettere bocca sulla sua produzione. Mi scrivete anche su WhatsApp: ma vogliamo parlare di quanti soldi ho speso in più di 40 anni alla ricerca del nuovo Jimmy Hendrix? Ecco, anche questo è di sicuro un altro buon punto di vista, no? Ti innamori di un artista, vanno avanti le mode, vanno avanti gli anni, e te quindi provi a cercare se qualcuno è riuscito a raccogliere quella eredità. Di sicuro negli anni 70 questo signore, insomma, alcune cose sullo stile di Hendrix ce le ha fatte ascoltare. Stasera invece Robin Trower lo ritroviamo con qualcosa dal suo ultimo lavoro, uscito un paio di settimane fa.

Questa qui è intitolata Faith, all'interno del nuovo lavoro di Robin Trower. Devo dire che l'avevo trovata particolarmente elegante ed affascinante, una canzone del genere. Pensavo di mandarla in onda e poi trovavo anche questa vostra segnalazione attraverso me WhatsApp, dove saluto anche Anto che dice: ho comprato tutta la discografia dei Pink Floyd. Capirete bene che anche su un discorso del genere sono di sicuro curioso. C'è qualche discografia completa all'interno della vostra collezione? Se vi va di raccontarcelo, 3899 106 e 600. Pensando a quelle cose che, per ragioni di spazio, ammetto, ho dovuto lasciare a casa dei miei genitori, visto che adesso casetta è abbastanza piccola, di sicuro tutto Bob Marley, il già citato Hendrix, i Doors, quasi tutti i Radiohead, almeno un paio di cose di sicuro mi mancano. Qualche anno fa, girando su internet, avevo trovato onestamente una grande offerta per quanto riguarda un cofanetto dei Kings of Leon, davvero con pochissimi soldi, tipo più o meno 15 o 20 euro. C'era appunto questo cofanetto che raccoglieva tutti i loro album usciti fino a quel momento. Mi sono perso quindi per strada gli ultimi due, ma quello è un cofanetto, una raccolta che, se riuscite a trovare, se vi piace la band, secondo me è davvero un gran bel acquisto. Neanche a farla apposta, io comunque avevo scelto qualcosa di Mr. David Gilmour. Proseguiamo con lui.

qualcuno di voi nominava giustamente Pink Floyd al gran completo, io per il momento pensavo al solo David Gilmour. Rattle That Lock era il titolo di questa sua canzone. Si chiacchierava di quegli artisti che, fra virgolette, di cui possediamo la discografia completa nella nostra collezione. Io, pensando anche alle band degli ultimi anni, di sicuro potrei dire i Fontaines D.C. Fino a un certo punto ero riuscito a rimanere perfettamente in paro con la loro produzione. Poi devo dire che questa band irlandese comunque ha un ritmo davvero serrato dal punto di vista dell'uscita di dischi, e quindi insomma devo recuperare di sicuro gli ultimi due in attesa dell'uscita anche di quest'altro lavoro che ormai aspettiamo più o meno fra una decina di giorni, e quindi quasi ci siamo. Saluto Stefano che su Telegram tira fuori il nome dei Rolling Stones, lì anche un po' di spazio, no? Di sicuro ti serve, caro il mio amico, visto che parliamo di una band con una carriera lunghissima. Io appunto ho detto che i CD per ragioni di spazio li ho dovuti lasciare a casa dei miei, a casetta dove sto ora. In un piccolo angolo sono riuscito comunque a ritagliare un po' di spazio per i pochi vinili che possiedo, insomma saranno davvero una dozzina al massimo. I Rolling Stones però per il momento guidano questa mia personalissima classifica. Sono partito molto facile, insomma Let It Bleed e Sticky Fingers, in attesa poi magari di poterne recuperare almeno altri 3-4. Ne saprete che negli ultimi giorni è stato proposto un nuovo singolo degli Stones, canzone all'interno del loro ultimo album, in compagnia di Mr. Charm, che ha appunto questo nuovo singolo all'interno di Foreign Tongues. È stata proposta anche un'altra canzone, e qui proprio per i perfezionisti delle collezioni musicali sarà comunque un brano da provare a recuperare. La canzone intitolata Bad Luck Hideaway è la sua caratteristica, che ci presenta un duetto vocale fra Keith Richards e Mick Jagger. Non che questa cosa non sia mai successa all'interno della loro carriera, però i duetti, che insomma si possono definire propriamente in questo modo, davvero si contano un po' sulle dita di una mano, e quindi per i grandi collezionisti, per i più attenti, insomma questa qui potrebbe essere una canzone da non lasciarsi sfuggire.

0: se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Tra vino e tramonti.
1: Quarta edizione.
2: Il Lazio vitivinicolo apre alla Francia. L'11 ottobre torna Tra vino e tramonti. 42 produttori di vino naturale del Lazio ospitano una selezione di vignaioli francesi di Borgogna, Loira e Roussillon. Dalle 12 fino al tramonto, vino, arte e musica nella splendida sede di Palazzo Tronconi ad Arce, Frosinone. Organizzazione a cura di Palazzo Tronconi e Trapizzino. Biglietti disponibili su palazzotronconi.com.
3: You're listening to Ring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
1: Ring on the Night on Radio Rock.
4: Per iniziare la seconda parte della nostra trasmissione stasera dal cilindro di Jack White, peschiamo questa canzone qui.
1: Radio Rock, back in time.

0: Probabilmente il brano più celebre rimasto dal progetto dei Raconteurs, Jack White e grandi compagni che suonavano insieme a lui. Per il momento sono usciti soltanto 3 dischi da parte di questo progetto. Sappiamo bene che Jack White è uno di quelli decisamente impegnati. Ci spero però prima o poi di tornare ad ascoltarli. È un progetto che di sicuro ho trovato particolarmente interessante. Iniziamo da qui nella seconda metà di serata a nostra disposizione. Poi intorno alla mezzanotte vi lascerò in compagnia degli Scolopendri. Saluti intanto Max, che attraverso WhatsApp mi mandava un link con un commento conciso ma particolarmente incisivo. Dice: capolavoro, in riferimento alla nuova canzone degli Archive. Il brano è intitolato Not in My Name, e anche in questo caso davvero di cuore faccio i complimenti alla nostra Paolonia, che si sta inventando un po' di tutto per ascoltare qui in radio la canzone, nel senso che un brano davvero molto lungo, siamo più o meno intorno ai 18 minuti, ma Pau con un po' di tagli e cuci è riuscita almeno un paio di volte già ad ascoltarla con voi. Se ti va, verso la fine della trasmissione, se sei ancora presente, caro Max, torna a farti sentire, che magari prendendo spunto da quello che fa Paolonia, insomma, anche noi proviamo a dare almeno un'occhiata a questa canzone, il cui testo soprattutto mi sembra davvero da sottolineare. Testo che parla delle guerre, dei personaggi che si arricchiscono con le guerre, anche quelle che purtroppo stiamo vedendo di fronte ai nostri occhi in questi ultimi mesi. Intanto continuiamo con la prossima novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

caso qui è il nuovo singolo dei Cage the Elephant, band di sicuro non male, che sta avendo anche ormai da diversi anni un grande e meritato successo. Trovate anche la loro nuova proposta all'interno delle nostre novità in rotazione, la potete votare se vi piace attraverso il sito internet radiorock.it. ragionando un po' sui nomi che stasera mi avete inviato fra Telegram e WhatsApp, ecco, negli ultimi minuti qualcuno di voi nominava Jimi Hendrix, qualcun altro i Rolling Stones, avevamo ascoltato anche il buon Robin Trower. Pensavo a questo punto di risalire proprio all'origine, dove venivano anche cose del genere, e quindi ci ascoltiamo almeno un giro proprio di sano e di canonico blues. Che ho ripreso in mano la biografia di Muddy Waters, è un libro che ammetto ci sto mettendo davvero mesi e mesi per finire, lo tengo lì vicino al comodino e magari nel pomeriggio, se ho proprio un quarto d'ora libero, vedo di leggere qualche pagina. Come detto, una biografia, quindi insomma, moltissime delle cose magari le conosciamo già, ma il libro scritto da Robert Gordon è davvero molto accattivante proprio anche nella sua struttura, fra un po' di virgolette sembra quasi di leggere un romanzo. E quindi mi riprometto, insomma, di finirlo al massimo nella prossima settimana. Fra le sue pagine ho ritrovato anche il titolo di questa canzone che stasera mi fa molto piacere condividere con tutti voi.

Poi avrà il suo, non c'è davvero niente da fare, certe fasi non si riescono mai a superare, no? C'era anche la frase di un famoso e bel film in tema di calcio che diceva una cosa del genere. Ecco, io ogni volta che penso ad aver più o meno chiuso, insomma, la mia fissa su Muddy Waters, magari riprendo anche in mano il libro che vi raccontavo e mi ci ritrovo dentro come se fosse la prima volta. Qui direi che Muddy Waters era ancora decisamente in forma e, insomma, chi altri se non lui poteva permettersi un titolo del genere, che diceva I love the life I live and I live the life I love. Insomma, se non lo dicono, stavo per dire le rockstar, forse non sarebbe stata una giusta definizione, ma forse dall'altra parte, insomma, Muddy Waters è uno dei primi che si poteva anche considerare in tal senso, soprattutto magari anche dopo l'arrivo di tutta una serie di band bianche che, insomma, riprendevano para para la sua musica. Giustamente arrivano cuoricini per il buon Muddy, sempre all'interno delle pagine di quel libro. Trovavo anche un suo amico, nemico, collega e rivale come Howlin' Wolf.

Bel ritmo, bel tiro e anche un sound, devo dire, decisamente importante per questa canzone di Howlin' Wolf, che era intitolata Do De Do, che insomma, se lo dico io, sembra un po' una filastrocca per bambini. Se la diceva lui questa cosa con il suo vocione, insomma, la cosa di sicuro prende proprio un altro aspetto. Torneremo poi ad ascoltare un altro artista nero, stavolta della nostra generazione, prima della fine della mezz'ora a nostra disposizione in questa parte, visto che avevo nominato anche gli artisti bianchi che comunque, insomma, di sicuro delle belle cose in tema di blues ci hanno fatto ascoltare. Qui ritroviamo una gran coppia come quella formata da John Mayall e da Joe Walsh con questo loro duetto.

Austin, dicevano John Mayall e Joe Walsh in questa loro bella collaborazione, Se il diavolo se la ride. Ecco, noi invece stiamo qui ad ascoltare con grande piacere musicisti di questo livello. Saluto intanto attraverso WhatsApp il nostro amico Paolo, che qualche giorno fa ci raccontava anche di un suo grande acquisto in tema di un vecchio stereo con il quale a questo punto ascolta Radio Rock. E visto che si rilassa a quest'ora il nostro amico, ci proponeva un giro in compagnia di un grande classico come The Thrill Is Gone da parte delle grandi B.B. King. Vogliamo metterci d'accordo così, caro il mio amico? Stasera Muddy Waters, domani sera B.B. King. Insomma, se sarai all'ascolto, torna a farti sentire, che insomma anche il re ce lo ascoltiamo ben più che volentieri. Ci poteva stare a questo punto attualizzare un po' il discorso, magari ascoltare anche qualcosa di un po' più veloce. E allora fra giusto una decina di giorni uscirà la versione speciale di quello che era stato l'ultimo album di Kingfish. Per chi segue il blues in questi ultimi anni, lui è un nome che insomma è diventato davvero una garanzia, banalmente da non confondere coi Kingfisher, che fanno folk, che vengono dall'Irlanda. Ma insomma, anche vedendo proprio al volo due fotografie del cantante dei Kingfisher e del buon Kingfish, insomma, non c'è davvero nessun rischio di potersi né sbagliare. Sta di fatto che questa nuova versione del disco conterrà 4 nuove canzoni inedite, fra le quali anche questa qui, che ci porta fino alla prossima pausa.

0: the trends. Who cares? We create them. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot. Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock. Questo è
1: Bring on the night.
2: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock
2: on Radio Rock.
3: E dopo qualche giro in blues torniamo al rock and roll propriamente detto. Questa qui era Joan Jett.
2: Radio Rock. Back in time.

Questo ci diceva Joan Jett all'interno di uno dei suoi tanti grandi classici, I Hate Myself for Loving You, ovviamente il titolo di questo brano. Un bel modo comunque per partire anche in quest'ultima ora insieme, ci diamo un po' di carica ora che scoccano esattamente in questo istante le 23:07. Fra un po' di tempo sarete in compagnia degli amici della Scolopendra notturna. Iniziamo a questo punto una nuova parte musicale per quanto ci riguarda. Vi ricordo il 3899 106 600 di Telegram e WhatsApp. Vorrei giocare con voi con un termine che non figura esattamente all'interno del titolo della prossima novità, ma che diciamo è un po' il tema principale del nuovo brano degli A Perfect Circle. Brand new music right here. Brand.

0: may or should concern.
1: Grande brano e davvero testo, secondo me, di grandissimo impatto all'interno di questa nuova degli A Perfect Circle. Così, giusto per tradurre con voi un paio di frasi, si dice: un algoritmo che alimenta la nostra disperazione, magari anche nei confronti del nostro vicino, del nostro fratello, dei nostri anziani, della nostra madre, e ora vediamo diavoli ovunque, ripetendo quell'elenco di persone. E allora è arrivato il momento di scrivere una lettera a chi è o dovrebbe essere interessato. Insomma, in un periodo storico del genere ho trovato il testo di questa canzone davvero particolarmente azzeccato, particolarmente incisivo. Vi confesso che ci pensavo un po' oggi pomeriggio, arrivando in radio, a questa storia, e nel corso della musica, insomma, davvero ci sono state diverse canzoni che nominano le lettere. Poi potremmo dire che forse più andiamo avanti con gli anni e meno un termine del genere sarà presente, però fra vere e proprie lettere o cose magari un po' più metaforiche ed immaginifiche, insomma, il termine e l'argomento è di sicuro molto presente all'interno degli anni di rock. Vi viene quindi in mente qualcosa sul tema delle lettere, sul tema della parola letter? Non deve essere magari per forza presente nel titolo della canzone o del titolo dell'album, ma sono curioso di sapere se vi viene in mente qualcosa. E quindi 3899 106 600, ci sono almeno un paio di classici che sono, direi, autoevidenti, ce li teniamo magari per l'ascolto fra qualche minuto. Intanto, negli ultimi anni di sicuro qui a Radio Rock ha trovato molto spazio quest'altra band che viene dall'Irlanda. Loro sono gli Sprints, che nel gennaio del 2024 proponevano un album intitolato proprio Letter to Self. Questa qui la canzone che dava il titolo all'intero lavoro.

0: that was carved in front of me. I always had the willing. Now I'll find the way. Any habit can be broken. Any night can become day.
1: Forse per iniziare a parlare delle lettere, dei The Letter all'interno della storia della musica, potevamo sceglierne anche una un po' più canonica, insomma, banalmente indirizzata ad un'altra persona. Qui invece siamo all'interno di una lettera indirizzata a se stessi da parte degli Springs, appunto Letter to Self era il titolo di questo lavoro del 2024. Loro qui su Radio Rock in questi ultimi anni li abbiamo ascoltati davvero parecchio. Questo qui era il loro album di debutto, ne seguiva un altro nel 2025. Per il momento non si hanno notizie di nuova musica da parte degli Spritz, magari saltano il giro in questo 2026 e torneranno a farsi sentire forse con nel nuovo anno, arrivando a questo punto a un tipo di lettera magari un po' più canonica, per come suona la canzone forse anche un po' più romantica. Chissà se vi ricordate di questo brano o forse della band un po' più in generale, che si chiamava

Questi qui Travis, che mi ricordo giravano spesso e volentieri su MTV quando ero ragazzino, magari anche con canzoni del genere, Writing to Reach You, scrivendoti per riuscire a raggiungerti, insomma, così per tradurre al volo il titolo della canzone. E questa dicitura è una di quelle cose che di sicuro si può ritrovare spesso e volentieri all'interno della musica. Insomma, come detto, pensavo un po' ad un ragionamento del genere nel corso di oggi pomeriggio, e secondo me poi, allargando il discorso, moltissime, adesso non dico tutte o quasi tutte, però davvero moltissime canzoni, insomma, si possono proprio intendere come delle lettere che gli artisti scrivono, appunto, magari ad una persona lontana, ad una persona che non c'è più, a qualcuno di cui erano innamorati, o magari, come nel caso di prima, anche a se stessi. Giocando un po' proprio con il titolo di questo brano dei Travis, passiamo ad una lettera che il grande David Bowie scrive ad una ragazza che in quel momento della sua vita era stata per lui di sicuro importante. Siamo all'interno del secondo album di Bowie, siamo nel 69, il disco è tendenzialmente quello intitolato omonimo, ma che poi nelle varie ristampe è stato ribattezzato Space Oddity, visto, cioè, l'incredibile successo di quella canzone. Quella che noi invece ascoltiamo, intitolata Letter to Hermione, così per dirla all'italiana, lettera a Hermione, che è il vero nome di questa Hermione Farthingale, una ballerina ed un'attrice con cui Bowie ebbe una relazione fra il 68 ed il 69, e con la quale aveva anche suonato per un brevissimo tempo in un gruppo folk di cui, cioè, direi più o meno si sono perse le tracce. A un certo punto lei decide di partire, va a lavorare nel mondo del cinema, e questa rottura dà modo a Bowie, o comunque ispira a David Bowie, la scrittura di diversi brani. Questa qui, insomma, è di sicuro quella un po' più chiara in tal senso. Si racconta quindi di questo senso di solitudine, di questa alienazione che lui prova nel vedere la ragazza allontanarsi e iniziare anche una relazione con un'altra persona. E volendo, può essere un po' curioso mettere a paragone un'esperienza così personale, così umana, che sta alla numero 3 della scaletta di questo disco, con la canzone che invece apre il lavoro, e quindi Space Oddity, no? Lì si immaginava un solitario astronauta in giro per nello spazio, qui invece Bowie ci parla proprio di una sua esperienza vissuta. C'è comunque questo senso di solitudine che in un modo o nell'altro potrebbe legare i due brani.

volendo qui il David Bowie più intimo, che dietro tutte quelle maschere, dietro tutti i personaggi che si è inventato e che ci ha regalato, ogni tanto appariva proprio il vero ragazzo, no? Il vero David, così come in questa canzone. Continuando a giocare con le lettere, e appunto se vi viene in mente qualcosa, 3899 106 e 600, ascoltiamo un gran brano da parte dei Cure. Questa qui era stata la terza scelta per quanto riguarda i singoli da estrarre all'interno di Wish. La canzone, come magari qualcuno di voi avrà già indovinato, è A Letter to Elise. In questo caso, mettendola a paragone con quella che è appena andata in onda, c'è da notare che questa Elise non è, o non dovrebbe essere stata, una vera persona nella vita di Robert Smith. Lui diceva di essersi ispirato addirittura a Franz Kafka, che aveva scritto una quantità davvero gigantesca di lettere a questa Felice Bauer, una donna con cui ebbe una relazione che possiamo di sicuro, no? E conoscendo un po' Kafka, immaginare particolarmente né tormentata. Robert Smith si fa affascinare da un discorso, da una relazione del genere, e ci scrive sopra questo bellissimo brano.

0: exclusive radio station bringing you the best mix of the best music. Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.
2: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live, 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti, musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive, tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri, dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
3: Questo è
4: Bring on the Night,
5: la serata di Radio Rock.
6: Che insomma, dopo il romanticismo degli ultimi brani, ci poteva stare bene ascoltare una sensazione completamente diversa. Arrivano i Sex Pistols.
7: Radio Rock, back in time.

0: un buon modo per chiudere una lettera di un certo tipo, Pretty Vacant, all'interno della rapida, breve ma grandiosa produzione dei Sex Pistols. Poi se vi va qualche altro giro sul tema delle lettere, ce lo facciamo prima della fine della nostra trasmissione. Ormai non manca moltissimo, tra neanche mezz'ora arriveranno gli scolopendri notturni. Prima però le nostre ultime chiacchiere, ancora un po' di brani e di sicuro in questo momento anche un po' di biglietti in regalo.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Ormai questa data di sicuro l'avrete cerchiata in rosso anche voi sul calendario. Parlo di domenica 18 di ottobre, quando Radio Rock porterà qui a Roma una band decisamente interessante come quella delle Gen. Loro sono un quartetto post-punk anglo-maltese che debuttava 3 anni fa e che in quest'ultimo periodo è in giro in Europa per una serie di nuovi concerti, e per fortuna le Gen, grazie a Radio Rock, fa tappa anche qui a Roma. In apertura due formazioni invece di casa nostra come gli Urtica e le Dilemma, e in generale i biglietti li trovate in prevendita su Dice. Visto che però è un evento della nostra radio, vediamo di invitarvi nella giusta maniera, e quindi attraverso WhatsApp dovete scrivere il vostro nome, il vostro cognome e la parola Gen ed inviare questo messaggio al 3899 106 600. Nel corso dei prossimi 10 giorni, direi, i fortunati vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Come detto, l'appuntamento è alla wishlist in via De Volci al numero 126, domenica 18 di ottobre, quando suoneranno gli Urtica, le Dilemma e anche le Gen, che recentemente hanno proposto questo nuovo singolo.

0: Questa qui è intitolata Seriously, nuova canzone da parte degli Editors, in attesa di ascoltarli con gli altri brani all'interno di quello che sarà l'ottavo lavoro della band nella loro carriera. Altra formazione che insomma inizia ad avere di sicuro un bel po' di anni sulle spalle anche questa qui. Parlavano gli Editors di questa canzone come di sicuro di un brano un po' più solare, un po' più luminoso rispetto alle altre cose, e in effetti forse è vero che un po' tutti noi associamo gli Editors a dei suoni un po' più cupi, un po' più opprimenti, magari soprattutto nei loro primi dischi. Ci sono però diversi brani ormai nel loro repertorio che ci possono portare in testa anche sensazioni un po' diverse, e appunto come in questo caso di sicuro più luminose. Ultimi due giri di musica per quanto ci riguarda, forse tre se riusciamo a sbrigarci, ma insomma almeno un paio ancora di canzoni le riusciamo ad inserire nella nostra playlist, che poi sarà ovviamente pubblicata sul sito internet radiorock.it. Negli ultimi minuti giocavamo un po' con le lettere all'interno della storia della musica, e potremmo andare avanti davvero un paio di giorni ascoltando solo brani ispirati in tal senso. Un ascolto che mi sembra davvero imprescindibile è questa canzone intitolata semplicemente The Letter, un grandissimo brano della band chiamata Box Tops, che noi stasera ascoltiamo all'interno di un concerto che davvero ha fatto la storia della musica. Siamo in compagnia di Joe Cocker e una marea di altri incredibili musicisti all'interno di quella serie di concerti che poi hanno dato vita all'album chiamato Mad Dogs and Englishmen. All'interno di questa incredibile scaletta anche questa esibizione di The Letter.
1: Give me a ticket for an aeroplane.

0: Sempre fighissimo ascoltare qualcosa da questo storico disco, da questo storico concerto di Joe Cocker, da Mad Dogs and Englishmen. Visto il nostro gioco di questi ultimi minuti, abbiamo estratto The Letter, Give me a ticket to an aeroplane, no? Dammi un biglietto per un aeroplano che la mia ragazza mi ha appena scritto, e quindi vado di nuovo ad incontrarla. Canzone fantastica, anche molto semplice, insomma, nel suo testo e nella sua primissima incarnazione, quella dei Box Tops. Qui, insomma, davvero diventa una festa della musica questa canzone. Ascoltiamo a questo punto un'altra cover per salutarci, sempre a tema lettere. Mi è venuto in mente anche questo Death Letter suonato dai White Stripes. Questo qui è un vecchissimo blues di un personaggio che si chiamava Son House, di cui Jack White è sempre stato un grandissimo ammiratore, e canzone contenuta all'interno di un loro disco del 2000, e canzone che poi White Stripes hanno più o meno sempre proposto anche all'interno dei loro live. E la canzone, inevitabilmente, visto il periodo della sua uscita, aveva un sound particolarmente scarno. Qui invece loro due la ripropongono in una maniera decisamente più potente. Noi stasera finiamo così, in attesa di sentirci domani. Per il momento, grazie mille a tutti voi.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: are locked on Radio Rock.
1: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
2: Get into the best.
0: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock.
3: Scolopendroidi.
1: La Scolopendra by Night.
0: On Radio Rock.
4: La Scolopendra by Night, il caseificio dei miei sogni.
5: Questo però, è vero.
4: Cillone, almeno fino alla una su Radio Rock, classicone, e arriviamo.
0: Radio Rock. Back in time.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: l'apertura della scolopendra notturna. Lo ricordiamo ancora una volta, l'unico casinò al mondo in cui possono entrare anche i più piccini.
1: Insomma, è una nostra policy,
0: la nostra battaglia proprio.
1: È la policy del sorriso, sì. Matteo, insomma, anche per rimanere ovviamente più tempo a giocare. Non ci sono orologi, non ci sono riferimenti, no. Non ci sono uscite,
0: non ci sono vetri.
1: Dopo tutto,
0: sì.
1: E si rimane il più possibile al tavolo da gioco, Matteo. Ma è una cosa bellissima, con i propri figli si passa del tempo di qualità, fammi dire, che è quello che importa, il tempo di qualità.
0: Come dicevi, è stato straordinario lavorare con questa startup di Valerio Cesari, che crea queste aperture e che fungono come accessi, ma non come via d'uscita.
1: È una cosa
0: straordinaria.
1: Made in Valerio Cesari, solo la mente di Vale avrebbe potuto partorire.
0: Insomma, veramente straordinario.
1: Così.
0: Naturalmente, se odiate i vostri piccoli, c'è uno spazio dove si può lasciarli, dove ci sono delle carinissime.
1: Come non c'è.
0: Slottine e piccole, insomma, a misura di bambino. Dodone, questa è una delle tante cose che la Scolopendra ha fatto per questo e che un giorno magari farà anche per gli altri paesi. Mezzanotte 7 minuti, Dodone, che si fa?
1: Allora, proseguono le grandi inchieste della Scolopendra, inchieste notturne, inchieste con le quali si entra un po' nella vita di questi personaggi oscuri che ascoltano questo programmaccio.
0: È proprio vero, Dodone, l'ultima ricerca che avete fatto sull'internet, rivelatela alla Scolopendra. Signori Talking Heads su Radio Rock.

0: I Siri Talking Heads, questa era Life During Wartime. Ci siamo quasi, Cillone.
1: Eccoci qui.
0: E quasi per arrivare alla guerra.
1: Ah, sì, sì,
0: 11 minuti. Ancora qui la scolopendra.
1: È tutto vero, Dodone. 3899-106-600 per rivelarci qual è stata l'ultima ricerca che avete fatto su Google. Come tutte le volte in cui facciamo questo tema, ricordo che i più bravi, i più coraggiosi possono inviarci financo la cronologia e potranno vincere fino a 3 finali. Quindi Dodone, accingo a leggere prego. La prima ricerca della notte. Ho cercato l'autunno esiste di Christian e poi ho cercato ora legale, però per caso ci sta vedo ho intraletto che si sta ridiscutendo sul fatto di smettere di torturare gli esseri umani col cambio dell'ora.
0: Ma sì, ma lo dicono, poi si divertono ancora di più a torturarci facendoci credere che un giorno questa cosa finirà, invece non finisce mai.
1: Però perché ne parlano da
0: tutti gli anni, tutti
1: non succede mai.
0: L'ultima cosa che avete cercato su Google con grande sincerità, ditela alla scolopenda 3899 106 e 600.

0: Rita Van Fleet, Tear It Down, la novità da votare sul sito radiorock.it. Veloci, veloci, veloci.
1: È velocissimo, deve essere, altrimenti succede un macello.
0: Un macello, si perde il posto, si perde la prima fila, non si capisce più niente, non si vede nulla. È veramente un'esperienza orribile. E qualcuno si fa anche male.
1: Eh sì, alla fine finisce così. 3899 106 e 600. Serve grande sincerità. E questa notte, mezzanotte 21, per raccontarci l'ultima cosa che avete cercato su Google.
0: La pazza serata di Laura, che scrive YouTube RaiPlay. La folle serata, impazzita completamente. Succede questo. Nella stessa cronologia ho il meteo, dice Lorenzo, e l'intelligenza artificiale ci ucciderà. Sentiamo di poter tranquillizzare Lorenzo. L'hanno detto solo quelli che l'intelligenza artificiale la stanno creando. Però continuano ad andare avanti.
1: Sì, loro continuano ad andare
0: avanti. Ci sono un paio di settimane.
1: Anzi, sempre peggio. Signori, Radiohead su Radio Rock, voi continuate a raccontarci qual è l'ultima cosa che avete cercato

0: I signori Radiohead, questa era Paranoid Android, che poi tra l'altro è anche il responsabile dell'ufficio legale della Radio del Rock.
1: È vero, è verissimo, lo conosciamo bene, insomma abbiamo anche affidato i nostri animali domestici che poi sono tornati da noi più o meno uguali a prima. E fra l'altro, a proposito di Paranoid Android, Dodone, io sono già in astinenza perché per due settimane di fila, o comunque insomma con una sola settimana di pausa e distanza fra uno e l'altro, uscivano questi video con questi androidi con intelligenza artificiale che aggredivano con mosse di judo e di karate i loro stessi tester, creatori beta test, come si chiama? Cazzo si chiama?
0: Sì, i loro ingegneri con mitologici calci rotanti. Hanno questa passione, soprattutto nei confronti dei bambini, abbiamo visto.
1: È vero, è vero.
0: Non si pongono limiti.
1: Fanno questi calci proprio in petto, no? Calci in petto. E poi io, perché insegniamo loro il karate?
0: Questo insomma, è una delle arti che si insegnano, Matteo.
1: Ah, ok. Quindi c'è
0: l'ha voluto Carlo Calenda.
1: La pittura, la letteratura, insomma.
0: Solo il karate.
1: Ah, solo il karate.
0: Vabbè, poi come si compila una schedina ed altro.
1: Quando hai detto Carlo Calenda, avrei dovuto capirlo subito.
0: 3899-106-600, che si chiede, caro Cillone?
1: L'ultima ricerca che avete fatto su Google, rivelatela, o su internet in generale, anche su, come si chiama quello?
0: DuckDuckGo.
1: Assolutamente, anche quello, forse sì, no, anche quello, dai, facciamo anche quello. E l'ultima ricerca che avete fatto su internet.
0: E ci scrive Anto, il Giro d'Italia 2027.
1: Cioè, scusami, quindi oggi...
0: Cioè, è proiettata già lì,
1: avanguardia pura, come sempre, la nostra poetessa Anto. E poi scopriamo una passione che non conoscevamo della poetessa della Scolopendra, il Giro d'Italia, il ciclismo.

0: 24/7 around the world, non-stop.
1: Non-stop.
0: This is Radio Rock.
2: La migliore musica rock tutto il giorno.
3: Just like that!
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
4: Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando La Scolopendra by Night
0: on Radio Rock.
5: La Scolopendra by Night, la vergogna della provincia di Varese.
6: Vero, caro. Anche questo.
5: E Cillone, ancora mezz'ora per raccontarci qual è l'ultima cosa che avete cercato su Google o su internet, più in generale. Classicone e torniamo.
0: Radio Rock.

0: sono i Rage Against the Machine, Dodone, Killing in the Name. Mezzanotte 38 minuti. I signori Rage Against the Machine ci portano all'ingresso della seconda ed ultima mezz'ora di questo mercoledì 7 di ottobre.
1: La spaventosa, oscura ultima mezz'ora, nella quale riceviamo messaggi su Telegram in questo caso.
0: Proprio così, l'ultima ricerca che avete fatto su internet, ce ne state parlando, le state rivelando. Allora, lavastoviglie sale tutorial, sempre una cosa che spesso crea disagio.
1: Crea grande disagio, non è chiaro dove vada messo effettivamente questo sale e quali siano i filtri, come vadano puliti.
0: Esatto.
1: Come è possibile che la merda che rimane nei piatti sparisca del tutto all'interno della lavastoviglie? È un meccanismo oscuro.
0: E posso utilizzare quello stesso sale per condire la... Scopendo dice sì, è questo sinceramente abbastanza. E la stessa persona che cerca la lavastoviglie sale tutorial, cioè Katia, cerca tabacchi aperti ora.
1: Ah, questa è insomma
0: sempre una domanda fondamentale, importantissima. Alcune persone la fanno in momenti di panico.
1: In genere c'è il classico tabacchi detto il tossico.
0: Il tossicone.
1: E volentieri aperto anche a quest'ora.
0: È vero, è vero.
1: L'ultima cosa che avete cercato su Google, 3899.

0: Pong, proprio così, caro Cellone, la novità dei Fontaines DC da
1: Pong.
0: Votare sul sito, purtroppo sì, Matteo, purtroppo sì, c'è anche questo.
1: Non mai.
0: E da votare sul sito radiorock.it.
2: Ovvero Dodone, rivelate, state rivelando lo scolopendro utilizzando il 3899 106 e 600. Qual è stata l'ultima ricerca che avete effettuato sull'internet?
0: Buonanotte, ci scrive Albo.
2: Albo? Albo.
0: L'ultima cosa che ho cercato è Liutprando. Liutprando.
2: Molto bene, piace già tantissimo.
0: E sentendo mia figlia di prima media che studiava storia,
2: questo
0: è andato a verificare.
2: Questo
0: nei
2: perché
0: archivi.
2: Bravissimo, anche se lo sapevamo già tutti, hai notato? Sappiamo, re dei Longobardi, ex. Non attuale, non sbagliamoci, non attuale. E Longobardi famosi per essere per aver fondato Casa Riformista.
0: Assolutamente sì.
2: Vero, casa e per aver inventato riforme. Anche quel rasoio per il naso, no? Per i peli del naso.
0: Sì. E il Duroff, Matteo, il dispositivo che toglie i duroni dai piedi.
2: Quello è fondamentale.
0: Poi c'è anche la sacchetta che raccoglie tutto il grattugiato di durone, perché è una specie di grattugia alla fine della fiera. È una grattugia, Matteo.
2: Ma assolutamente sì, che è ciò di cui si cibano i nostri redattori, per lo più.
0: Per lo più sì, ma è la loro natura. Poi Lorenzo su Telegram.
2: Ciao ragazzi, ecco.
0: Allora, ecco, ci siamo. La soluzione, Matteo, ecco.
2: Culling Voices è un brano della band progressive metal statunitense Tool, pubblicato nel 2019 all'interno del loro quinto album in studio, Fear Inoculum, Dodone.
0: Cioè, voglio smentire questa cosa, ho paura di morire.
2: Cioè, quindi sostanzialmente Lorenzo ci sta dicendo che lui non deve cercare su internet, lui insegna a internet le cose, capito?
0: Questo è Lorenzo. Questo
2: lui
0: è Lorenzo.
2: Aggiunge informazioni su internet.
0: Bravo Lorenzo. E poi anche a mezzanotte e 49 la vostra via voce, sentiamo.
2: Sì, senti, ti prego.
0: Lì, senti lì, senti
2: sì,
0: lì.
2: Sì, ti prego.
0: Senti lì, senti da
2: ti
0: dove
2: prego. Ti prego.
3: L'ho detto prima un pochino questo strange.
2: No, non va bene, questo contro le regole.
3: Sto cercando di capire come posso comprare per il Record Day il triplo vinile live azzurro.
2: No.
3: 3-1-2-1 di Prince a Las Vegas.
2: Mamma mia, ragazzi.
3: Mi costerà un mutuo, però spero di poterlo comprare.
2: Quanti messaggi in codice contenuti in questo messaggio? Fanno veramente girare la testa.
0: Eh sì, e noi l'abbiamo mandato in onda. Aia.
2: Aiaiai.

0: Loro sono i CCCP, questa era Punk Islam qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, mentre per la suddetta scolopendra, la scolopendra stessa, l'ora più buia, Dodone, si avvicina.
1: Proprio così, l'ora del tristo, caro Cillone, il signore Fabrizio Guerrieri da Teramo.
0: È vero.
1: Speriamo si carichi il messaggio, forse sì.
2: Dunque, essere Capone, End of Episode, finisce trasmissione, guardare Calenda senza audio e senza immaginare anima. Che faccia ragionamenti altissimi, anima. Tipo...
0: Oh, con me? No. Come ti permetti? Vergognati.
2: No, ecco Totaro.
0: Lui ha ragione.
2: Ma che... Ma quasi con la cadenza toscana che non mi viene.
0: Non ho capito.
2: Matteo, suggerisci?
0: Ma non ho capito. Ma cosa? Ma chi? Chi?
2: Forse è così con la ciga.
0: Ma no, ma non mi permetterei mai, Dodone. Il segretario di azione.
2: Il Capone è offerto da la policy del sorriso.
0: Della
2: l'unico
0: ragione.
2: Casino al mondo in cui possono accedere anche i più piccini.
0: Oh,
2: per rimanere più tempo a giocare. Non ci
0: sapevo.
2: Sono orologi, non ci sono vetri. Non ci sono uscite. Si rimane il più possibile al tavolo da gioco. Si passa del tempo di qualità insieme ai propri figli.
0: Che
2: è stato straordinario lavorare con questa startup di Valerio Cesari, che crea queste aperture che fungono sì da accessi, ma non come via d'uscita. Solo la mente di Vale poteva partorire una cosa così. Se poi odiate i vostri piccoli, c'è un'area con le slottine a misura di bambino.
0: No.
2: L'ultima ricerca che avete fatto su internet.
0: Sì.
2: Ho cercato. L'autunno esiste.
0: No.
2: L'ora legale.
0: Ma che vuol dire?
2: YouTube, Rai Play, festa.
0: No. Terribile.
2: Meteo e intelligenza artificiale ci ucciderà.
0: Ancora
2: il Giro d'Italia 2027.
0: Non ci sarà.
2: Lavastoviglie, sale, tutorial, tabacchi aperti ora.
0: Questo è fondamentale.
2: Ora, Liut Prando, sentendo mia figlia di prima media studiare storia. Ecco, Colin Voices è un brano della band Tool 2019, quinto album, Fear Inoculum.
0: Vedi.
1: Grazie.
2: L'ho detto pure a Dottor Strange, il triplo vinile azzurro di Prince mi costerà un mutuo,
0: mamma
2: ma me
0: mia.
2: Lo compro alla faccia di Cillone,
0: mamma
2: che non
0: mia.
2: Passa più il fumo.
0: Impallidisce Radio Londra.
2: Sì. Vabbè.
0: Oh, che...
2: Dai, lo sanno.
0: Ma non ho detto niente.
2: L'ho messo pure su Instagram di Radio Rock. Tu, Gessore Capone, forse domani ma prima hashtag. E
0: FGS
2: oggi al primo posto nei gusti. Quelli che penso che dovrei lavarmi le mani perché me le sento unte, come quelle di Cillario. Ma l'idea di alzarmi dal divano mi provoca tristezza e disagio. E nei gusti quanti. Speriamo di non addormentarmi in vasca, come già successo.
1: Paolo.
2: Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici della Radio Rock.
1: Vergogna.
2: Il momento in cui bisogna addormentarsi in vasca è quello che vorresti. Non finisse mai.
0: Dopo tutta questa oscurità, io ho bisogno della luce di Lea.
1: Allora aspetta, devo andare
0: di là. Ah, scusami,
1: parola.
0: Vabbè, no, non pensavo. Io credo che però, Dodone, questo tuo impegno volto a regalare a tutti gli ascoltatori di Radio Rock qui oggi in chiusura di palinsesto.
1: C'è una cosa che ci vorranno tra i 25 e i 28 minuti, Matteo.
0: Ma è bellissimo,
1: guarda. Ci attende solo la simpatica e agghiacciante regia automatica.
0: Allora, visto che. Però io penso che gli ascoltatori che sono ancora qui con noi, qui in coda al palinsesto di Radio Rock, della giornata di Radio Rock, meritino un po' di luce dopo il buio di Fabrizio Guerrieri, che intanto mi scrive: sei una merda. Sei.
1: E perché? Perché?
3: Ho cercato. Scooby-Doo e 3-4 fili. Ti voglio tanto bene, baci.
1: Benissimo, caro Cillone. Non potevamo andare a dormire senza aver ascoltato anche Lea.
0: Il sole è sorto di notte.
1: Allora noi si torna domani, caro Cillone, dalla mezzanotte alla una qui su Radio Rock.
0: Please, podcast sul sito radiorock.it.
1: Dovesse avanzare del tempo.
0: Ma non fate gli stronzi.
1: Mai più.

0: migliore musica rock tutto il giorno.
1: Very well. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: Hai provato ad ascoltare altre radio?
1: Ciao a tutti in diretta su radio.
2: Yo.
3: They talk, we rock.
4: Yeah.
3: Radio Rock, tutta un'altra storia.
5: Brand new music right here.
6: Brand new.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Prova a fare zapping tra le altre radio. Chi suona la musica migliore?
1: La musica migliore?
0: Noi.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.